0: diciamo, tutto quanto nel secchio e non c'è nulla di duraturo o di concreto che poi è tangibile per tutta quanta la comunità, ecco, abbiamo fatto, diciamo, un cattivo servizio, secondo me, ai cittadini, abbiamo fatto un cattivo servizio alle comunità. Bisogna scrivere delle storie alte, dove ovviamente, cioè, nel senso, bisogna ognuno mettersi a disposizione l'uno dell'altro per quello che magari uno si può fare, diciamo, ecco.
1: Diciamo, dai, una visione politica anche nel futuro che preveda una continuità, no, di questi progetti, e questo credo che sia il punto di partenza basilare.
0: Il punto di partenza basilare deve essere questo. Poi Urbisaia sta recuperando del tempo perduto, Urbisaia sta recuperando tantissime situazioni, secondo me, anche turistiche, che sono state un pochettino oriti, un pochettino diciamo lasciate così.
2: Complimenti, così si fa bene.
0: Deve effettivamente, diciamo, venire fuori quello che Urbisaia è.
1: In un futuro magari si può anche, no, così sognare che Jacopo Alpoleio possa rappresentare per Urbisaglia quello che Giacomo Leopardi rappresenta per Recanati.
2: Assolutamente.
1: Ma perché
2: questa
1: sognare in piccolo, voglio dire?
2: No, questa è forte.
0: Se guardiamo ad altre nazioni, se guardiamo, diciamo, fuori dall'Italia, già avevano creato dette brand o punti esclamativi per tutto il paese. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e scrivere, diciamo, una storia solida. Dobbiamo scrivere effettivamente la nostra storia, la nostra visione, che poi, diciamo, è anche un po' quella di Jacopo, ecco.
1: Perfetto, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità e per, diciamo, sostenere con questa partecipazione, questa convinzione, la visione del nostro Giorgio e di Federica, e quindi immaginiamo insieme che ci sarà una continuità per questo progetto legato a Jacopo Alpoleio e alle manifestazioni annuali che daranno, come dire, un impulso alla città di Urbisaglia.
2: Bello.
0: Assolutamente. Nel frattempo, nel mezzo, siamo pronti ad accogliere cittadini e visitatori sicuramente con moltissimo entusiasmo, e quindi l'invito è molto semplice: venite ad Urbisaglia a perdervi tra le vie del borgo per conoscere Jacopo, e lasciatevi guidare sicuramente dalla musica, dalle parole e dalle immagini e dalle sorprese che poi l'associazione insieme a Giorgio ha preparato. Quindi l'invito è quello di venire nel borgo nel prossimo weekend.
1: Io vorrei semplicemente ricordare che per godere della poesia di un luogo, delle suggestioni di un evento culturale, non è necessario essere poeti. Quindi non è che questa cosa è dedicata solo ai poeti, a chi ha queste...
2: Siamo tutti un po' poeti.
1: Tutti siamo in grado di recepire il potere, come dire, salvifico, curativo, nutriente, riqualificante dell'impulso poetico. E magari uno scopre anche di trarne piacere, perché prima non lo sapeva, ma c'è sempre una prima volta per un incontro importante, anche, e un incontro importante bello, può essere anche quello con la poesia, l'arte, la cultura e l'ispirazione. Io voglio così salutare il sindaco in questa maniera, perché offre a tutti quanti l'opportunità di godere innanzitutto della città e di un'organizzazione, come dire, accurata, pensata e logisticamente giusta, e poi le associazioni che ruotano intorno a Giorgio, che da lui sono partite, che fanno poi capo anche alle amministrazioni e che riescono a dare all'esperienza, come dire, un respiro ancora più ampio. Quindi salutiamo il sindaco Riccardo Natalini.
2: Poi ci dirà, però,
0: grazie mille a voi.
2: E noi dopo ci dirà, però, come va, dopo un po' di tempo tu te lo richiami, Morena.
1: Certo.
2: Così ci dice come sta andando.
1: Lo richiameremo per avere il feedback poi successivo alla manifestazione, se il sindaco si presta.
0: assolutamente, perché poi, esatto, il borgo vive quando riesce a raccontarsi, ma anche a rinnovarsi senza perdere effettivamente la propria anima, e quindi vogliamo continuare a custodire quest'anima aprendola al futuro.

0: Grazie mille, bravo, sindaco, la dobbiamo salutare, buon lavoro.
1: A voi, buon lavoro.
0: E buon tutto. Ciao, ciao, grazie, buon grazie mille.
2: Allora
0: Giorgio, io devo salutarmi e accomiatarvi da voi. Vorrei che la vostra bambina ci facesse un saluto, perché è stata qui. Dai, che cosa fate voi bambini in questo borgo dello stupore? Che cosa farai tu? Com'è che ti chiami, che non mi ricordo? Dai, fammi sentire la tua voce. Niente, fa la timida. Adesso però ti faccio vedere a tutto il nostro pubblico, guarda.
2: Tutti ti vogliono vedere e sentire.
0: Niente, non ci vuol far sentire la sua voce questa mattina. Fa la timida. Però ricordiamo, prendiamo impulso dalla bimba che è qui con loro, per ricordarvi che ad Urbisaglia ci saranno anche molte iniziative destinate ai bambini in questo festival, giusto?
3: Sì, abbiamo organizzato per quest'anno, il progetto è stato con il mago, quindi il mago è proprio dedicato per i bambini e per le famiglie. Poi già stiamo pensando di poter costruire in futuro anche uno spazio dedicato sia alle famiglie che ai bambini, proprio uno spazio dello stupore.
0: Perfetto,
3: ci stanno in cantiere già determinate situazioni che però, come dice Trapattoni, non si dice mai gatto se non
0: ce l'hai nel sacco. Quindi per scaramanzia manteniamo.
3: Delle belle cose per il prossimo anno. Sì.
0: Giorgio, che dire? Rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori per partecipare al Borgo dello Stupore. Sì. Vi ricordiamo che c'è il contest poetico al quale potete aderire. E tutto il resto lo trovate sul sito.
3: Sul sito www.ilborgodellostupore.it, e lì ci sono tutte le informazioni, il programma, e da lì
0: è quello che volete.
3: Da lì si apre un mondo.
2: Complimenti.
0: Federica, tu cosa ci vuoi dire in chiusura?
4: Io voglio dire che vi ringrazio immensamente per l'accoglienza fantastica di voi due.
0: Grazie.
2: Bravissimi.
0: Ti troveremo naturalmente impegnata nelle varie situazioni del borgo, e quindi se volete vedere il bel sorriso di Federica in diretta dovete andare ad Urbisaglia tra il 26 e il 28 di giugno. È anche bionda, è una bella donna. Caro Giorgio, devi cominciare a dormire male anche tu qui,
3: È vero. Faremo uscire questo Jacopo dal corpo.
0: Allora,
3: grazie pure.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Racconterò di quando hai detto, ti giuro son cambiata, e poi non sei cambiata affatto, è stata identica la strada. Quando hai detto puoi salvarmi, ed io l'ho fatto con il cuore, poi ho cercato in te una scusa e mi hai confuso tra persone. Racconterò mio figlio, le cose fatte insieme, il primo giorno che ti ho vista, diamante tra le iene. Sai, la vita può cambiarci solo se non la viviamo, strano a dirsi certe volte, resta vero chi non siamo. Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno, che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo, che più cerchi di star bene più ti complichi il futuro. Che cazzo l'ottimismo, non lo voglio come scudo, quante nuvole ti servono per accorgerti del cielo. Quando perdi una persona scopri il suo valore vero. Io che scrivo in tanto fumo mi distraggo come posso, tanto è un gioco l'esistenza ed ogni scelta è un nuovo passo.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tutta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

E 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Eppure adesso amore, seppure mi capissi, si incrociano le storie e i loro compromessi, seppure mi capissi.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. La comunità maceratese ha salutato i 3 giovani morti domenica scorsa in un incidente stradale. Allo stadio Alviarecina migliaia di persone si sono raccolte ieri pomeriggio per i funerali officiati da Don Carlos Muñoz, che ha ricordato di aver preparato l'omelia insieme al vescovo nazareno Marconi, impegnato in un pellegrinaggio a Lourdes, e ha ricordato che domenica, nella messa delle 10:30 nella cattedrale di San Giuliano, il presule sarà contento di incontrare i giovani e le famiglie dei ragazzi scomparsi. È stata una cerimonia toccante a cui ha voluto partecipare anche Michele Calcagni, appena dimesso dall'ospedale. Era nell'auto dell'incidente, insieme a un altro amico ancora ricoverato. Le 3 bare disposte una di fianco all'altra, ricolme di simboli del calcio e non solo, sport che facevano parte della vita di Nicolas Calabrese e Daniele Francalancia, militanti rispettivamente nella VR Macerata e nella Cluentina, presenti con le rispettive squadre e staff direttivo. E poi il pallone di pallacanestro per Giorgio Franceschini. Don Carlos ha rimarcato come in questi giorni terribili a Macerata i tanti gesti di affetto verso questi ragazzi hanno dimostrato come i 3 giovani siano riusciti a coltivare l'amicizia, e li ha invitati ad amare, a continuare, perché solo l'amore vince e può superare il dolore, la sofferenza e l'abbandono. Tante le testimonianze toccanti e le lettere lette dalle sorelle dei 3 giovani, da amici, parenti, compagni universitari. Toccante anche la mamma di Nicolas, Betty Mariani, che ha offerto un ricordo bellissimo del figlio, del loro rapporto costruito sull'amore. E nel ringraziare la Curva Just per aver organizzato la fiaccolata dell'altra sera, ha invitato i ragazzi a continuare ad essere uniti, sempre nel rispetto di tutti. Ieri, nella prima delle 2 serate finali di Musicultura, che si conclude oggi allo Sferisterio, l'apertura è stata dedicata proprio ai 3 ragazzi maceratesi di cui si era appena celebrato il funerale. I conduttori, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, commossi, hanno dedicato a loro la serata. Quindi il direttore artistico, Ezio Nanni Pieri, è salito sul palco. Li ha ricordati facendo riferimento alla fiaccolata dell'altra sera, con migliaia di corpi silenziosi in una voce sola, per ricordare per sempre questi ragazzi. Stasera in arena ci sarà la proclamazione del vincitore di questa edizione di Musicultura. Gli ospiti attesi sul palcoscenico dello Sferisterio sono Tosca, Le Vibrazioni, Alan Sorrenti, Santa Marea e Riccardo Rossi. In occasione della giornata mondiale della sclerosi laterale amiotrofica, domani, domenica 21 giugno, il Palazzo della Regione Marche si illuminerà di verde, insieme ad altri edifici pubblici del territorio, per richiamare l'attenzione su una malattia che coinvolge pazienti e famiglie. A sostegno delle persone affette da SLA e di chi se ne prende cura, la Giunta regionale ha approvato nei mesi scorsi una delibera che destina per il 2026 1.300.000 euro ai carichi familiari. Il contributo mensile varia in base al livello di assistenza richiesto e arriva fino a 1.000 euro. Le domande di contributo sono in aumento. Nel 2025 sono passate da 144 a 184, a conferma di un bisogno crescente di sostegno da parte delle famiglie. I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso 2 uomini di 41 e 46 anni, originari della provincia di Napoli e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di un tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano. Intorno alle 13 i militari hanno ricevuto la segnalazione di un tentativo di truffa in atto in Via Verga. Grazie alla tempestiva attivazione del dispositivo di ricerca, alle 13:35 i carabinieri hanno intercettato e fermato in Borgo Santa Croce una Citroen C3 risultata poi a noleggio, con a bordo i 2 sospettati che sono stati bloccati. È stato ricostruito che i 2 poco prima avevano preso di mira una vedova pensionata di 88 anni. La tecnica utilizzata è quella ormai consolidata del finto carabiniere. I malviventi, spacciandosi telefonicamente per militari dell'arma, avevano tentato di raggiungere

0: pop, musica classica con artisti di rilievo come Stefano Conforti Jazz Quartet e la collaborazione con Musicando Jazz. L'evento, pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, si inserisce nel più ampio cartellone estivo presentato dall'amministrazione comunale. La nostra Maria Moretti ha intervistato il sindaco di Treia, Franco Capponi.
1: Tutti gli anni noi proponiamo una serie di eventi che coinvolgono tutta l'estate treiese. Quest'anno c'è questa novità del questa stagione concertistica a Villa Spada. È un festival questo che oggi può prendere piede proprio perché il parco che è stato recuperato recentemente con i fondi del terremoto è una cosa stupenda da vedere e da ammirare, e quindi dentro questo contesto abbiamo inserito alcune iniziative musicali. Certamente ci riferiamo in parte alla valorizzazione dei gruppi locali di musica pop e quant'altro. Poi tre serate saranno dedicate alla musica classica in onore di Chopin, in quanto la villa è stata praticata da lui e soprattutto dalla sua compagna, che era la sorella della proprietaria di Villa Spada, Natalia Comar, insieme a Lavinio Spada. E poi ci saranno tre serate di grande jazz.
0: La Regione Marche investirà 11,5 milioni di euro per il potenziamento e miglioramento del porto di Numana, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e la sicurezza. I fondi saranno destinati alla realizzazione di nuove opere foranee e al rafforzamento della diga esterna per ridurre i problemi di insabbiamento e garantire maggiore protezione dalle mareggiate. Il progetto punta a superare criticità che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con continui interventi di emergenza e dragaggio. Il piano è supportato dalla Regione Marche attraverso un finanziamento pubblico di 11,5 milioni di euro, stanziato tramite delibera CIPES. L'intervento permetterà di rendere il porto operativo tutto l'anno, con benefici per pescatori, diportisti, turismo e occupazione. Prevista anche una valorizzazione del rapporto tra porto e città attraverso nuovi spazi pubblici, percorsi sostenibili, aree verdi e percorsi ciclopedonali. L'obiettivo è trasformare il porto di Numana in un'infrastruttura moderna e strategica per l'intera riviera del Conero.
2: Il taccuino.
0: Fino a domani, domenica 21 giugno, San Buceto ospita l'estate del Sambuco nei giardini fermi, con iniziative destinate a famiglie, solidarietà e inclusione. Il programma prevede esibizioni sportive, musica, spettacoli e attività per bambini. Tra gli appuntamenti principali ci sono dimostrazioni di ginnastica artistica, esibizione con i quad, lezione di yoga, pilates e tai chi. Durante la manifestazione vengono raccolti fondi che andranno a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Apre oggi dalle 18 presso la Villa Fermane di Corridonia la mostra di Eva Blasak, che ripercorre tutte le varie fasi della sua carriera artistica. La mostra narra l'evoluzione della pittrice, polacca di origine ma corridoniana di adozione, attraverso l'uso di diverse tecniche pittoriche e l'espressione di molteplici tematiche. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 29 giugno prossimo, dalle 18 alle 20. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la Goccia ODV invita la comunità a un momento di ascolto e approfondimento dedicato alla storia del popolo Hazara, una delle minoranze più perseguitate dell'area afghana. Oggi dalle 18 nel suggestivo chiostro San Francesco e Antonio di Pollenza, presentazione del libro Voci dall'Hazaristan di Claudio Concas, un'opera che attraversa discriminazioni, marginalizzazioni e massacri etnici, restituendo dignità e voce a una storia troppo spesso ignorata. L'autore dialogherà con Stefania Monteverde, offrendo uno sguardo lucido e umano sulle rotte che, attraverso i corridoi umani, hanno portato molte famiglie a Hazara fino al nostro territorio. Un evento straordinario per Civitanova Classica Piano Festival, con la sua 18ª edizione, che si impreziosisce di un evento da non perdere. Oggi alle 21:15 l'Auditorium San Francesco di Civitanova Alta ospita la celebre violinista Alissa Margulis, figlia del leggendario pianista e didatta Vitali Margulis, figura centrale della scuola musicale russa del secondo

0: Novecento, Alice è unanimemente riconosciuta come una delle più grandi giovani violiniste del nostro tempo. Ad accompagnarla al pianoforte il maestro Lorenzo Di Bella, direttore artistico del festival.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

e 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

la burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

figlio di Giovanni, mi ami? Mi ami? È una domanda quasi impossibile. Chi può dire di amare Dio? Di quale amore si tratta? Che non può toccare, né udire, né vedere. Eppure, Gesù dice ai suoi: il Padre stesso vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. È abbastanza vertiginoso. Gesù ci dice che il Padre ci ama perché noi lo abbiamo amato. Nell'ora stessa in cui sta per essere tradito, Gesù assicura i suoi, che egli chiama i suoi amici, che essi lo hanno amato e che l'amore del Padre poggia su questo amore maldestro ma reale. Egli li incoraggia e in definitiva crede in loro più di loro stessi. Ecco cosa fonda la domanda di Gesù a Pietro. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu che conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. Gesù vede in Pietro e in ciascuno di noi la stessa qualità di amore con cui ama il Padre. La traccia di Dio in noi è il modo in cui siamo capaci di amicizia, di affetto. E quando è ben certo che Pietro non trema, Gesù gli pone per la terza volta, ma in maniera diversa, la stessa domanda. Non più mi ami, ma mi vuoi bene? Come l'amico che tu sei vuol bene al suo amico? E Pietro non si lascia trarre in inganno e anche lui risponde in modo diverso alla terza domanda. Non più lo sai che ti amo, ma conosci che ti amo. L'unica conoscenza vera è fondata nell'amore. Amo credere che questo amore di dilezione, sia un amore ogni volta singolare, incarnato, differente per ciascuno di noi. Un amore che crea ogni volta, come nell'amicizia, una relazione che è unica, che non si può paragonare a nessun'altra, perché era lui, perché ero io e perché proprio di questo Gesù aiuta Pietro a prendere coscienza. Egli pone per tre volte la domanda e non credo che ciò avvenga perché Pietro non comprende, forse per cauterizzare il suo triplice rinnegamento, ma forse anche, come ricordano gli esegeti, perché la triplice enunciazione davanti a un testimone corrisponde a un formalismo giuridico antico, come nei contratti di vendita o di matrimonio. Così facendo, Gesù fonda l'autorità di Pietro. E lo zoccolo su cui la fonda è la dilezione. Alla fine di questo scambio, Gesù e Pietro parlano la stessa lingua, utilizzano le stesse parole. Mi ami? Continua a chiederci il Cristo. Credi veramente che la tua amicizia mi è infinitamente preziosa? Credi che essa appartiene
alla fondazione del mondo? Credi che è la parte più vera del tuo essere? Credi che questa amicizia che tu intessi a modo tuo con i tuoi compagni di viaggio, ogni volta unica, è la parte più vera della tua vita, la sua parte immacolata? Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

E l'attenzione qui non ci parla anzitutto della morte fisica, parla di quella lenta erosione interiore che può lasciare una persona biologicamente viva, ma spiritualmente spenta. Forse una delle grandi malattie del nostro tempo non è la mancanza di mezzi per vivere, ma la mancanza di motivi per vivere. Ci sono giovani che hanno tutto ciò che le generazioni precedenti sognavano di avere e tuttavia confessano di sentirsi persi, senza direzione, senza entusiasmo. Non perché sono deboli, ma perché il cuore umano non vive soltanto di cose, vive di significato, di amore, di ideali, di relazioni vere, di speranza. Ecco perché Gesù parla dell'anima. L'anima è quel luogo dove custodiamo ciò per cui vale la pena di alzarsi ogni mattina. È il luogo dei sogni, delle convinzioni profonde, delle capacità di amare e di lasciarsi amare. Quando una persona perde questi valori, quando smette di credere che la sua vita abbia senso, quando pensa che tutto sia uguale e nulla meriti davvero di essere donato, allora qualcosa dentro di lei comincia a morire. Il corpo certo continua a camminare, a mangiare, a lavorare, ma la gioia si spegne. Gesù ci mette in guardia proprio da questo. Non lasciate che qualcuno o qualcosa vi rubi l'anima. Non lasciate che il cinismo vi convinca che niente ha valore. Non lasciate che la paura, il conformismo o la ricerca del consenso degli altri soffochino ciò che avete di più bello dentro. I santi non sono persone che hanno semplicemente conservato il loro corpo. Sono persone che hanno custodito il fuoco nell'anima. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Buona domenica.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno di Dino Buzzati Il deserto dei Tartari. Nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva questo romanzo. Un romanzo di un giovane giornalista di nome Dino Buzzati, in cui la guerra si attendeva invano nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza. Questo romanzo rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per un libro guerrafondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma fortunatamente il messaggio del romanzo era troppo netto per dar luogo ad equivoci. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che secondo una leggenda era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, altro non è che la metafora del lavoro che Buzzati sta svolgendo al Corriere della Sera in quegli anni, e lo dichiarerà apertamente e senza mezzi termini nei tempi successivi. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

Quasi 2 anni dopo, Giovanni Drogo dormiva una notte nella sua camera della fortezza. 22 mesi erano passati senza portare niente di nuovo e lui era rimasto fermo ad aspettare, come se la vita dovesse avere per lui una speciale indulgenza. Eppure 22 mesi sono lunghi e possono succedere molte cose. C'è tempo perché si formino nuove famiglie, nascano bambini e incomincino anche a parlare, perché una grande casa sorga dove prima c'era soltanto prato, perché una bella donna invecchi e nessuno più la desideri, perché una malattia, anche delle più lunghe, si prepari ed intanto l'uomo continua a vivere spensierato, consumi lentamente il corpo, si ritiri per brevi parvenze di guarigione, riprenda più dal fondo, succhiando le ultime speranze. Rimane ancora tempo perché il morto sia sepolto e dimenticato, perché il figlio sia di nuovo capace di ridere e alla sera conduca le ragazze nei viali, inconsapevole, lungo le cancellate del cimitero. L'esistenza di Drogo invece si era come fermata. La stessa giornata, con le identiche cose, si era ripetuta centinaia di volte senza fare un passo innanzi. Il fiume del tempo passava sopra la fortezza, screpolava le mura, trascinava in basso polvere e frammenti di pietra, limava gli scalini e le catene, ma su Drogo passava invano. Non era ancora riuscito ad agganciarlo nella sua fuga. Anche quella notte sarebbe stata uguale a tutte le altre se Drogo non avesse fatto un sogno. Egli era tornato bambino e si trovava di notte al davanzale di una finestra. Al di là di una profonda rientranza della casa, vedeva la facciata di un palazzo ricchissimo illuminato dalla luna. E l'attenzione di Drogo bambino era tutta attratta verso un'alta sottile finestra, coronata da un baldacchino di marmo. La luna, entrando attraverso i vetri, batteva su un tavolo dove c'erano un tappeto, un vaso e alcune statue di avorio. E questi pochi oggetti visibili facevano immaginare che nel buio, dietro, si aprissero le intimità di un vasto salone, il primo di un'interminabile serie, pieni di cose preziose, e il palazzo intero dormisse di quel sonno assoluto e profondo.

creature mai viste nel mondo reale non stupiva Giovanni. Esse ondeggiavano nell'aria in lenti vortici, sfiorando insistentemente la sottile finestra. Per la loro natura esse apparivano logiche pertinenze del palazzo, ma il fatto che non badassero affatto a Drogo, mai avvicinandosi alla sua casa, lo mortificava. Anche le fate, dunque, rifuggivano dai bambini comuni per badare soltanto alla gente fortunata che non le stava neppure a guardare, ma dormiva indifferente sotto baldacchini di seta. «Psss! Psss!» fece Drogo 2 o 3 volte, timidamente per attirare l'attenzione dai fantasmi, ben sapendo però in cuor suo che sarebbe stato inutile. Nessuno di quelli, infatti, parve sentire. Nessuno si accostò, sia pure di 1 metro al suo davanzale. Ma ecco, una di quelle magiche creature aggrapparsi al bordo della opposta finestra con una specie di braccio e battere il vetro discretamente come per chiamare qualcuno. Non passarono molti istanti che una esile figura, oh quanto piccola in confronto della monumentale finestra, comparve dietro i vetri e Drogo riconobbe Angustina, pure lui bambino. Angustina, di un impressionante pallore, portava un vestito di velluto con un collo di pizzo bianco e non pareva per nulla soddisfatto di quella silenziosa serenata. Drogo pensò che il compagno, se non altro per cortesia, lo avrebbe invitato a giocare insieme coi fantasmi. Ma non fu così. Angustina non parve notare l'amico e neppure quando Giovanni lo chiamò «Angustina! Angustina!» rivolse gli sguardi a lui. Con gesto stanco, l'amico invece aprì la finestra e si chinò verso lo spirito appeso al davanzale come se fosse con lui in dimestichezza e volesse dirgli una cosa. Lo spirito fece un cenno e, seguendo la direzione di quel gesto, Drogo volse gli sguardi a una grande piazza, assolutamente deserta, che si stendeva dinanzi alle case. Sopra questa piazza, una decina di metri dal suolo, avanzava per l'aria un piccolo corteo di altri spiriti che trascinavano una portantina. Fatta apparentemente della loro medesima essenza, la portantina traboccava di veli e pennacchi. Angustina, con la sua caratteristica espressione di distacco e di noia, la guardava avvicinarsi. Era evidente che veniva per lui. L'ingiustizia feriva il cuore di Drogo. Perché tutto ad Angustina e a lui niente? Pazienza un altro, ma proprio Angustina, sempre così superbo e arrogante. Drogo guardò le altre finestre per vedere se ci fosse qualcuno che potesse eventualmente parteggiare per lui, ma non riuscì a scorgere nessuno. Finalmente la portantina si fermò, dondolando proprio dinanzi alla finestra e tutti i fantasmi d'un balzo si appollaiarono attorno formando una palpitante corona. Tutti erano protesi ad Angustina, non più ossequiosi, bensì con curiosità avida e quasi maligna. Abbandonata a se stessa, la portantina si sosteneva nell'aria come appesa a fili invisibili. Di colpo Drogo si svuotò di ogni invidia, poiché capì ciò che stava accadendo. Vedeva Angustina, ritto al davanzale della finestra, e i suoi occhi fissare la portantina. Sì, erano venuti da lui i messaggeri delle fate quella notte, ma per quale ambasciata? A un lungo viaggio, dunque, doveva servire la portantina, e non sarebbe ritornata prima dell'alba, e neppure la notte successiva, né la terza notte né mai. I saloni del palazzo avrebbero aspettato invano il padroncino. 2 mani di donna avrebbero cautamente richiuso la finestra lasciata aperta dal fuggitivo e anche tutte le altre sarebbero state sprangate a covare nel buio il pianto e la desolazione. I fantasmi, già amabili, non erano dunque venuti a giocare coi raggi della luna, non erano usciti innocenti creature da giardini profumati, ma provenivano dall'abisso. Gli altri bambini avrebbero pianto, avrebbero chiamato la mamma. Invece Angustina non aveva paura e confabulava pacatamente con gli spiriti, come per stabilire certe modalità che erano necessarie chiarire. Stretti intorno alla finestra, simili a un panneggiamento di spuma, quelli si accavallavano l'uno sull'altro, premendo

verso il bambino e lui faceva di sì con la testa, come per dire va bene, sono perfettamente d'accordo. Alla fine lo spirito che si era aggrappato per primo al davanzale, forse il capo, fece un piccolo gesto imperioso. Angustina, sempre con la sua aria annoiata, scavalcò il davanzale e si sedette nella portantina da signore, accavallando le gambe. Il grappolo di fantasmi si disciolse in un ondeggiamento di veli. La fatata carrozza mosse dolcemente per partire. Si compose un corteo. Le parvenze fecero una evoluzione semicircolare nella rientranza delle case, per sollevarsi quindi nel cielo, in direzione della luna. Nel descrivere il semicerchio, anche la portantina passò a pochi metri dalla finestra di Drogo, che agitando le braccia tentò di gritare «Angustina! Angustina!» supremo saluto. L'amico morto volse allora finalmente il capo verso Giovanni, fissandolo qualche istante, e a Drogo sembrò di leggervi una serietà assolutamente eccessiva per così piccolo bambino. Ma il volto di Angustina lentamente si apriva a un sorriso di complicità, come se Drogo e lui potessero capire molte cose sconosciute ai fantasmi. Un'estrema voglia di scherzare, l'ultima occasione per far vedere che lui, Angustina, non aveva bisogno della pietà di nessuno. Un episodio qualsiasi, pareva dire, sarebbe stato uno stupido meravigliarsene. Traendolo via, la portantina, Angustina staccò gli sguardi da Drogo e volse il capo dinanzi in direzione del corteo, con una specie di curiosità divertita e diffidente. Sembrava che sperimentasse per la prima volta un giocattolo a cui non teneva affatto, ma che per convenienza non aveva potuto rifiutare. Così si allontanò nella notte, con nobiltà quasi inumana. Non diede uno sguardo al suo palazzo, non uno alla piazza sottostante, o alle altre case, o alla città in cui era vissuto. Il corteo andò serpeggiando lentamente nel cielo, sempre più in alto. Divenne una confusa scia, poi un minimo ciuffetto di nebbia, poi nulla. La finestra era rimasta aperta. I raggi della luna ancora illuminavano il tavolo, il vaso, le statuette di avorio che avevano continuato a dormire. Là dentro, in un'altra stanza, disteso sul letto, al lume tremolante dei ceri, forse stava distendendo un piccolo corpo umano privo di vita, il cui volto assomigliava ad Angustina, e doveva avere un vestito di velluto, un grande collo di pizzo, sulle bianche labbra raggelato un sorriso. Drogo uscì alla sera dalla fortezza al comando di una settantina di uomini. Tanti soldati occorrevano perché i posti di sentinella erano 10, senza contare i 2 cannoniere. Era la prima volta che egli metteva piede al di là del passo, praticamente si era già fuori confine. Giovanni pensava alle responsabilità del servizio, ma soprattutto meditava il sogno su Angustina. Questo sogno gli aveva lasciato nell'animo una risonanza ostinata. Gli pareva che ci dovessero essere oscuri collegamenti con le cose future, benché lui non fosse specialmente superstizioso. Entrarono nella ridotta nuova, si fece il cambio della sentinella, poi la guardia smontante se ne andò e dal ciglio della terrazza Drogo stette a osservarla che si allontanava attraverso i ghiaioni. La fortezza di là appariva come un lunghissimo muro, un semplice muro con dietro niente. Le sentinelle non si accorgevano perché troppo lontane. Solo la bandiera di tanto in tanto era visibile quando veniva agitata dal vento. Per 24 ore nella solitaria ridotta, l'unico comandante sarebbe stato Drogo. Aspettando che venisse la notte, Giovanni restò a guardare la pianura settentrionale. Dalla fortezza non aveva potuto vedere che un piccolo triangolo per via delle montagne davanti. Adesso la poteva invece scorgere tutta, fino ai limiti estremi dell'orizzonte, dove ristagnava la solita barriera di nebbia. Era una specie di deserto, lastricato di rocce, qua e là macchie di bassi cespugli polverosi. Ai fianchi l'aspra catena delle montagne.
Ve ne erano di bellissime, con sterminati muraglioni a picco e la vetta bianca per la prima neve autunnali. Forse il pensiero di essere completamente solo a comandare il fortino, forse la vista della disabitata landa, forse il ricordo del sogno di Angustina. Drogo sentiva ora crescergli attorno, col dilatarsi della notte, una sorda inquietudine. Era una sera di ottobre, di incerto tempo, con chiazze di luce rossiccia disseminate qua e là sulla terra, riflesse non si capiva da dove e progressivamente inghiottite dal crepuscolo colore di piombo. Come al solito entrava al tramonto nell'animo di Drogo una specie di poetica animazione. Era l'ora delle speranze e lui ritornava a meditare le eroiche fantasie tante volte costruite nei luoghi, nei lunghi turni di guardia, e ogni giorno perfezionate con nuovi particolari. In genere pensava a una disperata battaglia impegnata da lui con pochi uomini contro innumerevoli forze nemiche, come se quella notte la ridotta nuova fosse stata assediata da migliaia di tartari. Era l'ora delle speranze e lui meditava le eroiche storie che probabilmente non si sarebbero verificate mai, ma che pure servivano a incoraggiare la vita. Certe volte si accontentava di molto meno. Rinunciava ad essere solo lui l'eroe, rinunciava alla ferita, rinunciava anche al re che gli diceva bravo. In fondo sarebbe bastata una semplice battaglia, una battaglia sola, ma sul serio. Caricare in grande uniforme ed essere capace di sorridere precipitando verso le facce ermetiche dai nemici. Una battaglia. E forse dopo sarebbe stato contento per tutta la vita. Ma quella sera non era facile sentirsi un eroe. Le tenebre avevano già avvolto il mondo. La pianura del nord aveva perso ogni colore. Ma non si era ancora assopita, come se qualcosa di tristo vi stesse nascendo. E di questo qualcosa di tristo ne parleremo domani. Continueremo la nostra lettura del deserto dei Tartari, perché qualcosa si sta veramente muovendo in questo deserto immobile e sconsolato. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com per comunicarmi le vostre impressioni, per condividere i vostri pensieri riguardo le nostre letture, ma anche per darmi dei suggerimenti sulle prossime che potremmo condividere insieme. E allora vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Un saluto da Antonio Torretti, oggi un po' più giù di tono perché è l'ultima puntata di questa straordinaria stagione del nostro format, che ha in qualche modo provato a raccontarvi un'Italia a volte semi sconosciuta. Noi oggi ci salutiamo con un viaggio speciale.

Quando abbiamo iniziato questa avventura, l'obiettivo era molto semplice e allo stesso tempo ambizioso: raccontare l'Italia attraverso i suoi luoghi, i suoi sapori e soprattutto attraverso le persone che ogni giorno custodiscono e tramandano l'identità di un dato territorio. Puntata dopo puntata abbiamo attraversato l'intera penisola, dalle montagne alle coste, dai piccoli centri dell'entroterra ai borghi affacciati sul mare, scoprendo che ogni luogo, anche il più piccolo, anche quello disabitato, ha qualcosa di importante da raccontare. In questi mesi abbiamo incontrato amministratori, presidenti di Proloco, produttori, volontari, appassionati di storia locale e persone che dedicano il proprio tempo a mantenere vive tradizioni che altrimenti rischierebbero di andare perdute. Abbiamo ascoltato storie di comunità che resistono, che innovano senza dimenticare il passato, che accolgono i visitatori con la semplicità e la genuinità che spesso rappresentano il vero lusso del nostro tempo. Ripensando alle tante tappe di questa stagione, mi viene in mente un'immagine che forse appartiene un po' a tutti noi, quella delle cartoline. C'è stato un tempo in cui ogni viaggio si concludeva quasi sempre allo stesso modo. Si sceglieva una cartolina, si cercava una panchina, un tavolino di un bar o magari il muretto di una piazza e si scrivevano poche righe a qualcuno che era rimasto a casa. Non servivano lunghi racconti, bastava scrivere «Sono qui, ho visto qualcosa di bello, ho pensato a te». Ecco, in fondo, Borghi Sapori è stato proprio questo, una raccolta di cartoline provenienti da tutta Italia. Cartoline sonore raccontate attraverso la radio, il podcast e il web. Ogni puntata è stata una piccola finestra aperta su un territorio diverso, un invito a rallentare e a guardare con occhi nuovi luoghi che spesso conosciamo solo superficialmente. Abbiamo scoperto che l'Italia più autentica non è fatta soltanto di grandi città d'arte e monumenti famosi. Esiste un'altra Italia, diffusa, silenziosa e sorprendente, fatta di vicoli, piazze, botteghe, sentieri, uliveti, vigne, castelli, torri e paesaggi che cambiano continuamente da una regione all'altra. Abbiamo raccontato territori che vivono grazie all'impegno quotidiano delle persone che li abitano, persone che conservano antiche ricette, che organizzano feste popolari, che tramandano mestieri artigianali, che accolgono i visitatori non come clienti, ma come ospiti. E proprio i sapori sono stati spesso il filo conduttore del nostro viaggio. Perché ogni territorio racconta se stesso anche e soprattutto attraverso la tavola. Dietro una forma di formaggio, una pagnotta appena sfornata, un bicchiere di vino o un dolce della tradizione si nascondono storie di famiglie, di lavoro, di sacrificio, ma anche di tanta passione. Abbiamo scoperto che il cibo non è soltanto nutrimento, è memoria, è identità, è cultura, è uno dei modi più immediati per comprendere un luogo e la sua comunità. Quante volte durante questa stagione abbiamo parlato di prodotti tipici che rappresentano l'anima di un territorio? Quante volte abbiamo capito che dietro un piatto tradizionale c'è molto più di una ricetta? C'è il clima, il paesaggio, la storia, la geografia e perfino il carattere delle persone che vivono in quel luogo. Ma se i sapori sono stati una parte importante del nostro viaggio, altrettanto importante sono state le immagini. Viviamo nell'epoca delle fotografie, scattiamo immagini continuamente, conserviamo migliaia di foto nei nostri telefoni, eppure spesso dimentichiamo il loro vero valore. Una fotografia può essere molto più di un'immagine, può diventare un ricordo, una testimonianza, può diventare una storia. Pensate alle immagini che avete visto durante questa stagione sul portale di Tutto, sui social o nei contenuti collegati al programma. Paesaggi, scorci, monumenti, tavole imbandite, tramonti, piazze e persone. Ogni fotografia è una piccola cartolina che racconta un frammento d'Italia. E forse proprio oggi, nell'ultima puntata della stagione, vorrei invitarvi a riscoprire il significato di quel gesto semplice che per tanti anni ha accompagnato le vacanze degli italiani. Mandate una cartolina, non importa che sia cartacea o digitale,
l'importante è il pensiero. Quando quest'estate visiterete un borgo, una città, una montagna o una località di mare, fermatevi un attimo, osservate ciò che avete davanti, scattate una fotografia e condividetela con qualcuno a cui volete bene. Può essere un amico, un familiare, una persona che non sentite da tempo. Basta scrivere poche righe, raccontare ciò che vi ha realmente emozionato, perché le emozioni acquistano valore quando vengono condivise. E se vi farà piacere, mandate una cartellina anche a noi di Borghi e Sapori, una fotografia del borgo che avete scoperto, accompagnata da un saluto o da un breve racconto. Vi ricordo l'indirizzo dove poterla spedire: borghiesapori@ditutto.it. Sarà bello continuare questo viaggio anche durante la pausa estiva, raccogliendo le vostre immagini, le vostre esperienze e i vostri racconti. Perché Borghi e Sapori non appartiene soltanto a chi lo realizza, appartiene soprattutto a chi ascolta, a chi viaggia, a chi scopre e a chi conserva la curiosità di guardare il nostro paese con occhi sempre nuovi. L'Italia è un mosaico straordinario di paesaggi, di tradizioni e di culture. È un paese che riesce ancora a sorprendere anche chi pensa di conoscerlo bene. E forse la lezione più bella che ci hanno lasciato questi mesi è proprio questa. Non serve andare lontano per vivere un'esperienza autentica. A volte basta imboccare una strada secondaria, fermarsi in una piazza sconosciuta o entrare in una piccola bottega per scoprire una storia che merita di essere ascoltata. E allora grazie. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie agli ospiti che hanno condiviso il loro amore per i territori, grazie alle Proloco, alle associazioni, agli amministratori, a tutti coloro che ci hanno accolto, grazie alle radio che hanno creduto in questo progetto, ma soprattutto grazie a voi ascoltatori che ogni settimana avete scelto di dedicare un po' del vostro tempo a questo viaggio. Da Antonio Torretti è tutto, o quasi, per oggi. Io vi auguro sicuramente una splendida estate, ricca di incontri, di scoperte e naturalmente di borghi e sapori. Come da richiesta di molte radio che trasmettono la nostra rubrica, e mi farà piacere anche condividere con voi qualche ricordo, durante l'estate andremo in onda con delle repliche di puntate che non avete ascoltato in questa stagione, per cui anche questa sarà una scoperta nuova. Il mio invito, che rivolgo prima a me e poi a tutti voi, di continuare a viaggiare, di raccontare e di riprendere oppure continuare a spedire cartoline. Perché ogni luogo ha una storia da condividere e ogni viaggio, quando viene raccontato, continua ben oltre il ritorno a casa. Arrivederci allora alla prossima stagione di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Noi ci risentiamo con i nuovi episodi a settembre e non vedo l'ora di leggere le vostre cartoline. Un saluto a tutti e sicuramente buon viaggio!

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

E 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Ciao Domenica. Musiche e canzoni per il vostro cuore. Con voi e per voi Franco Ciucci. Buon divertimento!

Bene, bene, bene, bene. Siamo la banda per farvi sognare. Siamo questa banda composta da due elementi. Oggi, 21 di giugno, si festeggia San Luigi Gonzaga, naturalmente, e poi siamo al primo quarto di luna e alle ore 21:55 con l'inizio d'estate, che oggi e il sole alle ore 10:24 entra in Cancro, è il solstizio d'estate. Cari amici, buona domenica e buon ascolto. Franco alla console, Anna Maria alle linee telefoniche, aspettando le vostre telefonate, le belle richieste che voi fate. Poi si festeggia San Rodolfo, San Rodolfo. C'è tanto altro da dire in questa giornata, che giustamente è una

Vedremo ora è la seconda sigletta di questa mattinata. Con questa sigla si inizia veramente la nostra trasmissione della domenica mattina.

è la Connie Francis che ci propone questa meravigliosa canzone che apre i nostri appuntamenti della mattina, della domenica mattina.

16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est.

0: in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Vivo per lei da quando sai.
3: Allora, cari amici, dopo aver ascoltato la pubblicità e le notizie, partiamo con la prima canzone in programma. E il nostro Benito, il capo stazione delle Ferrovie dello Stato, che dedica a tutti gli ascoltatori innanzitutto, però in particolare a Gabriella Di Fermo, a Rosane Mondottone, a Marta Di Fermo, a Gianna di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Allora, la canzone è quella che ho scelto, Se stasera sono qui.

è la voce di Vilma Goice con Se Stasera Sono Qui. Bene. Per Benito, il capostazione delle Ferrovie dello Stato.

Vilma Goic, sì, stasera sono qui, una canzone che abbiamo scelto per il nostro Benito e capostazione che la dedicava a Gabriella, a Rosanna, a Marta, giustamente a Gianna di Porto Portese Vicenza, Marta di Fermo, Rosanna Montottone, Gabriella di Fermo, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Benito, buona domenica. E era una canzone del 1967, Vilma Goic. La canzone che la nostra Gabriella di Fermo sceglie per salutare tutti gli ascoltatori, in particolare a Rosane Mondottone, a Benito il capostazione, a Ines di Casa Bianca, a noi e a tutti gli ascoltatori, io scelgo Ciao Amore Ciao. Lui ci tengo, eccolo qua. Ciao Gabriella, buona domenica a te e tutta la tua famiglia. Eccole qua le canzoni. Ciao, amore ciao.

Luigi Tenco con Ciao Amore Ciao, una canzone 1967, l'abbiamo dedicata alla nostra Gabriella Di Fermo, per Rosana e Mondottone, per Benito il capostazione, per Innis di Casa Bianca, per noi e tutti gli ascoltatori. Un augurio di buona domenica a tutti da parte della nostra Gabriella Di Fermo. Proseguiamo, cari amici, con altre belle canzoncine che questa mattina abbiamo sempre messo in onda per tutti voi che siete in viaggio, per ragazzi in montagna, per ragazzi al mare, ci state ascoltando con le radioline delle auto e anche delle abitazioni. Dunque andiamo avanti con i 50 anni di canzoni italiane e ascolteremo una canzone che abbiamo scelto, Gli amori diversi di Rosana Casale e Grazia Di Michele, con questa bella canzone qua, Gli amori diversi. Buona domenica a tutti.

Gli amori diversi, interpretati da Rossana Casale e Grazia Di Michele, da quei famosi 50 anni di canzoni italiane. Amici, ritorniamo un pochettino con questo gruppo famosissimo, è stato Ermeglio dei Vianella. Molti cosiddetti esperti nel mondo della musica leggera li giudicavano finiti. Lui, cantautore mordace nelle spensierate estati degli anni 60, aveva fatto il suo tempo. Lei, già diva del Festival di Sanremo, era ormai superata. Ma Wilma Goetz e Edoardo Vianello, uniti nella vita, formarono anche un binomio artistico che chiamarono i Vianella, e a onda delle fosche previsioni dei soliti esperti tornarono al successo, e da un successo duraturo per giunta. Avevano indovinato la formula canora e il repertorio con l'assistenza di autori intelligenti e di talento. Allora vi farò ascoltare un paio di canzoni bellissime di questo gruppo, i Vianella. Anonimamente, Semo Gente Deborgata, il titolo di questa canzone che andiamo subito ad ascoltare.

poveretti si erano ridotti alla fame, giustamente. Però sto scherzando, eh. Allora, Ivanella con queste belle canzoncine che ha riaperto il loro percorso canoro. Dunque, detto questo, c'è un altro che riguarda la loro alla loro famiglia, e quello che ascolteremo ora, figlio mio, Ivanella.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
7: Ed eccoci di nuovo, dopo gli annunci pubblicitari, riprendiamo il nostro discorso con le belle canzoni. Abbiamo ascoltato in Vianella, c'è un'altra bella canzone di loro, poi...

0: Era queste le canzoni di Vianella, e per concludere, i Vianella hanno anche inciso alcune tra le più belle canzoni tradizionali romane. Sono state pubblicate dai Tetti di Roma. Eccoci qua, lasciamo i Vianella e ci richiamo negli anni 1964 con Marcello Fels.
1: Sei diventata nera. E certo, le tinterelle, poi questo sole così.

Era una canzone naturalmente dei famosi anni 1964, pensate un po' quanto siamo ritornati indietro nel tempo. E proseguiamo ancora con un'altra bella canzone e abbiamo scelto la voce di Massimo Ranieri, che ci permette di ascoltare Perdere l'amore, da quel famoso Sanremo 88, che la dedichiamo alla nostra Pina di Massa Fermana, che la dedica questa bella canzone a noi e a tutti gli ascoltatori, Antonio di Pollenza, poi i nostri amici di Montefano, Alberto e Giacomo e tutte le persone che lei ha conosciuto durante i nostri ricevimenti. Massimo Ranieri, Perdere l'amore, Sanremo 1968.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Massimo Ranieri, 1988, con a Sanremo questa bellissima canzone dedicata alla nostra carissima Pina di Massa Vermana, che giustamente salutava noi tutti gli ascoltatori di questa mattina. Ciao Pina, buona domenica a te e tutti i tuoi, e proseguiamo ancora con altre belle canzoncine, e ritorniamo nel 1964 con questo motivo: La notte è fatta per amare, il titolo di questa canzone.
1: La notte è fatta per amare.
0: Nel Sedaka.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

E questo era il mambo famoso numero 5 del grande Pedro Sprado. Dunque, allora ci giungono i saluti dalla Riviera Adriatica e da parte di Fondespina, e ci sono un gruppo di amici, tra i quali mio cognato, che stanno ascoltando questa trasmissione, in cui mi hanno detto: facci ascoltare una bella canzoncina. Sapete che noi abbiamo scelto una bella canzone da io e Anna Maria per questo gruppo che si trova in riva al mare. Ha detto: un mare veramente magnifico questa mattina, non è neanche affoso. Io ho scelto una canzone bellissima da quel Sanremo 88, Polanga, che ci propone questo motivo qua, dedicato a Vittorio e i suoi amici che sono in riva al mare, lì a Fondespina.

la voce di Polenka, con questo motivo bellissimo dedicato a Vittorio e a tutti i suoi carissimi amici che sono sotto l'ombrellone lì a Fondespina di Civitavecchia.

Ci sono giunte notizie che stanno ballando sotto l'ombrellone con questo brano che abbiamo mandato in onda per i nostri carissimi amici di Civitanova, e parlo di mio cognato Vittorio che ha telefonato per dire che stanno ascoltando questa trasmissione con piacere, si stanno divertendo. Bene, caro Vittorio e cari amici, andiamo avanti con Amarsi un po'. I ricchi e poveri.

E lasciamo Adriano Celentano dopo aver ascoltato questi brani veramente eccezionali e molto belli. Andiamo con un'altra canzone, Francesco De Gregori con Alice. Eccola qua, Alice per tutti.

0: con Alice Francesco De Gregori ritorniamo con altro mondo, una canzone bellissima.
1: Qui davanti a me
0: un sorriso e poi perdonami Marcella.

0: Allora, cari amici, con questa bella canzone ascoltiamoci ora un bel concerto e poi ci saluteremo con questo brano. Jean-Claude Borély con la sua tromba ci propone questo bellissimo motivo, il concerto del mare. Su questa canzone, questo brano strumentale bellissimo, si conclude il nostro appuntamento di questa mattina. Franco vi saluta, vi auguro a tutti buona domenica. Ci risentiremo giovedì sera con l'appuntamento di Amico Liscio, poi venerdì musica, canzoni e ricordi, e ritorniamo di nuovo domenica con
1: che sì, dici? Se ancora cambiamo.
0: Ma che dici? Oh, ma
1: che è questo caldo? Vabbè, io vi saluto a tutti perché vado via, che oggi c'ho un sacco di pranzi da fare.
0: Certo.
1: C'ho le figlie che mi hanno invitato, vabbè.
0: Bene.
1: Allora,
0: tranquilla e beata.
1: A tutti e buona domenica.
0: Ok, allora questo è un famoso concerto del mare. Jean-Claude Borély e la sua tromba meravigliosa.

0: Abbiamo trasmesso Ciao Domenica tutte le domeniche, tutti i giorni di festa con Franco e Anna Maria sulle nostre frequenze di Radio Nova. Amici, di nuovo, buona domenica.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Ok, se no lo spegno io, eh. Vabbè. Adesso con calma. Adesso la prima cosa che faccio vado a pisciare.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi, in questa domenica vogliamo pregare per tutti i giovani, nel ricordo di Nicolas, Giorgio e Daniele, e chiedere a Dio che tutti i giovani di oggi siano aiutati a vivere una vita piena, buona e vera. Vogliamo anche affidare alla Madonna la sofferenza dei loro cari, perché sia alleviata e sostenuta dalla fede e dall'affetto di tutti. All'inizio di questa messa chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi,
1: fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della Tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il Tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevaremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

Nel Vangelo di oggi Gesù dice una frase sorprendente: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Il contesto è quello delle persecuzioni dei martiri, di chi dà la vita per la fede. E Gesù rassicura i suoi discepoli: anche se degli uomini possono toglierti la vita del corpo, non potranno toglierti la vita dell'anima. E questo perché, secondo la fede cristiana, esistono due doni diversi. La vita del corpo ci viene attraverso un padre e una madre. Sono gli esseri umani che ci generano alla vita terrena. E così come degli uomini possono dare questa vita, altri uomini possono toglierla. Ma la vita dell'anima, il fatto che ciascuno di noi non sia soltanto materia, ma anche spirito, non viene dagli uomini, viene da Dio. Nessun uomo può crearla e nessun uomo può distruggerla, solo Dio ne è il Signore. E noi sappiamo che Dio non è un padrone che sottrae la vita, ma un padre che ama. Per questo non distrugge la vita spirituale che ha donato, al contrario, la custodisce e la conserva oltre la morte del corpo. La morte fisica, ci dice la fede, non è la fine di tutto. Per il cristiano, ciò che è più profondo e più vero di ognuno di noi continua a vivere in Dio. E questa è la speranza che culmina nella resurrezione e nella vita eterna. Perciò, ci dice Gesù, questa vita dell'anima è il bene più prezioso che possediamo. E chi già in questa esistenza se ne prende cura, chi coltiva la sua anima, il rapporto con Dio, la preghiera, la carità, la verità, chi vive più secondo lo spirito che solo secondo il corpo, è già vivo qui della vita eterna. E si vede. Ci sono delle persone che sono più anima che corpo, già qui. E quando arriverà la morte, non perderanno ciò che hanno costruito. In certo senso, chi già qui è più anima che corpo, è già più vivo in Dio. E quando attraversa la soglia della morte, lo fa con più serenità. Ed è vero, ma forse questa parola di oggi ci raggiunge anche in un altro modo. Gesù ci dice che esiste qualcosa di peggio che perdere il corpo, ed è perdere l'anima. E attenzione, qui non sta parlando solo della morte fisica, ma parla della lenta erosione interiore che può lasciare delle persone vive di fuori, ma morte dentro, già qui, già qui. Guardate, una delle grandi malattie del nostro tempo non è la mancanza di mezzi per vivere, ma la mancanza di motivi per vivere. Ci sono giovani che hanno tutto, molto più di quello che avevano le generazioni precedenti. Eppure confessano di sentirsi persi, senza direzione, senza entusiasmo. Non perché sono deboli, ma perché il cuore umano non vive soltanto di cose, vive di significato, di amore, di ideali, di relazioni vere, di speranza. Ecco perché Gesù parla dell'anima.
L'anima è quel luogo dove custodiamo ciò per cui vale la pena di alzarsi ogni mattino. L'anima è il luogo dei sogni, delle convinzioni profonde, della capacità di amare e di lasciarsi amare. Quando una persona perde questi valori, quando smette di credere che la sua vita abbia un senso, quando pensa che tutto sia uguale e nulla meriti davvero di essere donato, allora qualcosa dentro di lui comincia a morire. Il corpo continua a camminare, ma la gioia si spegne. E Gesù ci mette in guardia proprio da questo. Non lasciate che qualcuno vi rubi l'anima. Non lasciate che il cinismo vi convinca che niente ha valore. Non lasciate che la paura, il conformismo o la ricerca dell'applauso degli altri soffochino ciò che avete di più bello. I santi sono state persone che non hanno semplicemente conservato il corpo, ma hanno custodito il fuoco acceso dentro l'anima. Hanno protetto la loro capacità di amare, di sperare e di credere. Perché vedete, una vita lunga non necessariamente è una vita piena. E una vita piena nasce quando il cuore sa trovare qualcosa di così bello, così vero, così grande, che fa dire, beh, questo sa vivere, questo sa per cosa vive. E noi possiamo aggiungere da cristiani, vale la pena di vivere per trasmettere agli altri questo. Chi salva la propria vita trasmettendo senso, valore e amore, non salva soltanto il suo presente, ma prepara già l'eternità per tutti. È un impegno per noi, ma è anche una parola che dà senso al nostro continuare a vivere. Perché non possiamo far perdere la bellezza di quello che ci è stato donato.

0: Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
2: La preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Benedici la Santa Chiesa. Seguendo fedelmente il Cristo, tuo Figlio, sulla via della croce, orienti a Lui il cuore di ogni uomo. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Sorreggi con la forza del tuo Spirito il Papa e tutti i ministri del Vangelo. Annuncino sempre con franchezza e fedeltà che solo Cristo Signore ha parole di vita eterna. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i nostri fratelli e amici Nicolas, Giorgio e Daniele, nell'ottavario della loro tragica scomparsa, li affidiamo con fede alla misericordia del Padre. Il Signore li accolga nella pace del Paradiso. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
4: Per i familiari, i parenti e gli amici di Nicolas, Giorgio e Daniele, il dolore per il distacco si apra alla consolazione che viene dall'alto, donata a noi nel sacrificio di Cristo. La fede nel Signore risorto rinnovi in tutti noi la certezza che la morte non spezza i vincoli dell'amore, poiché in Cristo siamo uniti per sempre. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
4: Allevia le sofferenze dei poveri e popoli travagliati dalla violenza, dalla miseria e dalla guerra. Sperimentando la solidarietà di tutti, riconoscano in te la fonte della salvezza e della pace. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
4: Illumina noi qui presenti, donaci forza per una vita di fede coerente e docile alla potenza del tuo amore. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. Sostienilo con il dono della fede e della speranza nel cammino verso la vita che non ha fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Render grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al Tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la Tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie.

grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati dei nostri fratelli Giorgio, Daniele, Nicolas, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipe della sua risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace. Grazie.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96,9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno di Dino Buzzati Il deserto dei Tartari. Nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva questo romanzo. Un romanzo di un giovane giornalista di nome Dino Buzzati, in cui la guerra si attendeva invano nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza. Questo romanzo rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per un libro guerrafondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma fortunatamente il messaggio del romanzo era troppo netto per dar luogo ad equivoci. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che secondo una leggenda era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, altro non è che la metafora del lavoro che Buzzati sta svolgendo al Corriere della Sera in quegli anni, e lo dichiarerà apertamente e senza mezzi termini nei tempi successivi. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

Quasi 2 anni dopo, Giovanni Drogo dormiva una notte nella sua camera della fortezza. 22 mesi erano passati senza portare niente di nuovo e lui era rimasto fermo ad aspettare, come se la vita dovesse avere per lui una speciale indulgenza. Eppure 22 mesi sono lunghi e possono succedere molte cose. C'è tempo perché si formino nuove famiglie, nascano bambini e incomincino anche a parlare, perché una grande casa sorga dove prima c'era soltanto prato, perché una bella donna invecchi e nessuno più la desideri, perché una malattia, anche delle più lunghe, si prepari ed intanto l'uomo continua a vivere spensierato, consumi lentamente il corpo, si ritiri per brevi parvenze di guarigione, riprenda più dal fondo, succhiando le ultime speranze. Rimane ancora tempo perché il morto sia sepolto e dimenticato, perché il figlio sia di nuovo capace di ridere e alla sera conduca le ragazze nei viali, inconsapevole, lungo le cancellate del cimitero. L'esistenza di Drogo invece si era come fermata. La stessa giornata, con le identiche cose, si era ripetuta centinaia di volte senza fare un passo innanzi. Il fiume del tempo passava sopra la fortezza, screpolava le mura, trascinava in basso polvere e frammenti di pietra, limava gli scalini e le catene, ma su Drogo passava invano. Non era ancora riuscito ad agganciarlo nella sua fuga. Anche quella notte sarebbe stata uguale a tutte le altre se Drogo non avesse fatto un sogno. Egli era tornato bambino e si trovava di notte al davanzale di una finestra. Al di là di una profonda rientranza della casa, vedeva la facciata di un palazzo ricchissimo illuminato dalla luna. E l'attenzione di Drogo bambino era tutta attratta verso un'alta sottile finestra, coronata da un baldacchino di marmo. La luna, entrando attraverso i vetri, batteva su un tavolo dove c'erano un tappeto, un vaso e alcune statue di avorio. E questi pochi oggetti visibili facevano immaginare che nel buio, dietro, si aprissero le intimità di un vasto salone, il primo di un'interminabile serie, pieni di cose preziose, e il palazzo intero dormisse, di quel sonno assoluto e provocante che conoscono le dimore della gente ricca e felice. «Che gioia!» pensò Drogo, «poter vivere in quei saloni, girare per ore scoprendo sempre nuovi tesori». Tra la finestra a cui si era affacciato e il meraviglioso palazzo avevano intanto cominciato a fluttuare fragili parvenze, simili a fate forse, che si trascinavano dietro trascichi di velo, rilucenti alla luna. Nel sogno la presenza di simili creature, mai viste nel mondo reale, non stupiva Giovanni. Esse ondeggiavano nell'aria in lenti vortici, sfiorando insistentemente la sottile finestra. Per la loro natura esse apparivano logiche pertinenze del palazzo, ma il fatto che non badassero affatto a Drogo, mai avvicinandosi alla sua casa, lo mortificava. Anche le fate, dunque, rifuggivano dai bambini comuni per badare soltanto alla gente fortunata che non le stava neppure a guardare, ma dormiva indifferente sotto baldacchini di seta. «Psss! Psss!» fece Drogo 2 o 3 volte, timidamente per attirare l'attenzione dai fantasmi, ben sapendo però in cuor suo che sarebbe stato inutile. Nessuno di quelli infatti parve sentire, nessuno si accostò, sia pure di 1 metro al suo davanzale. Ma ecco, una di quelle magiche creature aggrapparsi al bordo della opposta finestra con una specie di braccio e battere il vetro discretamente come per chiamare qualcuno. Non passarono molti istanti che una esile figura, oh quanto piccola in confronto della monumentale finestra, comparve dietro i vetri e Drogo riconobbe Angustina, pure lui bambino. Angustina, di un impressionante pallore, portava un vestito di velluto con un collo di pizzo bianco e non pareva per nulla soddisfatto di quella silenziosa serenata. Drogo pensò che il compagno, se non altro per cortesia, lo avrebbe invitato a giocare insieme coi fantasmi. Ma non fu così. Angustina non parve notare l'amico e neppure quando Giovanni lo chiamò «Angustina! Angustina!» rivolse gli sguardi a lui.
Con gesto stanco, l'amico invece aprì la finestra e si chinò verso lo spirito appeso al davanzale come se fosse con lui in dimestichezza e volesse dirgli una cosa. Lo spirito fece un cenno e, seguendo la direzione di quel gesto, Drogo volse gli sguardi a una grande piazza, assolutamente deserta, che si stendeva dinanzi alle case. Sopra questa piazza, una decina di metri dal suolo, avanzava per l'aria un piccolo corteo di altri spiriti che trascinavano una portantina. Fatta apparentemente della loro medesima essenza, la portantina traboccava di veli e pennacchi. Angustina, con la sua caratteristica espressione di distacco e di noia, la guardava avvicinarsi. Era evidente che veniva per lui. L'ingiustizia feriva il cuore di Drogo. Perché tutto ad Angustina e a lui niente? Pazienza un altro, ma proprio Angustina, sempre così superbo e arrogante. Drogo guardò le altre finestre per vedere se ci fosse qualcuno che potesse eventualmente parteggiare per lui, ma non riuscì a scorgere nessuno. Finalmente la portantina si fermò, dondolando proprio dinanzi alla finestra, e tutti i fantasmi d'un balzo si appollaiarono attorno formando una palpitante corona. Tutti erano protesi ad Angustina, non più ossequiosi, bensì con curiosità avida e quasi maligna. Abbandonata a se stessa, la portantina si sosteneva nell'aria come appesa a fili invisibili. Di colpo Drogo si svuotò di ogni invidia, poiché capì ciò che stava accadendo. Vedeva Angustina, ritto al davanzale della finestra, e i suoi occhi fissare la portantina. Sì, erano venuti da lui i messaggeri delle fate quella notte, ma per quale ambasciata? A un lungo viaggio, dunque, doveva servire la portantina, e non sarebbe ritornata prima dell'alba, e neppure la notte successiva, né la terza notte né mai. I saloni del palazzo avrebbero aspettato invano il padroncino. Due mani di donna avrebbero cautamente richiuso la finestra lasciata aperta dal fuggitivo, e anche tutte le altre sarebbero state sprangate a covare nel buio il pianto e la desolazione. I fantasmi, già amabili, non erano dunque venuti a giocare coi raggi della luna, non erano usciti, innocenti creature, da giardini profumati, ma provenivano dall'abisso. Gli altri bambini avrebbero pianto, avrebbero chiamato la mamma. Invece Angustina non aveva paura e confabulava pacatamente con gli spiriti, come per stabilire certe modalità che erano necessarie chiarire. Stretti intorno alla finestra, simili a un panneggiamento di spuma, quelli si accavallavano l'uno sull'altro, premendo verso il bambino, e lui faceva di sì con la testa, come per dire va bene, sono perfettamente d'accordo. Alla fine lo spirito che si era aggrappato per primo al davanzale, forse il capo, fece un piccolo gesto imperioso. Angustina, sempre con la sua aria annoiata, scavalcò il davanzale e si sedette nella portantina da signore, accavallando le gambe. Il grappolo di fantasmi si disciolse in un ondeggiamento di veli. La fatata carrozza mosse dolcemente per partire. Si compose un corteo. Le parvenze fecero una evoluzione semicircolare nella rientranza delle case, per sollevarsi quindi nel cielo, in direzione della luna. Nel descrivere il semicerchio, anche la portantina passò a pochi metri dalla finestra di Drogo, che agitando le braccia tentò di gritare «Angustina! Angustina!» supremo saluto. L'amico morto volse allora finalmente il capo verso Giovanni, fissandolo qualche istante, e a Drogo sembrò di leggervi una serietà assolutamente eccessiva per così piccolo bambino. Ma il volto di Angustina lentamente si apriva a un sorriso di complicità, come se Drogo e lui potessero capire molte cose sconosciute ai fantasmi. Un'estrema voglia di scherzare, l'ultima occasione per far vedere che lui, Angustina, non aveva bisogno della pietà di nessuno. Un episodio qualsiasi, pareva dire, sarebbe stato uno stupido meravigliarsene. Traendolo via, la portantina, a
Angustina staccò gli sguardi da Drogo e volse il capo dinanzi in direzione del corteo, con una specie di curiosità divertita e diffidente. Sembrava che sperimentasse per la prima volta un giocattolo a cui non teneva affatto, ma che per convenienza non aveva potuto rifiutare. Così si allontanò nella notte, con nobiltà quasi inumana. Non diede uno sguardo al suo palazzo, non uno alla piazza sottostante o alle altre case o alla città in cui era vissuto. Il corteo andò serpeggiando lentamente nel cielo, sempre più in alto. Divenne una confusa scia, poi un minimo ciuffetto di nebbia, poi nulla. La finestra era rimasta aperta. I raggi della luna ancora illuminavano il tavolo, il vaso, le statuette di avorio che avevano continuato a dormire. Là dentro, in un'altra stanza, disteso sul letto, al lume tremolante dei ceri, forse stava distendendo un piccolo corpo umano privo di vita, il cui volto assomigliava ad Angustina, e doveva avere un vestito di velluto, un grande collo di pizzo, sulle bianche labbra raggelato un sorriso. Drogo uscì alla sera dalla fortezza al comando di una settantina di uomini. Tanti soldati occorrevano perché i posti di sentinella erano 10, senza contare i 2 cannoniere. Era la prima volta che egli metteva piede al di là del passo, praticamente si era già fuori confine. Giovanni pensava alle responsabilità del servizio, ma soprattutto meditava il sogno su Angustina. Questo sogno gli aveva lasciato nell'animo una risonanza ostinata. Gli pareva che ci dovessero essere oscuri collegamenti con le cose future, benché lui non fosse specialmente superstizioso. Entrarono nella ridotta nuova, si fece il cambio della sentinella, poi la guardia smontante se ne andò e dal ciglio della terrazza Drogo stette a osservarla che si allontanava attraverso i ghiaioni. La fortezza di là appariva come un lunghissimo muro, un semplice muro con dietro niente. Le sentinelle non si accorgevano perché troppo lontane. Solo la bandiera di tanto in tanto era visibile quando veniva agitata dal vento. Per 24 ore nella solitaria ridotta, l'unico comandante sarebbe stato Drogo. Aspettando che venisse la notte, Giovanni restò a guardare la pianura settentrionale. Dalla fortezza non aveva potuto vedere che un piccolo triangolo per via delle montagne davanti. Adesso la poteva invece scorgere tutta, fino ai limiti estremi dell'orizzonte, dove ristagnava la solita barriera di nebbia. Era una specie di deserto, lastricato di rocce, qua e là macchie di bassi cespugli polverosi. Ai fianchi l'aspra catena delle montagne. Ve ne erano di bellissime, con sterminati muraglioni a picco e la vetta bianca per la prima neve autunnali. Forse il pensiero di essere completamente solo a comandare il fortino, forse la vista della disabitata landa, forse il ricordo del sogno di Angustina. Drogo sentiva ora crescergli attorno, col dilatarsi della notte, una sorda inquietudine. Era una sera di ottobre, di incerto tempo, con chiazze di luce rossiccia disseminate qua e là sulla terra, riflesse non si capiva da dove e progressivamente inghiottite dal crepuscolo colore di piombo. Come al solito entrava al tramonto nell'animo di Drogo una specie di poetica animazione. Era l'ora delle speranze. E lui ritornava a meditare le eroiche fantasie tante volte costruite nei lunghi turni di guardia e ogni giorno perfezionate con nuovi particolari. In genere pensava a una disperata battaglia impegnata da lui, con pochi uomini, contro innumerevoli forze nemiche, come se quella notte la ridotta nuova fosse stata assediata da migliaia di tartari. Era l'ora delle speranze e lui meditava le eroiche storie che probabilmente non si sarebbero verificate mai, ma che pure servivano a incoraggiare la vita. Certe volte si accontentava di molto meno. Rinunciava ad essere solo lui l'eroe, rinunciava alla ferita, rinunciava anche al re che gli diceva bravo. In fondo sarebbe bastata una semplice battaglia, una battaglia sola ma sul serio, caricare in grande uniforme ed essere capace di sorridere precipitando verso le facce ermetiche dai nemici.
una battaglia e forse dopo sarebbe stato contento per tutta la vita. Ma quella sera non era facile sentirsi un eroe. Le tenebre avevano già avvolto il mondo. La pianura del nord aveva perso ogni colore, ma non si era ancora assopita, come se qualcosa di tristo vi stesse nascendo. E di questo qualcosa di tristo ne parleremo domani. Continueremo la nostra lettura del deserto dei Tartari, perché qualcosa si sta veramente muovendo in questo deserto immobile e sconsolato. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com per comunicarmi le vostre impressioni, per condividere i vostri pensieri riguardo le nostre letture, ma anche per darmi dei suggerimenti sulle prossime che potremmo condividere insieme. E allora vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

Di fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

1876 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Musica Weekend, il sabato e la domenica, ora Musica Weekend vi fa riascoltare tutte le novità presentate nel corso della settimana da Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente. Oh, un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre tra poco, prima come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1983. What will be?

and Music Play Shannon, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato nel 1983, il nostro classico ad aprire Ora Musica prima della novità al primo ascolto. Un altro gradito ritorno vi segnalo oggi, quello di Mietta, nuovo singolo Mille Bugie.

0: Ora musica, spazio interviste, ogni giorno andiamo a conoscere uno dei protagonisti dei nostri appuntamenti quotidiani e oggi troviamo Giorgio Linari perché c'è il suo nuovo singolo in programmazione. Ciao Giorgio, in quale zona d'Italia ci siamo collegati?
1: Ciao Riccardo, innanzitutto grazie per l'invito e un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. Ci colleghiamo da Varese in questo momento.
0: Varese. Allora, raccontaci un po', anzitutto, come è arrivata la collaborazione con Giuliano Borsier, che vedo inizia da è arrivata proprio col 2026, no?
1: Allora, è arrivata col 2026 e proprio in occasione di questa canzone che ho fatto, l'ultima canzone, l'ultimo singolo che poi è uscito grazie appunto alla collaborazione con Giuliano.
0: Sì.
1: Niente, è nata quasi per... Io Giuliano lo conoscevo già da qualche anno, però ci siamo rivisti dopo tanti anni e gli ho fatto ascoltare il pezzo e lui subito se ne è innamorato, tanto so che ci sta ascoltando quindi posso dirlo, del pezzo ovviamente, e ha iniziato a lavorarci e a renderlo un prodotto discografico ad alto livello, anche perché per chi conosce Giuliano Borsier come produttore sa benissimo che anche nel passato ha portato a successo altri artisti come Luca Di Risio.
0: Certo, Di Risio, Daniele Stefani, mi viene in mente, esatto. E tanti altri ancora.
1: Esatto, esatto.
0: Senti, tu hai iniziato il tuo percorso con sì. I Litorale Est.
1: Sì.
0: Giusto? Gruppo
1: negli anni 90.
0: Esatto, che avevi fondato, gruppo che avevi fondato con tuo fratello.
1: Esatto. Valentino, sì.
0: Poi c'è stato uno stop, nel senso che il tuo debutto solista poi è avvenuto molti anni dopo, perché
1: esatto,
0: nel 2023,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, io ho iniziato con Litorale Est e il cantante non ero io, ma c'era un altro cantante, anzi si sono poi susseguiti altri cantanti e abbiamo avuto anche una collaborazione negli anni con Toto Cutugno, che poi se vuoi ti racconto,
0: sì.
1: È stata un'esperienza incredibile e dopodiché ognuno ha preso un po' la propria strada e io ho iniziato a fare il solista, però nel 2023 sono uscito col primo singolo che poi è seguito dal secondo con Guai nel 2024 e poi adesso con l'uscita di Splendid Ball.
0: Quindi stai andando avanti singolo dopo singolo, ma
1: sì.
0: Non hai mai smesso in tutti questi anni, la tua attività
1: non
0: è sempre andata avanti da musicista, no?
1: Sì, sì, non ho mai smesso perché la passione è sempre forte, è il mezzo che mi permette poi di esprimere quello che ho dentro alla fine e quindi assolutamente non ho mai smesso, però devo dire che con Splendid Ball il discorso sta incominciando a cambiare, nel senso che la collaborazione con Giuliano Borsier è stata veramente fondamentale per me.
0: Splendid Ball è il singolo del quale stiamo parlando. Ho letto
1: sì.
0: Dalla tua discografia che non ami raccontare le canzoni.
1: No, quindi non amo raccontare.
0: Quindi sì. Noi adesso andiamo, ma è giusto perché devono parlare loro e adesso quindi la lasciamo parlare questa canzone che

0: dal sapore molto estivo. Ma prima di mettere il brano, ricordiamo come trovare Giorgio Linari in rete.
1: Allora, io sono dappertutto, ormai se non hai i social e non sei ovunque non riesci a comunicare. Comunque io sono sia su Facebook, Instagram, TikTok e ho anche un canale YouTube, Giorgio.Linari, e quindi se mi cercate mi trovate comunque.
0: Giorgio Linari oggi è anche qui a Ora Musica. Adesso andiamo ad ascoltare Splendid Ball, ma ci diamo appuntamento, visto che i tempi sono quelli radiofonici stretti, certo, al prossimo singolo, perché la storia di Contotto poi ce la dovrai raccontare.
1: Ovviamente.
0: Grazie, Giorgio.
1: Grazie ancora a voi per l'invito e un altro caro saluto a tutti gli ascoltatori.

Giorgio Linari, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, era Splendid Ball.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
6: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigoria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigaria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Sven, e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Sven. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamandu Costa e Hamilton Dell'Anda che suonano questa samba pro Rafa. Yamandu Costa, Hamilton Dell'Anda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: L'artista jazz della settimana.

lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi House Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi House Project con Birdland dal vivo.
1: Juu amepiga tizi, he wants to show us that he ameiva, sindio? We actually need the beats for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So when you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Berlin, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8 e 30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Berlin, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bung The Banged da un disco del 2024 come mozzarella nigga, caratteristica del suo suono e l'iriciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa, all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

E ricominciamo la nostra settimana con On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto in questa caldissima estate. Siamo nel pieno del mese di giugno, tra un pochino andremo verso il mese di luglio, quindi il caldo finalmente è arrivato. Non so, dalle mie parti è abbastanza secco, vi dico la verità. Non c'è quell'umidità fastidiosa che solitamente dà così, crea disagio durante l'estate, anche se il meteo ha detto che nei prossimi giorni veramente comincerà a fare il caldo, quello cattivo. Staremo a vedere. Noi nel frattempo ci immergiamo come di consuetudine con i nostri due appuntamenti settimanali del miglior mercato indipendente italiano.

Ritrovarci ancora di Alessio Piazzolla, cantautore, produttore partenopeo, ritorna in radio con Ritrovarci ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

0: veri ogni...
1: Luciano D'Abruzzo con il nuovo singolo che andremo a breve ad ascoltare, Porto Venere al mare, è il nuovo singolo del cantautore laziale milanese d'adozione che trasforma una gita verso il mare in un'immagine estiva contemporanea.

ed è in rotazione dal 1° di giugno del 2026 in tutti i principali store e piattaforme digitali il nuovo singolo del cantautore Angel Miseno con il nome molto particolare, si chiama Rivolta. È molto più di un brano, è un atto d'accusa poetico e diretto contro l'antropocentrismo e lo sfruttamento sistematico del pianeta. La canzone nasce dall'urgenza di raccontare una natura che non subisce più ma reagisce, trasformando la musica in un vero e proprio manifesto ecologista.

Beatrice Bigoni, Mai, una canzone che celebra l'amore, frizzante, allegro, invita a ballare. Amare è un viaggio che comporta di attraversare incertezze e bei momenti. È raro trovare la persona giusta per noi, ma una volta trovata, è bene non farsela scappare mai.

Mille città, nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Nel suo percorso ha partecipato ad eventi e contest importanti come Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, pubblicando negli anni diversi singoli in italiano e in inglese.

soli 21 anni già da lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Tu, nuovo singolo dei Malign Wavers, estratto dall'EP Lungomare Italiano. Il brano racconta una relazione che sembra finita, ma che continua a raffiorare attraverso ricordi, emozioni, contatti che riportano continuamente al passato. Al centro della canzone c'è il conflitto tra il desiderio di andare avanti e la difficoltà di dimenticare davvero qualcuno che ha lasciato un segno profondo.

Datemi qualcosa per dormire di Matteo Bartolotti, brano che descrive una serata all'insegna degli eccessi, tratta da un racconto di un amico al quale durante una festa gli è stata somministrata a sua insaputa qualche sostanza, probabilmente nascosta nel drink. Il poveretto si è ritrovato completamente fuori di testa e sveglio per giorni. Il brano quindi racconta con una serie di immagini il delirio causato dalle visioni distorte.

Non ci sarà misericordia di Nicola Boni racconta il momento in cui una persona smette di sopravvivere dentro una relazione tossica e decide di chiudere definitivamente ogni legame emotivo. Ispirato anche alle atmosfere del romanzo Misery di Stephen King, il brano trasforma dolore, manipolazione e dipendenza affettiva in un manifesto dark, hard rock intenso e cinematografico dove la rabbia non esplode, si raffredda.

emozioni. La musica emergente è una delle forme più pure di coraggio artistico. È il suono di chi non ha ancora nulla da perdere e tutto da dire, dove l'urgenza di esprimersi conta immensamente più dei grandi budget di produzione.

Fa male è il singolo di debutto di Rosiel, fuori ovunque dal 10 di giugno. Racconta quel momento dedicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde.

Stefano Matteo con Bocca, il brano già disponibile sulle piattaforme digitali, segna il nuovo capitolo discografico del cantautore classe 2003. Un brano intenso, viscerale, che esplora dinamiche emotive complesse muovendosi sul sottile filo che separa l'attrazione dal conflitto interiore. Con un testo diretto, ricco di immagini evocative, il giovane cantautore mette a nudo la vulnerabilità ed il desiderio, dando vita ad una narrazione autentica, specchio della sensibilità contemporanea.

si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento al secondo incontro radiofonico con il mercato indipendente, ricordandovi che se volete riascoltare le nostre puntate lo potrete fare su TuneIn, Amazon Music e Audible.

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Un saluto da Antonio Torretti, oggi un po' più giù di tono perché è l'ultima puntata di questa straordinaria stagione del nostro format, che ha in qualche modo provato a raccontarvi un'Italia a volte semi sconosciuta. Noi oggi ci salutiamo con un viaggio speciale.

Quando abbiamo iniziato questa avventura, l'obiettivo era molto semplice e allo stesso tempo ambizioso: raccontare l'Italia attraverso i suoi luoghi, i suoi sapori e soprattutto attraverso le persone che ogni giorno custodiscono e tramandano l'identità di un dato territorio. Puntata dopo puntata abbiamo attraversato l'intera penisola, dalle montagne alle coste, dai piccoli centri dell'entroterra ai borghi affacciati sul mare, scoprendo che ogni luogo, anche il più piccolo, anche quello disabitato, ha qualcosa di importante da raccontare. In questi mesi abbiamo incontrato amministratori, presidenti di Proloco, produttori, volontari, appassionati di storia locale e persone che dedicano il proprio tempo a mantenere vive tradizioni che altrimenti rischierebbero di andare perdute. Abbiamo ascoltato storie di comunità che resistono, che innovano senza dimenticare il passato, che accolgono i visitatori con la semplicità e la genuinità che spesso rappresentano il vero lusso del nostro tempo. Ripensando alle tante tappe di questa stagione, mi viene in mente un'immagine che forse appartiene un po' a tutti noi, quella delle cartoline. C'è stato un tempo in cui ogni viaggio si concludeva quasi sempre allo stesso modo. Si sceglieva una cartolina, si cercava una panchina, un tavolino di un bar o magari il muretto di una piazza e si scrivevano poche righe a qualcuno che era rimasto a casa. Non servivano lunghi racconti, bastava scrivere: sono qui, ho visto qualcosa di bello, ho pensato a te. Ecco, in fondo, Borghi Sapori è stato proprio questo, una raccolta di cartoline provenienti da tutta Italia. Cartoline sonore raccontate attraverso la radio, il podcast e il web. Ogni puntata è stata una piccola finestra aperta su un territorio diverso, un invito a rallentare e a guardare con occhi nuovi luoghi che spesso conosciamo solo superficialmente. Abbiamo scoperto che l'Italia più autentica non è fatta soltanto di grandi città d'arte e monumenti famosi. Esiste un'altra Italia, diffusa, silenziosa e sorprendente, fatta di vicoli, piazze, botteghe, sentieri, uliveti, vigne, castelli, torri e paesaggi che cambiano continuamente da una regione all'altra. Abbiamo raccontato territori che vivono grazie all'impegno quotidiano delle persone che li abitano, persone che conservano antiche ricette, che organizzano feste popolari, che tramandano mestieri artigianali, che accolgono i visitatori non come clienti, ma come ospiti. E proprio i sapori sono stati spesso il filo conduttore del nostro viaggio. Perché ogni territorio racconta se stesso anche e soprattutto attraverso la tavola. Dietro una forma di formaggio, una pagnotta appena sfornata, un bicchiere di vino o un dolce della tradizione si nascondono storie di famiglie, di lavoro, di sacrificio, ma anche di tanta passione. Abbiamo scoperto che il cibo non è soltanto nutrimento, è memoria, è identità, è cultura, è uno dei modi più immediati per comprendere un luogo e la sua comunità. Quante volte durante questa stagione abbiamo parlato di prodotti tipici che rappresentano l'anima di un territorio? Quante volte abbiamo capito che dietro un piatto tradizionale c'è molto più di una ricetta? C'è il clima, il paesaggio, la storia, la geografia e perfino il carattere delle persone che vivono in quel luogo. Ma se i sapori sono stati una parte importante del nostro viaggio, altrettanto importante sono state le immagini. Viviamo nell'epoca delle fotografie, scattiamo immagini continuamente, conserviamo migliaia di foto nei nostri telefoni, eppure spesso dimentichiamo il loro vero valore. Una fotografia può essere molto più di un'immagine, può diventare un ricordo, una testimonianza, può diventare una storia. Pensate alle immagini che avete visto durante questa stagione sul portale di Tutto, sui social o nei contenuti collegati al programma. Paesaggi, scorci, monumenti, tavole imbandite, tramonti, piazze e persone. Ogni fotografia è una piccola cartolina che racconta un frammento d'Italia. E forse proprio oggi, nell'ultima puntata della stagione, vorrei invitarvi a riscoprire il significato di quel gesto semplice che per tanti anni ha accompagnato le vacanze degli italiani. Mandate una cartolina, non importa che sia cartacea o digitale,
L'importante è il pensiero. Quando quest'estate visiterete un borgo, una città, una montagna o una località di mare, fermatevi un attimo, osservate ciò che avete davanti, scattate una fotografia e condividetela con qualcuno a cui volete bene. Può essere un amico, un familiare, una persona che non sentite da tempo. Basta scrivere poche righe, raccontare ciò che vi ha realmente emozionato, perché le emozioni acquistano valore quando vengono condivise. E se vi farà piacere, mandate una cartellina anche a noi di Borghi e Sapori, una fotografia del borgo che avete scoperto, accompagnata da un saluto o da un breve racconto. Vi ricordo l'indirizzo dove poterla spedire: Borghi e Sapori, @ditutto.it. Sarà bello continuare questo viaggio anche durante la pausa estiva, raccogliendo le vostre immagini, le vostre esperienze e i vostri racconti. Perché Borghi e Sapori non appartiene soltanto a chi lo realizza, appartiene soprattutto a chi ascolta, a chi viaggia, a chi scopre e a chi conserva la curiosità di guardare il nostro paese con occhi sempre nuovi. L'Italia è un mosaico straordinario di paesaggi, di tradizioni e di culture. È un paese che riesce ancora a sorprendere anche chi pensa di conoscerlo bene. E forse la lezione più bella che ci hanno lasciato questi mesi è proprio questa. Non serve andare lontano per vivere un'esperienza autentica. A volte basta imboccare una strada secondaria, fermarsi in una piazza sconosciuta o entrare in una piccola bottega per scoprire una storia che merita di essere ascoltata. E allora grazie. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie agli ospiti che hanno condiviso il loro amore per i territori, grazie alle Proloco, alle associazioni, agli amministratori e a tutti coloro che ci hanno accolto, grazie alle radio che hanno creduto in questo progetto, ma soprattutto grazie a voi ascoltatori che ogni settimana avete scelto di dedicare un po' del vostro tempo a questo viaggio. Da Antonio Torretti è tutto, o quasi, per oggi. Io vi auguro sicuramente una splendida estate, ricca di incontri, di scoperte e naturalmente di borghi e sapori. Come da richiesta di molte radio che trasmettono la nostra rubrica, e mi farà piacere anche condividere con voi qualche ricordo, durante l'estate andremo in onda con delle repliche di puntate che non avete ascoltato in questa stagione, per cui anche questa sarà una scoperta nuova. Il mio invito, che rivolgo prima a me e poi a tutti voi, di continuare a viaggiare, di raccontare e di riprendere oppure continuare a spedire cartoline. Perché ogni luogo ha una storia da condividere e ogni viaggio, quando viene raccontato, continua ben oltre il ritorno a casa. Arrivederci allora alla prossima stagione di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Noi ci risentiamo con i nuovi episodi a settembre e non vedo l'ora di leggere le vostre cartoline. Un saluto a tutti e sicuramente buon viaggio!

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Rieccoci. E adesso c'è una cosa bella, vero?
1: Adesso abbiamo dall'altra parte Alice Crepaldi, una cantautrice che non si limita ad abitare i paesaggi della musica, ma si esprime in tante altre maniere, in arti visive, con la scultura. Con diciamo quasi delle performance.
0: Tutte queste cose.
1: Tutte queste cose insieme che creano sicuramente una personalità artistica molto complessa, strutturata, affascinante. Ma non voglio anticiparvi molto, anche perché sapete che mi piace che siano gli artisti stessi a raccontarsi attraverso le proprie parole. Quindi
0: Siamo curiosi,
1: la evoco. Alice!
2: Buongiorno.
0: Ciao,
2: grazie della presentazione. Grazie.
1: Dall'altra parte dello specchio c'è Alice, insomma, questa mattina. Come stai? Come stai, Alice?
2: Sto bene, grazie. Grazie dell'ospitalità, siete super carichi.
1: Sì, sì, qui la carica non manca. Non manca, perché innanzitutto siamo entusiasti il sabato mattina di essere qui e di avere l'opportunità ogni volta di conoscere un artista, una personalità significativa che ha qualcosa da raccontare, da trasmetterci, e c'è sempre una curiosità accesa di scoprirvi, ecco. Dunque io ti lascio la parola, perché ho dato giusto appena delle coordinate per inquadrare la personalità. Chiamarvi personaggi non mi piace, la personalità e il mondo in cui voi vi muovete. Avevo chiesto di far partire l'ultimo singolo, Mama, I'm Ready for This World, ma c'è stato un piccolo inconveniente, ci siamo ascoltati Gothic Crow. Però non aver paura, perché ascolteremo il singolo in chiusura. Però nel frattempo cominciamo a così rompere il ghiaccio. Raccontaci di te, cara Alice.
2: Certo, allora,
0: sentiamo.
2: Allora, questa è tra l'altro domanda super difficile.
0: Dai, che bella, bella.
2: Non sa mai cosa dire, però un pochino l'avete detto voi, nel senso che sono un'artista. In realtà nasco prima come designer e scultrice, e la musica è sempre stata lì, nel senso che per fortuna mio padre ha sempre suonato, fin da quando ero piccola. Avevano una band e facevano il tributo ai Rolling Stones.
1: Wow, allora quindi, voglio dire.
2: Esatto, quindi musica ha sempre fatto parte della mia vita, però mai diciamo in modo così personale, ecco. È una cosa che ho scoperto in realtà dopo, perché dopo il liceo non avevo mai considerato, diciamo, di prenderla come
1: una cosa seria.
2: Cioè un modo di esprimermi, ecco, non avevo mai considerato. È una cosa che ho sempre cantato, sempre suonato con mio papà, però quasi a volte per far più piacere a lui, non so.
1: Sì, quando
2: dire,
1: c'hai quando
2: non
1: c'hai
2: mai interpretata come un tool, un qualcosa che potesse effettivamente servire a me. E secondo me il percorso poi che ho fatto negli studi, quindi ho studiato design, poi mi sono trasferita a Londra per studiare arte, mi ha aiutato tantissimo nell'interpretare ogni forma artistica come qualcosa,
1: una possibilità in più.
2: La stessa persona che fa cose, cioè nel senso che si esprime
1: in forme diverse,
2: in modo diverso,
1: sì, esatto. Sì, quasi, no, quando, che se rimane fuori qualcosa con una accezione in più di espressività artistica, tu riesci a coinvolgere a 360 gradi qualsiasi persona tu abbia.
2: Non è proprio una cosa che ho programmato, nel senso che quando sono tornata, siccome volevo lavorare con gli artigiani di Murano per il mio lavoro, quindi da Londra mi sono ritrasferita in Italia, probabilmente anche un po' per lo shock culturale del ritornare al, diciamo,
1: alle origini,
2: paesino, esatto, alle origini dove sono cresciuta, poi avendo magari anche vissuto così tanto e fatto molte esperienze, e le avevo, non so, in qualche modo è come se uno scrive un taccuino pieno di cose, e poi quando torna
1: da dove comincio?
2: Esatto, cioè è stato come un bisogno naturale di scrivere, ma senza in realtà che io fossi capace, non so come dire, cioè è stato molto naturale. Ho capito che potevo farlo e ho detto cioè le cose
1: perché no?
0: Perché
1: no?
0: Perché no? Ok, giusto.
2: Cos'è? Di dargli una forma, no? Più precisa, più insomma, più
1: definita.
2: Vera, ecco.
1: Cos'è che ti ha spinto nella scelta di lavorare il vetro di Murano nello specifico?
0: Ah, vero.
2: Sì, allora diciamo che quando appunto ero al college a Londra avevo già iniziato a lavorare qualcosa con il vetro, ma era più un materiale che si aggiungeva alle strutture che faccio in ferro, no? Come non so, facevo questi top, però non erano fatti da me, erano qualcosa che appunto dei top in vetro che commissionavo e punto. E in realtà piano piano ho capito che, essendo che parte anche della mia famiglia era di quelle zone, quindi Veneto, Venezia.
1: Nel vostro DNA c'era comunque un'unione, non è nata dal nulla.
2: Mamma ha studiato arte, alle belle arti a Venezia, quindi siamo tutti un po'...
1: Cioè, siete di famiglia, cioè avete questo estro.
2: Sì, ho unito un po' i pallini, esatto, ho unito un po' i pallini. E quindi niente, mi sono interessata a voler includere il vetro proprio come parte integrante delle strutture in ferro che

0: potesse dare quella tridimensionalità senza però essere pesante, no? E quindi volevo dare, cioè i miei sketch sono molto simili a poi quello che realizzo in in ferro, quindi è stata un po' una scelta naturale. E invece la questione del vetro è come se, secondo me, incapsulasse in qualche modo la vita e il colore, no? Però l'uno non esiste senza l'altro, non so come dire.
1: Assolutamente.
0: Quindi mi interessa catturare questa cosa qui, cioè non è per forza una gabbia, ma è una condizione di esistenza di tutte e due le cose.
1: Potrebbe essere una sorta, invece di una gabbia, essere percepito come uno scheletro, la materia
0: del vetro
1: si sostiene su questa struttura.
0: Sì, sì, assolutamente, anche perché come forme, un po' in tutto il mio lavoro c'è la questione del movimento, del corpo umano, dell'energia, quindi tante delle forme a cui mi ispiro sono molto organiche e proprio ispirate al corpo umano, quindi è proprio così.
1: Mi viene anche da fare un'associazione, no? Che magari tu reinterpreterai e mi dirai se è corretta o meno, però immagino che un artista abbia internamente una sorta di visione coerente che poi in qualche modo, come un octopus, fa espandere in diverse direzioni, ma il discorso della struttura portante e del vetro liquido che tu soffi dentro a questa struttura e poi si solidifica in questa trasparenza, in che modo rispecchia la maniera con cui tu elabori un brano musicale?
0: Allora, secondo me è un po' la questione della materia che si trasforma. Penso che nei miei brani più che altro riguardano le tematiche e anche un po' la struttura del brano in sé. In generale penso, cioè spero almeno, non so, che sia le sculture sia i brani siano in qualche modo eleganti in un certo verso,
1: sostenuti,
0: no?
1: Da un carattere.
0: Sì,
1: questo assolutamente,
0: esatto.
1: Bisogna riconoscerlo che i tuoi brani sono sostenuti da un carattere, tranquilla. Chi ascolta lo sente.
0: E la parte della trasformazione, perché parlo tanto spesso di, appunto, autenticità, di ricerca di se stessi, un po' come la materia si trasforma, no? Fino a diventare anche trasparente, quindi come in certo qual modo autentica. Quindi più che altro riguarda le tematiche che trovo un po' nella trasformazione, nel movimento, sia nella parte del vetro che nella parte delle canzoni.
1: Quindi secondo te l'autenticità, la verità, deve avere la caratteristica della trasparenza?
0: Sì, penso di sì.
2: Bene, bene, ottimo, ottimo.
1: Però il vetro è anche fragile, quindi ogni verità, ogni autenticità è anche fragile.
0: Certo, sì, assolutamente.
1: Questo ci piace perché va protetto.
0: Ma è anche un po' un reminder, no? Alla fine della nostra essenza, quindi bisogna un attimo starci attenti, no? Proteggerla in qualche modo.
1: Assolutamente, quindi mi piace moltissimo questo mondo simbolico, metaforico all'interno del quale tu ti muovi, ti strutturi e in qualche modo anche ti stratifichi per ampliare la percezione di questa tua complessità.
0: Sì, assolutamente, in realtà quello che vorrei fare sempre di più è cercare un modo per collegare le due cose.
2: Bello, fallo, perché se, da come lo dici, tu copi belle cose.
1: Secondo te quale altro aspetto, diciamo, di questa tua performance artistica, perché unire tutti questi aspetti è già di per sé, no, una sorta di performance, quale altro territorio tu vorresti sperimentare ancora maggiormente?
0: Allora, mi piacerebbe tanto cercare un modo visivamente di coniugare le due cose. Quindi cosa vuol dire? Faccio una performance, non lo so, a teatro, per dire. Sarebbe bello creare un set con i miei oggetti, una cosa che abbia senso, o non lo so, una mostra in cui si presenta una scultura e c'è correlata il significato di questa cosa attraverso una canzone che le persone possono ascoltare, per esempio.
2: Bello.
0: Vorrei riuscire a fare questa cosa qui, perché penso che possa essere, non lo so, un'esperienza più che altro un po' diversa e a 360 gradi.
2: Proviamo, no?

0: Secondo te quanto è importante per un artista riuscire ad offrire non solo la sensazione, no, della fruizione della propria opera, quindi sto parlando di guardare semplicemente una scultura, un quadro, di ascoltare una canzone, ma riuscire a rappresentare proprio un'esperienza totale, quindi chiamare in causa il corpo, l'immaginazione, lo stato d'animo.
1: Penso sia molto importante. Non è una cosa semplice, ma non è semplice neanche alla fine per i big, non so come dire. Cioè, alla fine non credo che per forza bisogna sempre avere un'idea, non necessariamente bisogna avere mezzi costosissimi,
0: sì.
1: Non è quasi, secondo me non è sempre una questione di budget, è questione
0: assolutamente,
1: proprio
0: di... mi trovi d'accordo? Mi trovi d'accordo?
1: Di avere un po' un'idea del proprio percorso chiara, che però è la cosa, cioè, più difficile, che ti fa arrivare a un'idea. Per fare questa cosa qui, appunto, devi provare, devi capirti, devi ragionare, quindi fare, poi pensare.
2: E poi arriva, quindi è importante.
0: Assolutamente, anche perché a volte si incappa, no, in proposte dove vedi che sono stati messi in campo enormi budget, ma veramente a livello di contenuto, di idea particolare,
1: esatto,
0: alla base non trovi granché, quindi è sostenuto solo da una grande mole di denaro, ma fondamentalmente c'è un lavoro sterile, mentre può esserci un'idea geniale resa in maniera straordinaria con un budget piccolissimo, ma è l'idea che trasmette, appunto.
1: Beh, ma di questo abbiamo un sacco di esempi, io non lo so, anche nel cinema.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: magari...
0: sì, per fortuna, dico io, per fortuna, che artisti, chiamiamoli tra virgolette, e ci intendiamo, io e te, cosa alludo, artisti minori, no? Quelli che non hanno accesso a questi grandi budget, non minori nel senso di, come dire, talento, ecco, diciamo questo, ce ne sono tantissimi, in questa radio ne passano continuamente, tu sei una di questi, e per fortuna la scena underground italiana è sanissima, e portatrice di cose meravigliose.
1: Sì, sono d'accordo. Sì, che poi alla fine può anche lo ascoltatore medio magari pensa che non c'è musica qualitativa in giro, non ci sono cose, ma in realtà non è vero, perché
0: assolutamente
1: semplicemente quello che passa nelle, magari nelle grandi radio, nelle grandi TV, cioè, no, non è tutta la scena underground.
0: È una minima parte.
1: Esatto,
0: è la minima parte. Sì, sì, sì. Adesso che abbiamo fatto un excursus su quella che è la tua figura, come dire, generica di artista, andiamo un pochino più nello specifico. Siamo in una radio, abbiamo ascoltato un tuo pezzo, ne ascolteremo un altro. Parliamo di Alice Crepaldi come autrice, compositrice, musicista. Raccontaci innanzitutto, credo che tu abbia dato alle stampe un album finora?
1: Sì, un album, e poi invece ce n'è un altro che è quello il cui titolo lo dà il brano che ascoltiamo alla fine, e che non ho ancora fatto uscire sulle piattaforme, perché per il momento penso di portarlo in giro live.
0: Ok.
1: Quindi poi le persone che vengono al concerto lo possono scaricare. E mi piaceva come idea di dargli qualcosa, diciamo, non so,
0: sì,
1: in più.
0: Quando si parla di idee originali, no? Potrebbe essere una di queste.
1: Esatto, penso sia una cosa carina. Alla fine le persone vengono al tuo concerto, ascoltano tutta la roba nuova, se piace. Insomma, è giusto che possano, se vogliono, scaricarlo.
0: Assolutamente sì. Però non ti turba il discorso, diciamo, che questa roba nuova uscirà in singoli?
2: Ah, ecco, come usciranno? Ecco.
0: Nel senso che uno è uscito, Mama, I'm ready for this world, e immagino che ne usciranno anche altri di seguito a questo.
1: Sì, anche se penso ne uscirà al massimo un singolo, e poi penso di fare uscire tutto l'EP.
2: Bene.
0: Perché sai, a volte l'artista si pone anche un po' il problema dalla parte del pubblico. A volte il pubblico ama andare a un concerto dove già un po' conosce i pezzi, no?
1: Vabbè, ma nel mio caso, essendo che sono emergente, tutto quindi non è
0: dici che è tutto nuovo.
1: un pochino, sì, cioè, magari il film proprio che ho fatto uscire, per esempio abbiamo fatto questo concerto a teatro, la gente comunque le cantava, però insomma, non è che
0: nella maggior
1: proprio...
0: parte dei casi dici che uno viene per conoscerti direttamente.
1: Assolutamente.
0: Sì, può essere un giusto punto di vista anche questo tuo.
1: Poi vabbè, essendo che è musica magari appunto nuova e emergente, magari uno non è che fa un concerto di 2 ore, che a me anche gli artisti che mi piacciono, cioè dopo 1 ora, 1 quarto, 1 ora e mezza basta. Cioè, se fai un concerto, no, ma è cioè dipende ovviamente dalle condizioni, però secondo me il tempo perfetto è tipo 1 ora e 20, 1 ora e 25,
0: un po' come uno spettacolo teatrale,
2: non troppo lungo.
0: Sì. Quindi i Cure con 3 ore di concerto tu dici no, no, va, ti prego.
1: No, per me sì. Per me sì, no, a meno che non sono lì proprio sotto palco, anzi no, devo avere anche la sedia e i popcorn, allora ecco. posso stare anche.
0: Ci vuoi parlare di questo singolo Mama, I'm Ready for This World?
1: Sì.
0: Intanto è bellissimo il concetto e il punto di partenza. Se non ricordo male, credo che tu abbia osservato una tua amica che era incinta, e quindi
1: è la compagna di mio fratello.
0: La compagna di tuo fratello.
1: Esatto. Allora una sera sono venuti a casa a trovarci e ci hanno fatto vedere l'ecografia, no? Per dirci appunto che
0: poi quelle di adesso credo che siano abbastanza impressionanti.
1: E abbastanza, più che altro appunto vedi questa cosa che è più o meno lì, però non ancora lì. Però sì, magari si vedono già un po' i tratti del naso,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: queste
0: sì.
1: cose. Quindi diciamo che mi sono emozionata parecchio, poi vabbè, ho visto mio fratello felice, quindi anche per quello. E quindi quando sono andati via, poi mi sono messa al piano e ho iniziato proprio a pensare a questa entità, no, che si forma. Quindi che è come se fluttuasse un po' nell'ignoto e da lì ho iniziato a comporre la canzone, però mi è venuto subito in mente quell'intro di piano che cioè, mi dava proprio l'impressione di qualcosa di ciclico, no? Però allo stesso tempo che crea come dire, sospensione.
0: Ma sai che cosa mi è piaciuto tantissimo, sì. Alice, mentre l'ascoltavo? È che sembra proprio la canzone di una mamma per il suo bambino a un certo punto,
2: carina,
0: soprattutto nel
2: carina,
0: refrain, dove la tua voce diventa così luminosa, così eterea, sembra quasi... assomiglia a quell'andamento melodico di una ninna nanna, di una canzone per far rilassare il bambino.
1: La parte finale?
0: Adesso non ricordo nello specifico in quale parte della canzone era collocata. Un refrain, non so, perché credo che la ripeti un paio di volte quella parte lì,
1: sì.
0: così ariosa, così melodica, e veramente sembra una canzone che la mamma può cantare al bambino anche mentre lo porta in pancia ancora.
1: Sì, infatti cioè, l'idea era un po' quella di creare una specie di dialogo intimo. In realtà più dal punto di vista del bambino.
0: Del bambino, sì, sì, sì.
1: La mamma
0: sì.
1: nel senso che appunto lui dice che sta fluttuando nell'ignoto e chiede alla madre di dargli delle cose, no, per effettivamente vivere la vita, quindi gli occhi, cioè tutti
0: sì,
1: i tempi,
0: sì,
1: no?
0: sì, sì, sì.
2: Carino,
1: e quindi in realtà poi diventa anche un po' una metafora, perché alla fine è una canzone che parla di nascita e di scoprire la vita con gli occhi con cui la scopriamo per la prima volta, no? Quindi è una cosa che poi ha preso anche per me un significato un po' più universale, no? Cioè della serie
0: ovvio.
1: Che si può rinascere poi quando vogliamo, no? Non
0: diventa ogni brano, no? Volendo poi può essere ovviamente riadattato in maniera simbolica, metaforica, ed è molto bella l'idea che noi continuiamo in questa vita ad essere come dei neonati costantemente immersi nel liquido amniotico della vita.
1: Esatto,
0: e ogni circostanza ci chiede di nascere, sì.
1: Sì. Perché poi quando si perde quell'entusiasmo, secondo me è un casino.
0: Secondo te che spirito bisogna riuscire a conservare nella vita per non perdere quell'entusiasmo?
1: Non so, ti direi lo spirito di quando uno è allora, se dovessi quantificarlo in età, tipo come quando hai 12 anni,
0: ecco,
1: estremamente gasato di tutto, però sei già in grado di comprendere X cose
0: ma senza farti più, tanti problemi più di tanto, come poi succede andando avanti con l'età. Però un buon modo è anche sicuramente mantenere o appropriarsi di uno sguardo artistico rispetto alla vita, comunicativo, espressivo, creativo.
1: Sì, perché secondo me poi quella è l'unica cosa che ha senso alla fine. No, nel senso, dà un senso alle cose.
0: Mi trovi d'accordo.
1: Ognuno trova il suo, ovviamente, non è che per forza questo,
0: ovvio.
1: Però è importante trovare il proprio modo per dare senso a quello che si vive.
0: Per rendere artistica la propria vita.
1: Sì.
0: Che dici?
1: Sì, assolutamente.
2: Bravissima, bravissima, ci hai detto cose belle.
0: Gli altri pezzi che hai pubblicato, nello specifico anche quello che abbiamo fatto ascoltare, Gothic Crow, sì, ma poi abbiamo anche A Stranger to Me Now, Tell Me Boy, raccontaci anche qualcosa velocemente di questi pezzi, tracciaci, che ne so, un terreno comune.
1: Allora, diciamo, quelli rispetto a quello che sarà il nuovo EP sono delle storie un po' più quotidiane, secondo me, perché nel nuovo EP c'è un po' più un linguaggio diverso, più poetico, più stratificato, eccetera. Invece quelle del primo EP sono proprio le mie prime canzoni, quindi hanno anche un po' un'anima più soul per certi versi, perché è quello da cui sono un po', cioè un po' il mio DNA musicale, no? Originario, quindi tutto quello che è uscito subito, spontaneamente, boom, senza pensarci, sono le canzoni del primo EP. E per Gothic Crow, alla fine i temi sono A Stranger to Me Now and Tell Me Boy, sono delle canzoni che parlano d'amore, chiaramente. Mentre Gothic Crow è una canzone che ha anche un po' i temi del secondo EP, perché parla di qui non so che viaggio mi sono fatta, però parla di rompersi le scatole della situazione in cui si è come se uno diventa una specie di supereroe, quindi questo corvo gotico e prende il volo, e insomma è anche quello un po' una metafora.
0: E come mai ti sei immaginata questo elemento di rottura proprio nella forma, nel simbolo del corvo gotico?
1: Oddio, allora lì non lo so, perché poi a volte uno ha delle idee e anche uno si diverte, no? Cioè ti viene in mente una cosa e dici, ah, magari ci sta, bello, e continui, no? Proprio perché magari
0: è affascinante l'idea.
1: Esatto, dice, sì, ma c'è proprio anche una parte che dice appunto a Gothic Crow with a black crown in a red crowd, con una corona nera in una folla rossa, cioè,
0: sì,
1: no,
0: sì. Molto proprio cromatica. Molto Marta, cromatica
1: però,
0: anche.
1: Esatto, sì, quello sempre. Però appunto sono andata giù proprio di macabro, diciamo.
0: E invece...
1: Però volevo proprio esprimere questa cosa che appunto, cioè, uno veramente non ce la fa più, basta, ciao, addio tutti quanti.
0: Però, cioè, può essere un buon input, perché a volte ci sono delle persone che sostano troppo, no, in quel limbo dove non si prende una decisione, dove magari si sta male ma non si ha il coraggio di intervenire direttamente. A un certo punto deve arrivare questo corvo gotico che
1: esatto.
0: rompe le regole. Invece, per quanto riguarda il video di Mama, I'm Ready for This World, c'è, cioè, tutta questa metafora invece dei teli, questi teli che tu utilizzi quasi come un involucro materno.
1: Sì, lì proprio volevamo ricreare un ambiente intimo e anche semplice, no? Perché alla fine stiamo parlando di un dialogo diretto, quindi non volevamo creare troppi elementi di disturbo. Doveva essere proprio una cosa intima tra me e chi guarda, no? Come se, cioè, stiamo proprio trasmettendo questa idea del dialogo, no? E la parte dei teli è proprio la creazione del grembo, un po' in modo ovviamente poetico, perché altrimenti no, anche quello andava sul macabro, però dovevamo interpretare questa cosa. E quindi anche qui sono stata molto cromatica, nel senso che parte con il nero, che fa parte appunto di questo ignoto in cui si trova il bambino, o in cui non si trova ancora il bambino quando viene creato di fatto. Poi c'è la parte dei teli, che è appunto il grembo materno, che è rossa, che rappresenta la passione, il desiderio di scoprire la vita, e l'ultima parte in cui c'è questo background bianco e il vestito rosso che invece rappresenta appunto l'inizio della vita, no? E la tela bianca ancora da scrivere.
0: Quindi sai che cosa?
1: È semplice in realtà nel suo,
0: nel suo minimalismo, sì, e nel suo simbolismo veramente, sì, è essenziale, per questo funziona secondo me. Quello che mi piace molto soprattutto del titolo è questo input di fede verso il futuro, perché dire sono pronto o pronta per questo mondo oggi è una frase importante, perché tanti ci sentiamo intimoriti, intimiditi, preoccupati dal futuro.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: No, è vero, però devo dire che allora vabbè, anche io chiaramente, però come spirito, come carattere sono cioè ho fede, ma non fede nel senso spirituale.
0: Certo, certo, intesa fede, come fiducia.
1: Fiducia.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Anche un po' spirituale, dai.
0: Noi alludiamo perlomeno da questo spazio in questo senso, perché è uno spazio aperto a tutti, molto eterogeneo, quindi la fede è sempre un po' tra virgolette. Poi ognuno la ricalibra in base a come la vive, chiaramente.
1: Certo.
0: Esatto. Esatto, esatto. E senti, cara Alice, qui stanno suonando le campane, ci dicono che è mezzogiorno, noi a mezzogiorno dovremmo chiudere. Abbiamo ancora qualche minuto. Che cosa vogliamo raccontare di te che non abbiamo fatto passare in maniera abbastanza esaustiva?
1: Oddio, non lo so, mi sembra che ho detto tante cose.
0: Allora ti faccio la domanda che di solito lascio per ultimo, sempre. Okay. I progetti per il futuro prevedono dei live, prevedono un incontro con il tuo pubblico, cosa prevedono?
1: Sì. Allora, questa è la parte più difficile, perché adesso c'è il progetto, bisogna cercare dei modi intelligenti e belli per portarlo in giro.
0: Ecco.
1: E non è sempre facile, perché appunto a Milano alla fine non è che, cioè, i posti un po' sono sempre quelli e sono molto affollati, mettiamola così. Quindi bisogna organizzare le date, la cosa che mi interessa di più al momento, nonostante io poi stia già pensando a cose nuove, però mi devo cercare di concentrare e
0: quantomeno promuovere quelle che hai già fatto, sì. Sennò
1: sì, no, io ecco, il mio difetto è veramente che non ho, cioè organizzativamente parlando non bene,
0: ecco,
1: non sono bravissima,
0: non sei pragmatica,
1: questo.
0: Dai, no, ognuno il suo, però
1: esatto, no, infatti
2: bravissima. Bravissima, l'abbiamo
0: e quindi
2: così.
0: Vabbè, noi speriamo che questa organizzazione delle date e della maniera di portare in giro i tuoi progetti trovino compimento, di vederti magari approdare anche da queste parti. Noi siamo qui nelle Marche, ti aspettiamo a braccia aperte.
1: Certo.
0: E naturalmente io mi ripropongo e ti ripropongo di tornare ospite in futuro quando avremo novità da parlare.
1: Assolutamente.
0: Ti ringrazio tantissimo, Alice, è stato un piacere.
2: Ciao,
1: grazie,
2: ciao.
1: A voi, davvero, grazie.
2: Ciao.
0: A presto. Prima di salutarci, però, andiamo ad ascoltarci il brano di cui abbiamo parlato lungamente con la nostra Alice Crepaldi. Mama, I'm ready for this world. Qui siamo tutti pronti per questo mondo, ma dobbiamo esserlo un pochino agguerriti. A sabato prossimo, ciao,
2: ciao
0: ragazzi.
2: Ciao a tutti.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006003.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni e esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: Andiamo, andiamo anche oggi e andiamo con Vania che è tornata con noi. Vania!
1: Buongiorno, sì, sono di nuovo in diretta qui appunto a Radio Nuova e come sempre Nazareno, un carissimo saluto, un abbraccio a te, a Giola e a Roberta.
0: Ecco.
1: Che da tantissimi anni appassionatamente non lasciate la diretta e il contatto con chi come me e tantissimi altri vi vuole bene. Ecco, quindi questo è un saluto di affetto.
0: Questo è bello, hai fatto bene a dirlo e a ricordarlo, bene.
1: Allora, caro Nazareno, come sempre nell'arco di 2 settimane di eventi ne capitano tantissimi, ma questa volta ne sono capitati alcuni davvero speciali, perché abbiamo avuto un'altra trasferta di Papa Leone XIV in Spagna, poi questo viaggio lunghissimo di 1 settimana, cioè Papa Leone ci ha dato veramente la coscienza e la consapevolezza di quanto la fede possa veramente far trasparire attraverso la grazia dello Spirito Santo quella forza, quell'energia, quel coraggio e anche quel sorriso, quella gioia che in tantissime ore della giornata non lo hanno mai abbandonato. Quindi un esempio veramente incredibile di vera fede cristiana, e di questo noi chiaramente Nazareno gliene rendiamo conto e ne prendiamo atto e cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di assomigliargli, no? come seguace appunto di Pietro, no? Visto che il Papa rappresenta, no, la continuità apostolica lasciata a Pietro da Gesù Cristo.
0: Esatto.
1: E poi un altro evento importante per noi maceratesi, il pellegrinaggio a Loreto, e mi sembra di aver letto 11.000 sono state le presenze quest'anno che hanno portato tanti pellegrini al Santuario Mariano, quindi un evento anche questo per noi straordinario, perché continua da tantissimi anni e soprattutto abbiamo Don Giancarlo Vecerrica, perché io che sono di Tolentino lo chiamo così, quel vigore, quella forza e sempre quello sprint che non l'ha mai abbandonato, perché Don Giancarlo dovrebbe aver superato gli 80 anni se non vado errata.
0: Ah dai Gianna, c'è questi anni, ma è sempre, sempre qui,
1: è
0: pronto.
1: Sempre lui, devo dire che come si dice per il cibo, no? Dice per la gallina, gallina vecchia fa buon brodo, cioè lui veramente incarna questo detto campagnolo. Sì, sempre questo sorriso, questa energia, questa voglia proprio di essere sempre presente e di essere sempre testimone vivo appunto di una fede vera, di una fede vissuta fino in fondo. E allora proprio per questo motivo io questa mattina volevo iniziare questa puntata proprio con il Padre Nostro, perché per chi come me segue le omelie mattutine, quindi le sante messe mattutine, sappiamo che questa mattina c'è stata la lettura di Matteo del Padre Nostro, no? E la liturgia cristiana ha così preferito scegliere il testo del Vangelo secondo Matteo, ed è capitolo 6, versetti 9-13, che è il Padre Nostro più lungo rispetto a quello di Luca, che è più sintetico e che magari poi vorrei leggere, perché sintetizza ovviamente sempre le parole che Gesù ha insegnato e trasmesso appunto ai suoi amati apostoli.
0: Bello, bello, facile ascoltare, facile sentire.
1: Io direi di leggerlo, perché come ha detto questa mattina il Vescovo Domenico, che trasmette quotidianamente a Tele Padre Pio, ci ha dato questo consiglio, ha detto: dal momento che oggi il Vangelo ci trasmette il Padre Nostro, fatelo più volte al giorno, oggi e proprio oggi, perché appunto, no, c'è questa possibilità in più. E allora così distinto mi è venuto in mente di farlo con tutti coloro che ci ascoltano e anche con noi, insomma, che siamo qui in diretta tutti insieme. Io lo leggerò, ma anche voi pregate insieme a me. Credo che questo sia
0: bravissimo,
1: una bella cosa che rafforzi sempre di più questo nostro credo legato a Cristo. Quindi mettiamoci con le mani congiunte e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Bella, veramente bella, che noi, ecco, è bello sempre che noi ogni giorno la diciamo.
1: Esatto, sì. Tutti i giorni, e poi va bene, chi prega il rosario sa perfettamente che di Pater Noster se ne recitano una dozzina, perché esatto. Anche di più, poi, perché oltre, vabbè, poi ci sono le invocazioni fatte per il Papa, insomma, quindi chi è, tra virgolette, abituato alla recita del rosario sa quanto è importante la preghiera del Padre Nostro, che appunto ci ricorda il suo legame forte con la figura di Maria, no?
0: Esatto, perfetto.
1: Quindi Gesù e Maria sempre insieme uniti. E volevo leggere anche a proposito del Padre Nostro un breve commento che riguarda appunto il valore dell'insegnamento che Gesù ha lasciato agli apostoli, quando gli apostoli gli chiesero: Gesù, insegnaci a pregare, come fai tu? E lì, no, è scattato il Padre Nostro. Questa preghiera è chiaramente gradita al Signore, perché è Lui che ce l'ha donata. E tuttavia, qui leggo, nella preghiera non sono tante le parole che contano, quello che conta di più è la tua amorevole attenzione alla presenza del Signore che consola il suo cuore. Dona a Gesù la tua attenzione e Lui opererà le meraviglie nella tua vita. Resta alla sua presenza tranquillamente e dolcemente, senza sforzarti nel cercare pensieri, sentimenti, sensazioni. Nessuna di queste cose è indispensabile per una preghiera autentica e a Lui gradita. Quello che serve è la fede e l'amore che lega l'anima al cuore di Cristo e rende l'intimità con Lui una meravigliosa realtà. Quando sei in crisi o quando sei assalito dalle tentazioni, dai dubbi, dalle paure, vieni a Gesù e riposa un po' la sua dolce presenza. Lui rinnoverà la tua fiducia. Ho perso il segno, perdonatemi. Il suo sguardo, perché nei suoi occhi non ci sono rimproveri né accuse, ma solo amore. Ogni volta che un'anima cerca il suo sguardo, il suo cuore si commuove, mostrando a quell'anima la misericordia immensa, la solleva dal fango del peccato in cui è caduta e la riporta alla gioia e all'intimità dell'amicizia. Don Nicola Vucic.
0: Bello, bello, ho detto cose belle che noi, ecco, facciamo già, però insomma anche tutti quanti lo devi fare, come hai detto tu prima. Questo
1: sì,
0: è importante.
1: Esatto. E io proprio per non incrinare questo momento volevo leggere il Padre Nostro come invece è stato riportato nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 2 e 4. È la versione molto più breve, molto più intima rispetto a quella che abbiamo appena letto e che siamo così tenuti a pregare secondo il volere della Chiesa. Il Vangelo di Luca. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ecco, questo è molto bello e tu, come l'hai detto prima, è più breve anche.
1: Sì, adesso io lascerei la musica e ho chiesto a Giola di trovare il Padre Nostro pregato, cantato nella lingua di Gesù, che era l'aramaico, e così continuare musicalmente a pregare il nostro Padre che è nei cieli, e vogliamo dirlo ancora di più, che è ovunque, soprattutto dovrebbe essere nel nostro cuore.
0: Ecco, quindi ascoltiamo questa bella cosa che tu hai fatto adesso, no? E ci hai detto.
1: Sì, Padre Nostro in aramaico.

0: eccolo qua, piano piano ci ha lasciato, ma è bello che abbiamo ascoltato.
1: Eh sì, molto, molto toccante, veramente ti prende dentro, cioè quando partecipi a un qualcosa in cui credi e se poi l'esecuzione è veramente ben interpretata, curata come in questo caso ed eseguita, l'emozione è più forte, è più profonda.
0: Eh sì, sì, ed è veramente, uno l'ascolta, bello, bello.
1: Sì, soprattutto poi credo che chi abbia avuto insomma questa mattina la fortuna di ascoltare anche questo brano in aramaico, possa rendersi conto quanto sia importante il valore della musica sacra. Sacra perché? Perché si sta pregando il Signore e quindi si sta dando un senso veramente grande a quello che si sta ascoltando. Non è un brano da ballo, ma da sballo da credente. Ricordo tempo fa, non so se lo diceva Papa Francesco o Giovanni Paolo II, adesso non ricordo, di sballarci con Dio, no?
0: Sì.
1: Ecco, quindi quando chiudiamo gli occhi e ascoltiamo la profondità di questo che ci viene trasmesso, non solo attraverso il testo, ma attraverso proprio la vibrazione della voce, queste sonorità. Dico questo, Nazareno, perché chi come me ha studiato canto con musicisti di fede, perché ho avuto degli insegnanti che erano anche molto credenti, mi hanno fatto capire il valore del suono non solo come una emissione perfetta, un'intonazione corretta, ma anche come vibrazione della voce che da dentro esce. Ma da dentro esce. Se non senti il senso profondo di questa sonorità, non puoi comunicarlo in maniera vera, in maniera pura all'ascoltatore. E questo secondo me è la pochezza e la superficialità con la quale oggi, appunto, io dico spesso, si dà fiato alla voce.
0: È vero, è vero. Io ho fatto un po' anche io di questa musica e era veramente molto, molto bella.
1: Ed è impegnativa se la si vuol far bene, ma quando si arriva a comprenderla, perché arrivi a capirla tecnicamente e quindi riesci ad ascoltare il suono che esce da dentro a fuori di te, l'emozione è stupenda. L'emozione è stupenda perché la vivi e la fai vivere.
0: Eh sì. Cioè, chi lo fa lo sa, ecco, lo sa che è veramente così.
1: E dico una cosa a proposito, non l'ho ancora acquistato, ma credo che in breve sarà in tutte le librerie. Riccardo Muti ha scritto un testo proprio sulla musica, addirittura copia su copia lo ha anche autografato, lo ha fatto

0: proprio copia su copia lui, quindi questo per dire quanto sta spendendo in questi suoi anni di vita, no? Se pensiamo che Riccardo Muti è arrivato a 83 anni, però sta mettendo proprio tutta la sua passione, tutta la sua energia, tutta la sua cultura e sapienza musicale per farci capire il valore alto, lui dice sempre questo, il valore alto della musica. E quindi consiglio, visto che noi parliamo sempre anche di libri, consiglio di acquistarlo, perché io credo che questo libro lui lo abbia rivolto a tutti, non solo ad esperti, quindi lo abbia scritto insieme ad altri, presumo, per essere fruibile ad una massa, non ad un'elite.
1: Allora,
0: quindi è un consiglio che do, insomma, ecco, visto che è uno dei più grandi direttori d'orchestra che abbiamo al mondo, avere un suo libro con un autografo appunto personalizzato è anche una cosa di valore, no? Da valore, non solo, è un valore aggiunto al testo, insomma, al libro.
1: No, è bello che l'hai detto, anche perché sai, ci sono tante canzoni, no, che oggi fanno una grande cosa, però insomma si può sentire anche qualcosa in più, ecco.
0: Esatto, quindi lo consiglio vivamente, perché appunto sono convinta che ci abbia dedicato tanto tempo, ma soprattutto ci abbia messo tanto cuore, ecco.
1: Ecco, quindi ripeti, cosa devono prendere?
0: Guarda, io il titolo adesso preciso non lo ricordo, però basta recarsi in libreria, ma anche su Amazon si ordina, cioè Riccardo Muti ha scritto questo libro appunto sulla musica, ma
1: perfetto,
0: basta cercarlo, ecco, è uscito proprio questi giorni, quindi si trova facilmente.
1: Benissimo. Poi ditecelo, se lo
0: avete
1: sentito.
0: Poi adesso io non ce l'ho, ma tra due settimane, quando ritornerò in diretta, magari lo avrò acquistato e quindi lo potrò anche pubblicizzare, avendone, spero, letto una buona parte. Ecco, perché poi lo leggerò ovviamente, no?
1: Ecco, poi ci farò sentire qualcosa.
0: Eh sì, poi magari estrapolerò anche alcuni pensieri, alcune sue considerazioni, sicuramente lo farò.
1: Bellissimo.
0: Allora, dopo questa profonda interpretazione e meditazione che abbiamo fatto fino ad ora, vorrei lanciare così un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi si sono così recati a scuola per gli esami.
1: Ah, ecco qua.
0: Sì, su Facebook, infatti, c'è stato anche, tra questi anche il maestro Andrea Caradori, ha lanciato insomma una preghiera, una messa dedicata proprio a coloro che stamane si accingevano ad iniziare la fatica degli esami della maturità, perché chi di noi non ricorda le preoccupazioni, le notti insonni, no? Perché? Perché comunque è un appuntamento importante per uno studente, perché è l'esito,
1: sì,
0: di un percorso scolastico che segna attraverso un voto anche una valutazione che viene data da una commissione principalmente interna, però c'è anche un commissario esterno, quindi è una tappa importante di vita che merita di essere vissuta bene, e l'aiuto del Signore anche in questo momento può fare qualcosa sicuramente per questi giovani, e quindi ecco appunto lo volevo dire anche da questa radio.
1: Noi gli diciamo forza, che arriverete bene. Ecco.
0: Esatto, ci auguriamo che l'impegno che gli studenti, o almeno quelli che si sono impegnati in 5 anni di studi, siano ben valutati, giustamente valutati, ecco. E la seconda parte la vorrei, almeno questi 20 minuti, dedicare a una notizia che questi giorni ha girato su Facebook, che riguarda il cane Palla. Io non so se tu, Nazareno, hai letto niente a proposito di questo ormai noto a livello, non credo solo nazionale, ma comunque molto conosciuto ormai in Italia, di questo pitbull. Io l'ho comprato, questo libro, lo scorso anno, non so se addirittura era già la terza ristampa, Perché lo scorso anno io ho avuto la perdita di due cagnolini, la prima Silly, la cagnolina che avevo preso, che mi aveva poi in fondo scelto, perché poi sono sempre loro che ci scelgono, al canile di Tolentino, e che mi ha lasciato lo scorso 15 giugno, quindi un anno fa, e che era praticamente come una figlia per me, perché chi ama veramente un animale sa che cosa significa l'amore che loro ci danno incondizionato.
1: Sì, è vero, i cani ci vogliono molto bene,
0: sì,
1: questo
0: sono,
1: lo sanno tutti,
0: a noi veramente come dei figli. E quindi in quel periodo ero molto triste, anche se avevo ben compreso che questa cagnolina spirata tra le mie mani aveva vissuto una vita molto felice accanto a me, cioè sempre accanto a me, vicino a me, mai un problema se non quelli di, insomma, di routine. E quindi diciamo non ero sconsolata per questo fatto, era un lutto vissuto come capita nei lutti per la perdita terrena, per il distacco, perché poi sappiamo che anche in paradiso li ritroviamo, perché esiste il paradiso dove noi ritroveremo i nostri animali d'affezione. E però cercavo qualcosa che in qualche modo mi consolasse, tra virgolette. Allora mi sono recata in libreria e da lì ho scoperto un mondo che non avevo mai esplorato. E una grande diffusione di scrittori, noti e meno noti, che parlavano di esperienze personali vissute con cani e con gatti. E io chiaramente ho rivolto la mia attenzione in quel momento ai cani, anche se chi mi conosce sa che ho avuto ed ho ancora tanti gatti salvati, curati, amati e purtroppo molti anche deceduti, ma tutti sotterrati nel mio orto, quindi sotto il mio orto ho una sorta di cimitero, ne ho tantissimi.
1: E anche i gatti sono simpatici, dai.
0: Sì, i gatti hanno una loro magia, hanno un mondo diverso, ma anche loro sanno darti tanto affetto e tanta attenzione e cambiano in pari modo la tua amicizia. Faccio questa parentesi. Ricordo molti anni or sono un programma di Piero Angela che parlava appunto dei nostri animali d'affezione, e mi colpì molto uno studio scientifico in merito alla personalità del gatto, e dissero: mentre il cane lo sgridi, ritorna sempre a te, il cane mette il rapporto con l'umano alla pari. Quindi se tu gli sei amico, quindi se loro ti vedono come amico, ti danno l'amicizia, altrimenti ti rifiutano o hanno un atteggiamento di distacco. Beh, io posso dirti a distanza di tanti anni che questo l'ho sperimentato.
1: Bello,
0: è vero,
1: bello.
0: È vero. Quindi il gatto è un animale non opportunista, è un felino, e come tale probabilmente la natura lo ha creato in una maniera più, diciamo così, più furba forse. Invece il cane, che ha migliaia di anni di vicinanza all'uomo, si è avvicinato all'uomo perché aveva bisogno di cibo, ma poi in realtà l'uomo si è accorto anche dell'utilità del cane, perché effettivamente lo difendeva dalle prede. Quindi c'è stato probabilmente uno scambio reciproco, no? E quindi questa reciprocità li ha resi più vicini l'uno all'altro.
1: È bello.
0: Sì, beh, queste sono esperienze che io ho fatto attraverso appunto ormai 30 anni di vita vicino agli animali, forse no, di più. Dopo ho avuto periodi che non ne ho avuti, però sì, ho iniziato da piccolina, avevo ammaestrato anche dei criceti. Sì, ho avuto sempre questa grande passione per gli animali. Volevo fare la veterinaria, devo essere sincera. Però mio padre mi sconsigliò, perché disse: ma dove vai, tu non sei grossa, no? Insomma, cioè, mi dice: come fai a far partorire un cavallo, una vacca? Cioè, lì ci vuole un fisico importante, io non lo avevo, ero minutina. Poi ci ho riflettuto molto e mi sono detta: io ho il cuore tenero di fronte poi a dolore, insomma, no, perché poi gli animali quando hanno incidenti o malattie eccetera sono in grado di superare questi momenti. E allora vabbè, insomma, avevo la passione anche per la giustizia, questa sete di giustizia, e quindi ho direttato altrove. però riconosco che questa grande passione per il mondo degli animali e anche delle piante l'ho conservato, tanto è vero che attualmente ho quasi una dozzina di gatti, sì, tra gli ospiti e quelli effettivi, perché poi quando tu hai qualche gatto, come dire, la comitiva si allarga, no? C'è il passaparola e da me sanno che si mangia bene, si li tratto bene, quindi, come dire, vengono, arrivano, poi mi guardano, mi ringraziano a modo loro e se ne vanno. Sì, sì, ormai è così, insomma.
1: Allora, anche io quando stavo a Trentino con i gatti e con i cani mi piaceva molto, stavamo lì sui panti, sui vati, le cose qua e là, e quindi le avevamo così vicino ed era bello.
0: Sì, fanno anche tanta compagnia, poi sono terapeutici, effettivamente non è un caso che esiste la pet therapy, ed è vero, ed è vero. Allora, ritorniamo al discorso di questo cane che appunto si chiama Palla.
1: Palla,
0: poi dico perché. Allora, io ho acquistato, quindi il primo libro che ho acquistato dopo la salita di Silly è stato Palla, cioè ho chiesto chiaramente alla signora della libreria, che anche lei ha degli animali, mi ha detto: guarda Vania, io ti direi di iniziare con questo libro perché sta diventando un best seller, è interessantissimo, è una storia ovviamente molto toccante, e quindi leggilo. Beh, devo dire che l'ho divorato nell'arco di un paio di giorni, perché tra un impegno e l'altro sono riuscita a leggerlo, perché si legge benissimo. E poi è interessante perché la storia di Palla si avvicina anche alla professione di colei che l'ha salvata, che è una veterinaria tuttora operativa e che ha una clinica veterinaria dove lei salva animali di tutti i tipi. Questa signora, questa dottoressa, insomma, vive in Sardegna e quindi lei non si trova solo a salvare cani, gatti, non so, conigli, eccetera, ma anche animali selvatici. Quindi ha anche delle competenze abbastanza importanti. E la storia di Palla è carina perché lei si viene a trovarsi con questo cane che gli è stato portato appunto da alcune persone, che aveva una testa enorme, appunto Palla, costretta da un collare. Questa cagna era stata praticamente segregata, l'hanno trovata, ma nel frattempo questa cagnolina era cresciuta, questo pitbull, e quindi il collare che era rimasto al suo collo non la faceva più nemmeno respirare, e crescendo chiaramente la testa aveva preso delle connotazioni abbastanza anomale, tant'è vero che non si capiva che tipo di cane fosse all'inizio. Questa veterinaria, con tutte le attenzioni e l'amore, l'ha curata, l'ha accudita, eccetera eccetera, e appunto da lì il nome Palla. Poi questa testa piano piano si è sgonfiata e poi insomma non è riuscita ad affidarla ad altri, l'ha tenuta con sé. Ma questa cagnetta pitbull dolcissima, buonissima, poi è diventato un buon emblema perché la storia di Palla ha fatto il giro. E tanto è vero, io lo sintetizzo questo racconto, ma comprate il libro perché è veramente interessante. Tra l'altro i frutti di questo testo, lei lo scrive anche nel libro, vanno a beneficio della clinica, quindi chi acquista il libro sa che sono ben investiti. Perché? Perché servono per tutte le cure di tanti animali che questa dottoressa cura nella sua clinica veterinaria. Ovviamente poi tanti animali li ha anche a casa, tra i quali Palla, che sta sempre con lei. Poi la storia di questa cagna è stata così accattivante che questa dottoressa si è trovata a fare incontri anche nel continente, quindi a prendere l'aereo con questo cane, andare in vari sì, e quindi è diventata un po' con il foulard, no, la sua pettorina particolare. Sì, questa cagna veramente speciale. E adesso che su Facebook è arrivata la notizia che Palla era gravemente malata e la stavano curando, ha fatto il giro, e quindi chi un cuore, chi tanti cuori, c'è stato un, diciamo così, un sostegno collettivo per sostenerla, e la notizia è stata molto commovente perché Palla effettivamente si è sgonfiata, sta nettamente migliorando, e proprio l'altro giorno la sua padrona ha confermato che ha ripreso a mangiare, quindi è chiaramente, insomma, diciamo, lo stato di gravità sembra al momento essere superato. Certo, dobbiamo tener conto che questa cagnolina, non so adesso, ma sicuramente avrà sui 12-14 anni, quindi è normale, insomma, che la vita di un cane, poi come tutti gli esseri viventi, ha un inizio e una fine. Però quando ci si affeziona un po' al personaggio, no? Perché questo cane è diventato un po' un personaggio, è come perdere qualcosa che ti è entrato dentro casa, no? E quindi, ecco, è bello perché renderci conto che ci sono ancora tante persone che hanno una spiccata sensibilità e un amore per gli animali mi rincuora. E dico questo perché io mi auguro che anche la legge contro i maltrattamenti venga aggravata. Perché? Perché adesso abbiamo visto che con questo caldo anche i cavalli, no? questi turisti che vogliono far attraversarsi, insomma, queste città a cavallo, insomma, a cavallo con la carrozza, animali che soffrono, alcuni sono veramente caduti, sfiniti e morti. Cioè, per non parlare poi degli abbandoni che si fanno durante soprattutto il periodo delle ferie, ecco. Cerchiamo di essere persone umane e civili. Dal momento che ci prendiamo cura di un animaletto, cerchiamo di portarlo con noi sempre, perché lui non ci abbandona, lui ci è sempre vicino. E dal momento che lui ci ha adottati e ci sta amando e ci sta dando il loro affetto, facciamo anche noi la stessa cosa. Poi il dare amore, Nazareno, e tu pure come me che li ami, significa ricevere molto più di quello che noi diamo.
1: Io penso che la signora chissà quante fantasia avrà fatto per i cani e per tenersene poi a casa e vederle. Ecco.
0: Esatto, io ho vissuto poi anche l'esperienza l'anno scorso del decesso di Liu, la cagnolina che avevo salvato insieme al fratello, che poi il fratello l'ho dato in adozione perché avevo appunto già tanti gatti eccetera, e ad altri cani, che è deceduta anche lei di tumore. E questa cagnolina è 7 anni, è vissuta con il carrellino, era paraplegica, investita da una macchina per, vabbè, insomma, capita, purtroppo vanno veloci, e quindi io so quante cure ha avuto bisogno questa Liu, ma non per questo aveva perso la sua voglia di vivere. Quando andavamo a passeggio tutti e quattro, la gente ci fermava perché lei era molto orgogliosa comunque di uscire nel branco, nonostante il suo carrellino, era forte, insomma, diciamo che è stata molto aiutata, certo, questo lo devo dire, ha fatto terapie piano piano, io l'ho aiutata con la ginnastica a casa, mi sono presa veramente tanto cura di lei, però era una cagnolina che amava la vita. E lo stesso veterinario di Matelica non l'ha battuta quando era giovane, aveva appena un anno, proprio per il suo carattere. E mi disse: guardi, ha un carattere troppo solare. E poi, avendo visto anche l'amore che la lega a questa cagnolina, io piango perché l'avevo salvata da maltrattamenti.
1: La conoscevi, quindi...
0: E ricordo quando la sono andata a prendere in clinica, appena mi ha visto, non ti dico, gli ululati di gioia.
1: Ecco, vedi,
0: e quindi il veterinario, proprio in quell'occasione, il chirurgo veterinario, mi disse: ecco, una ragione in più per farla restare in vita. Le faccio presente che avrà tanto bisogno di cure, lei dovrà avere tanta pazienza. Io tutto questo l'ho fatto, ma lo ha meritato.
1: È bello perché quello che si dice per queste persone, queste cose che abbiamo, ma anche poi magari sono belli anche con le persone, quindi è giusto parlarne, ecco.
0: Sì, anche perché poi mi sono accorta, Nazareno, che loro sono talmente dipendenti da noi e ci amano talmente tanto che avvertono il nostro stato d'animo. Cioè, io mi sono accorta, perché erano sempre con me, poi dopo il terremoto addirittura io lavoravo qui da mio padre, quindi ero sempre con loro e loro con me. Quando percepivano, non so, che io al telefono mi arrabbiavo, avvertivano, insomma, che io avevo avuto una sofferenza, mi venivano vicino, mi leccavano come per dire non sei sola, ci siamo noi. Cioè ci sono queste esperienze che chi le ha vissute non può intanto non cancellarle dalla memoria, ma poi ci fanno comprendere quanto valore hanno questi animali nella nostra vita. E chi li maltratta, e ritorniamo lì alla nota dolente, e chi la maltratta veramente è un criminale e merita delle pene severe. Ma il maltrattamento, Nazareno, e questo io lo vedo andando a passeggio con la mia Jack Russell tutte le sere, lo vedo anche da parte di coloro che prendono i cani e non li fanno mai uscire, cioè li tengono magari in queste grandi gabbie, in questi giardinetti, però sono lì. Io ieri sera pure ho avuto una discussione con una signora che usciva a due cani, uno lo tiene in casa, uno gli dico: ma scusi, lei ha preso questo cane dal canile, no? Ma non lo fa uscire mai, ma le pare normale? Ah, ma cosa le manca? Le manca intanto la vicinanza al padrone, perché non sta mai in casa. E poi un cane da caccia ha bisogno di correre, no? Di camminare, comunque di stare vicino al padrone. Cioè, c'è ancora tanta ignoranza. Noi stiamo parlando poi del rapporto tra umano e animale. Quindi se c'è un'ignoranza in questo senso, immaginiamoci quanto è grande l'ignoranza.
1: Ecco, non fate brutte cose ai cani, è vero, sono bravi e quindi perché?
0: Ma lo stesso ai gatti. Ah, ma cosa gli manca? Gli do da mangiare. Come se un animale è così, giusto? Ecco il servizio, perché tanti magari, ecco, sai, ti serve per tenere pulito il giardino, per tenere lontani i topolini, le lucertole, no? Cioè, quindi un servizio. Cioè, l'animale chiede amore, perché lui comunque te ne dà tanto, te ne dà veramente tanto. Quindi cerchiamo di essere umani. E questo lo ha detto e lo dice continuamente Papa Leone XIV, no, a proposito dell'intelligenza artificiale che non è umana. Cerchiamo di essere umani, ma di essere umani con tutti gli esseri del creato. Un'altra notizia ieri che mi ha colpito molto è riguardo il mondo delle piante, perché noi sappiamo, Nazareno, che anche le piante hanno, io direi, un'anima, poi certo non è un'anima che noi non possiamo definire come tale, ma sono degli esseri senzienti. Non a caso si cibano anche loro, no? Hanno bisogno di acqua, di cibo, di linfa, di tante cose. E ho letto che in Giappone hanno creato un macchinario per far sì che le piante non vengano abbattute. Sì, perché noi sappiamo quanto i giapponesi sono amanti del verde, no? Non a caso in Giappone esiste la laurea proprio per il giardinaggio, quindi per loro le composizioni floreali, le piante sono molto importanti. E ieri su Facebook ho visto proprio come questi scienziati, biologi, adesso non so che tipo di specializzazioni hanno creato praticamente una sorta di piattaforma dove ingabbiare la pianta con le radici, estrapolarla e poi ovviamente piantarla altrove. Quindi queste piante continuano la loro vita. Leggo addirittura, perché ne ho fatto una copia. In Giappone spostano gli alberi invece di abbatterli per costruire le strade. Quando un albero adulto si trova sul percorso di un cantiere, in Giappone la risposta non è necessariamente abbatterlo. A volte si sposta, certo, se la pianta è malata o non è nella possibilità di poterla far sopravvivere, devono abbatterla. Gli esperti preparano ogni albero con mesi di anticipo, potano le radici gradualmente, proteggono e rinforzano la zolfa, permettendo alla pianta di sviluppare radici più compatte adatte al trasporto. Quando il momento è arrivato, una gru lo solleva e lo rimpianta nella nuova posizione. L'operazione completa può durare fino a un anno, il tempo necessario perché l'albero sviluppi nuove radici e si adatti. Il risultato è che decenni di ombra, carbonio immagazzinato e biodiversità non vanno perduti. L'albero continua a vivere, il cantiere avanza. Infrastrutture e tutela della natura non sono necessariamente incompatibili, a volte basta scegliere di non abbattere. Cioè, se uno pensa al bene che ci dà una pianta, qui stiamo parlando, io ho visto la foto, di una pianta alta sicuramente anche 8-10 metri, quindi è chiaro che il lavoro, qui parla di un anno di lavoro, ma se qui abbattono, in via Tolentino abbattono piante di 3 metri, cioè, ecco, quindi cerchiamo di elevarci, di culturalizzarci, uso questo termine, anche sotto questo profilo. Emancipiamoci.
1: Bene, bene, stai dicendo bene, anche perché se è possibile è bene farlo.
0: Esatto, allora ritorniamo a noi, visto che il tempo è al termine e io ho scelto per la conclusione un canto dedicato all'amore per un cane, e è Cat Stevens che ha scritto questa canzone I Love My Dog ed è del 1971. E quindi un consiglio di lettura che do è: comprate Palla di Monica Pais, sicuramente ormai sarà arrivata la quarta edizione perché l'ho comprato un anno fa, era già la terza, quindi poi insistiamo Nazareno affinché tutti dentro casa possano avere e leggere come se fosse veramente un Vangelo la lettera enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Io la sto leggendo, ne ho comprata un'altra edizione pubblicata dalla casa editrice Ancora con la premessa e la guida alla lettura di Don Antonio Spadaro.
1: Questa però ce la devi magari un pochino alla volta.
0: Ma è molto complessa, perché poi mi sono accorta, insomma, ho ripreso un po' la biografia del sacerdote. Lui è stato direttore per tantissimi anni anche della Civiltà Cattolica e io devo dire che è in assoluto il più grande mensile che ci possa essere. Purtroppo in edicola non lo troviamo. Io qualche volta l'ho letto casualmente. Mi piacerebbe veramente abbonarmici perché è una rivista altamente qualificata sulla confessione, appunto, sulla nostra confessione cristiana, ma è scritta da grandissimi teologi, filosofi, esperti del settore. E quindi ecco, l'ho anche regalata a persone, insomma, che potevano essere interessate non tanto alla nostra confessione, perché persone un po' agnostiche e così, però al valore che Papa Leone XIV giustamente sta dando a quello che è l'intelligenza artificiale, perché ormai l'intelligenza artificiale, come dice, non bussa, è già entrata nelle nostre case. Ecco, quindi è importante non rimanere estranei dall'intelligenza artificiale, ma essere consapevoli del valore dell'intelligenza umana.
1: Sì, diciamo a tutti quanti che veramente adesso sentire il Papa è una cosa veramente bella e vi sta, io penso a tutti, sicuramente ci dà tante cose belle e ce le fa far bene che dove andiamo nei giorni eccetera eccetera.
0: Sì, io sono convinta Nazareno, ma sono anche un po' di parte fin dalla sua elezione, ma poi ho avuto tempo fa, lo dissi a Radio Nuova, la possibilità di parlarci seppur per pochi minuti a Tolentino, quindi l'ho visto fisicamente, insomma, a quattro occhi, e ho notato fin da subito questa sua grande capacità d'ascolto, questo suo sguardo molto umano, molto caritatevole. Poi da agostiniano che cosa posso dire? Che effettivamente, e questo lo dico a chi me lo chiede, perché molte persone mi incontrano e mi fermano, sai Vania, dice, tu che sei un'agostiniana, dice, che ne pensi di Papa Leone? Dico, guardate, lui farà grande veramente la Chiesa, è ancora l'inizio, speriamo che non lo uccidano, ho detto pure questo, perché è una persona che con la dottrina agostinianea, diciamo anche questo, riesce a dire cose molto forti con una cultura teologica profonda, appunto, e quindi con la calma che secondo me è tipica di una persona di grande fede, perché la persona di grande fede ha la capacità di non perdere la pazienza e la calma, e questo tante volte lo dico a me che ogni tanto parto. Quando hai veramente una fede profonda, senti veramente che il Signore è dentro di te e ti accompagna, non devi mai, diciamo così, perdere le staffe, devi rimanere sempre con i piedi per terra e chiedere l'aiuto dello Spirito Santo per farti uscire sempre parole giuste e appropriate. Non è facile, certo, perché un conto quando tu sei preparato a un incontro, no? o ad un confronto, un conto quando invece ti trovi in momenti così estemporanei, e allora è chiaro che da essere umano puoi anche così commettere degli errori. Però io sono convinta che Papa Leone XIV veramente sarà il leone di questa Chiesa.
1: Noi diciamo a tutti quanti, ascoltatelo un po' e vedrete che non lo lascerete mai più.
0: E ho notato un altro particolare, Nazareno, non so se sono le mie antennine un po' così, diciamo, di sensitiva, che anche i sacerdoti sono cambiati da quando c'è questo Papa. Li vedo più predisposti verso l'altro e anche più attenti nelle omelie.
1: E vedi?
0: Mi sono accorta di questo. È una sfumatura, Nazareno. Tu sai che in genere io, e qui parlo anche un po' della mia sensibilità artistica, no? L'artista percepisce quello che una persona così normale non avverte. E io mi sono accorta di questo, è una percezione, poi il tempo, no, lo sai, ci darà torto ragione, ma sono convinta che Papa Leone sta scuotendo tanto. E ti dico questo e poi chiudiamo e passiamo alla musica per chiudere la puntata, perché ho fatto una battuta con un sacerdote e lui mi ha detto: sì, Vani, hai ragione. E gli ho detto: ricordatevi sempre, voi sacerdoti, perché Agostino, insomma, noi abbiamo i padri agostiniani, no? Voi sacerdoti dovrete tutti mettervi a studiare Sant'Agostino, perché Sant'Agostino ha trascorso tutta la sua vita prima nell'errore, ovviamente era un errore in assoluta buona fede, poi compresa la strada grazie ad Ambrogio, no? Ha capito qual era il percorso della sua vita e ha sempre cercato attraverso la scrittura la verità che è quella verità tramandataci da Gesù Cristo che noi fatichiamo ad applicare, perché non credo che non la capiamo. È come un genitore quando sgrida un figlio. Il figlio sa perché il papà lo ha sgridato, può condividerlo o non condividerlo, ma sa. La cosa più difficile è applicarla la verità.
1: Certo.
0: E se si ha una fede vera, piano piano ci si arriva. E poi, chiaramente, Nazareno, c'è anche la gratificazione.
1: No, ma è veramente molto, molto grande questa cosa. E io una volta, pare che te l'ho detto, quando l'ho sentito io due prima che lo mandassero su, lui l'ho sentito pochi minuti e ho detto a Dio: guarda, facci andare lui, perché secondo me saranno grandi, grandi cose. Era bastardo per pochi minuti per capirlo, ecco.
0: Esatto, perché lui sta dicendo con semplicità grandi verità.
1: Ascoltatelo, esatto. E poi lo vedrete.
0: E poi, visto che io sono una innamorata di Sant'Agostino, e questo io l'ho detto tantissime volte, a me Sant'Agostino ha dato la vista. Nonostante ero una credente, Nazareno, attraverso lo studio che ho iniziato a fare a 40 anni sulle confessioni, poi leggere le frasi, meditare, no, su alcune frasi di Sant'Agostino, poi ho letto tutta la vita di Santa Monica scritta da vari scrittori, cioè, quindi più entri in Sant'Agostino e più ti rendi conto di quanto Agostino stesso ha faticosamente elaborato la parola.
1: Ecco.
0: E se lo ha fatto lui, che era un manicheo, no? Quindi una persona dove anche il male in fondo era bene, no? Che ha cambiato radicalmente vita, ovviamente con Santa, la madre Monica, che non ha mai smesso di pregare per la sua conversione e poi se n'è andata, no, ad Ostia, contenta perché aveva finalmente convertito suo figlio, quindi era ormai soddisfatta del suo compito, il suo compito come Cristo in croce, tutto è compiuto, ormai lei aveva fatto il suo tempo, per capire quanto non dobbiamo essere superficiali. Sant'Agostino ci aiuta ad entrare dentro di noi. Tardita mai, bellezza così antica e così nuova, ti cercavo fuori, in realtà tu eri dentro di me. Quindi noi dobbiamo cercare dentro, scavare dentro di noi, capire quali sono i nostri limiti, capire i nostri difetti, ma soprattutto farci aiutare dalla fede.
1: Ascoltatelo e ascoltatelo la domenica alle 12, perché è lì ci dà una cosa bella, che poi non è molto molto lunga, è buona, è vera, è bella.
0: Esatto. Allora adesso chiudiamo con questo bellissimo brano di Cass Stevens, dedicato all'amore che lui ha avuto per il suo ovviamente amato cane, che poi lo ha lasciato e che comunque lui ha detto che lo amava più di ogni altra cosa al mondo, e questa cosa mi ha molto toccato perché tradotto è: amo il mio cane tanto quanto amo te. Ma potresti svanire, il mio cane riuscirà sempre a farcela. Poi leggo proprio le ultime righe perché poi si ripetono. Ho detto amo il mio cane. Amo il mio cane, adoro il mio cane.
1: Allora, ascoltiamo questo e poi dobbiamo chiudere.
0: Un abbraccio a tutti e chiaramente a tra due settimane con Radio Nuova Macerata.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie.
2: I love my dog as much as I love you.

È un giorno solo, durante l'anno, in cui la luce decide di restare più a lungo di tutti gli altri, come se sapesse che ce n'è davvero bisogno, come se il mondo meritasse qualche ora in più di chiarezza. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è estate. L'estate non inizia con il caldo, inizia con una sensazione, qualcosa che si allenta, che rallenta, che smette di premere. È uno stato d'animo prima ancora di essere una stagione. Lo senti nelle sere che si allungano, nella luce che cambia colore, nell'aria che porta qualcosa di diverso, una promessa, una possibilità, un respiro più largo. Oggi è il solstizio, il giorno più lungo dell'anno. Da domani le giornate ricominceranno ad accorciarsi lentamente, quasi impercettibilmente, ma oggi la luce è al suo massimo e vale la pena fermarcisi sopra. Vale la pena uscire stasera e guardare il cielo ancora chiaro alle 8, alle 9 e sentire che c'è qualcosa di straordinario in questo, qualcosa che le culture di tutto il mondo hanno celebrato da sempre, accendendo fuochi, cantando, riunendosi intorno a qualcosa di grande e invisibile. L'estate è una memoria emotiva che nessun'altra stagione ha. Ci riporta indietro a certe mattine, a certi pomeriggi, a certi profumi che non si spiegano ma si riconoscono subito. Il profumo dell'erba secca, il rumore dei grilli, la pelle calda dopo una giornata al sole. Ogni estate porta con sé tutte le estati precedenti, stratificate come una canzone che conosce a memoria e che ogni volta suona un po' diversa. E la musica oggi risuona con questa giornata europea della musica, sembra quasi è davvero fatta apposta. L'inizio dell'estate, la giornata della musica, è un legame tra estate e musica, è antico e profondo, non quello che passa in radio, quello che ognuno porta con sé, una canzone sentita in macchina con i finestrini abbassati, una melodia che arriva da un balcone vicino, il suono del mare che già musica da solo senza che nessuno debba aggiungerci niente, il falò con la chitarra sulla spiaggia, delle sere d'estate, ricordi che non hanno tempo. L'estate non chiede di essere meritata, non chiede di essere preparata, organizzata, ottimizzata, chiede solo di essere vissuta, di essere sentita, di essere lasciata entrare senza troppa resistenza. E allora oggi prendiamoci questa luce, questo calore, prendiamo questo tempo che si allunga e non affretta, e l'estate è qui. Da domani e per tutta l'estate, Piccole Grandi Parole cambia veste. Una formula nuova che spero vi tenga compagnia in questi 3 mesi. Non andiamo in vacanza, ce l'avete chiesto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo pensato a qualcosa di diverso. Accompagniamo la vacanza di chi parte, di chi ancora magari non è andato, di chi non ci andrà mai. E restiamo vicini a tutti voi, perché le parole non hanno stagione. Questa rubrica non si ferma, si trasforma. Per cui grazie di aver ascoltato ogni giorno Piccole Grandi Parole, di essere stati vicini a noi, e concludiamo questa stagione con l'inizio della stagione più amata da tutti, che è l'estate. Da domani una nuova avventura parte e spero che davvero vi farà compagnia e vi possa piacere. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80. Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa, all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare,
2: 3 che più,
1: abbassale.
3: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, buon venerdì, buon weekend, siamo ancora qua con maledetta burocrazia. Ma che significa burocrazia? Significa servizi pubblici, lo sportello, il potere di chi ci governa, di chi ci amministra i nostri comuni, e abbiamo parlato appunto di tutti i poteri che ci abbiamo sopra la testa, a cominciare da... potere principale che ci dice la Costituzione, il comune. La Costituzione è stata in questo senso cambiata più di 25 anni fa, capovolgendo la piramide del potere, e alla base del potere che sta di fronte al cittadino, sopra la nostra testa, fuori dell'uscio di casa la mattina, il potere che incontriamo è appunto il comune. E abbiamo diffusamente parlato delle organizzazioni del comune, abbiamo ricevuto la visita dei nostri ospiti dirigenti ma anche amministratori di vari comuni, e abbiamo parlato dell'organizzazione, forse anche di quei servizi e di quegli sportelli che ci fanno perdere la pazienza, qualche volta ci fanno imprecare. Allora con chi ce la prendiamo? E ce la prendiamo col sindaco, con l'assessore, col dirigente, col vigile della polizia locale, col cantoniere che non sistema la buca, col giardiniere che non cura il parco. Insomma, ogni volta ce la prendiamo sempre con qualcuno. Ma cosa possiamo dire? Che abbiamo detto sempre, noi abbiamo una possibilità importante, che è il più grande potere che abbiamo. In fondo, pensateci bene, è conoscere il potere, conoscere chi ci governa, chi ci amministra. E oggi, lasciatemelo dire, rispetto alla nostra generazione, quando delle notizie sul nostro comune dovevamo prendere il giornale cartaceo o andare a leggere le bacheche dei partiti che stavano affissi in tutti i nostri paesi, oggi abbiamo enormi possibilità di conoscere cosa fa il sindaco del nostro comune stamattina, quali riunioni ci sono stasera, quali prese di posizione hanno i partiti su diversi argomenti. Quindi abbiamo enormi possibilità di conoscere. Ma vogliamo conoscere? Se vogliamo conoscere, possiamo tutelarci se le cose non vanno. Allora noi andiamo avanti con il confronto con i nostri amministratori del nostro territorio, e ne abbiamo, ripeto, ricevuti molti, di paesi più grandi, paesi più piccoli. Stamattina siamo onorati di ospitare qui a Radio Nova Macerata il sindaco di Petriolo, Matteo Santinelli. Benvenuto Matteo.
4: Grazie dottore, buongiorno a tutti i telespettatori, e grazie per l'invito. Per me è davvero un onore essere ospitato da lei dottore, e un saluto a tutti i telespettatori e gli radioascoltatori, scusate.
3: E Matteo mi dà del lei, quindi autorizziamo subito, ci mancherebbe, ci diamo del tu, caro Matteo. E voglio dire, non, tu lo so che per umiltà non lo dici, lo dico io, un giovane sindaco riconfermato alle ultime elezioni con una quota di consensi enorme, quindi complimenti Matteo. Alle prese, come tanti delle nostre aree interne, con i problemi della ricostruzione, adesso ne riparleremo, però vedi Matteo, siccome vogliamo sempre dare un messaggio ai giovani, a quelli che si devono impegnare, facciamo un po' il conto, per esempio a Macerata, dei consiglieri comunali eletti, mi pare che giovanissimi siano veramente pochi, e io credo che invece qui dobbiamo un po' allargare la platea dei trentenni, dei quarantenni, non dico dei ventenni, ma almeno i trentenni e i quarantenni, perché qui chiaramente forze fresche nella nostra politica, con tutto rispetto per gli anziani, per i saggi, sicuramente la saggezza degli anziani e l'esperienza è utile, però dobbiamo anche un po' aprire l'uscio delle nostre amministrazioni anche ai giovani. Allora ti dico, tu sei un giovane sindaco e poi quindi hai cominciato già una precedente mandato, so per certo nella tua famiglia si è sempre respirata la politica, sì, voglio ricordarlo, sono stato segretario comunale a Petriolo e il papà di Matteo era assessore quando io ho iniziato la carriera a Petriolo. Quindi però Matteo, ti dico, quali sono state le motivazioni per cui tu ti sei gettato nel lagone politico? Perché poi uno pensa che nei paesi è più semplice, non è vero affatto, no? Dici un po' tu come hai iniziato, come hai pensato di impegnarti per il tuo paese.
4: Allora, io ho iniziato quasi per caso, ho sempre respirato la politica. Permettimi Francesco, comunque prima un preambolo, di esprimere un sentimento di cordoglio alle famiglie dei ragazzi che sono deceduti purtroppo nell'incidente stradale.
3: Sicuramente siamo tutti scioccati,
4: ecco,
3: veramente.
4: Ci tenevo perché ecco, parlavamo prima di ragazzi e ho visto anche le ultime manifestazioni che ci sono state, la presenza di moltissimi ragazzi, e questo purtroppo anche in un evento così infausto, così terrificante, ecco, forse la presenza di questi ragazzi è un grosso segnale di fiducia che alla fine le giovani generazioni non sono proprio così da buttare, e soprattutto non sono così da tenere poco in considerazione. Io quando ho fatto la mia campagna elettorale ho tenuto molto alla presenza dei giovani, perché è quello che dobbiamo. Io mi trovo in una terra di mezzo, a 50 anni non sono né troppo anziano né troppo giovane, però ecco, mi rendo conto che il bene pubblico, l'amministrazione pubblica è qualcosa di cui dobbiamo tutti avere cura e la dobbiamo tutti tenere in considerazione, perché è qualcosa che comunque nei paesi soprattutto civili è qualcosa che fa la differenza, e tutti ne dovremmo avere la passione o perlomeno l'interesse a governare la cosa pubblica e il bene pubblico, l'interesse generale. Quindi soprattutto i giovani se ne dovrebbero rendere conto, e diciamo che purtroppo noi abbiamo fatto pochino, potevamo fare meglio per stimolarli e per dare ancora più spazio e più respiro a questi ragazzi, perché sono convinto che ci siano i valori in questi ragazzi, ci siano le capacità e soprattutto le competenze che sono fondamentali, perché questi ragazzi, comunque parliamo tanto della fuoriuscita dei ragazzi che vanno all'estero, ecco, l'Italia è sempre stata una fucina di giovani talenti, e questi ne dobbiamo veramente valorizzare, li dobbiamo veramente promuovere, aiutarli e sostenerli, come dicevamo, cercando, ecco appunto, come hai detto tu nell'introduzione, cercando un po' di sburocratizzare e di rendere più semplice e più agevole l'apparato statale, l'apparato istituzionale, ecco questo. Sì, io mi sono avvicinato alla politica attiva quasi per caso, avevo fatto il consigliere e poi mi era stato chiesto di candidarmi come sindaco, l'ho accettato, ed è stato un'esperienza veramente molto molto faticosa il primo mandato, ma molto soddisfacente. Sono stato molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo lavorato con umiltà, impegno, e poi c'è qualcuno, diverse persone, molti che alla fine ti dicono grazie, e questo è quello che mi fa molto molto piacere e mi riempie il cuore di gioia, perché alla fine lasciare qualcosa per chi viene dopo di noi, questa è la cosa principale.
3: Ecco Matteo, adesso parliamo un momento dell'organizzazione del tuo comune. Ti dicevo, quindi tu hai fatto il consigliere comunale prima

0: la stima l'hai avuto su questo già. Sì,
1: ma anche l'opposizione ha un ruolo fondamentale, fondamentale, appunto. Perché avere semplicemente un governo in un'unica direzione, senza un'opposizione, senza il principio fondamentale della democrazia, questo va a discapito di tutti i cittadini. Quindi anche se pure una minima opposizione, bisogna sempre averla, perché fa da pungolo, fa da stimolo e aiuta e permette sempre di migliorare l'azione di governo, sia esso locale, comunale che anche nazionale. Quindi questo è fondamentale.
0: Guarda, veramente questo ti fa onore. Quindi, cari ascoltatori, abbiamo parlato di nostro ospite Matteo Santinelli, sindaco di Petriolo, ha fatto 5 anni il consiglio comunale opposizione, poi sindaco, eletto la prima volta e rieletto la seconda volta. Matteo, ci puoi dare indicazioni sul tuo comune? Ti chiedo, quanti abitanti oggi? Che bilancio hai? Quanti dipendenti? Tra quelli poi che c'hai Sisma, PNRR, sì, c'hai quelli stabilizzati, ancora precari, dacci un po' l'indicazione, che questo è il potere a Petriolo, ma per capire come le nostre amministrazioni stanno affrontando la situazione anche economica, finanziaria attuale. Prego.
1: Sì, allora, il nostro paese è molto piccolo come estensione territoriale, abbiamo quasi 17 chilometri quadrati, quindi è veramente piccolo, ma la densità abitativa è molto alta, perché sfioriamo i 2000 abitanti. Confiniamo con il comune di Orbisaglia, Mogliano e Corridonia, e quindi ecco, siamo in prossimità anche dell'Abbazia di Fiastra, della riserva naturale. È un paese in cui si vive molto bene, siamo piccolini, ma dovevamo, ecco, noi essendo gente pugnace e molto, dovevamo essere una nel medioevo, nel basso medioevo, dovevamo essere una frazione di Corridonia. Abbiamo resistito agli assalti sia di Mogliano che di Corridonia, abbiamo mantenuto l'autonomia.
0: Il castello di Petriolo ha una tradizione medievale eccezionale.
1: Esattamente, quindi ecco, l'antica urbe proprio del centro storico. E quindi ecco, abbiamo mantenuto l'autonomia, siamo un paese in cui si vive benissimo, il bilancio è, negli anni passati era abbastanza risicato, costava di 3-4 milioni, ora siamo arrivati anche con le opere pubbliche, siamo arrivati con i lavori pubblici della ricostruzione, sia privata che pubblica, sfioriamo i 20 milioni. Ecco, quindi ordinariamente siamo arrivati comunque, ci attestiamo intorno ai 5 milioni. I dipendenti ne abbiamo una quindicina, 15 dipendenti, e ecco, la conduzione possiamo dire che è una conduzione quasi familiare, e soprattutto l'elemento fondamentale è instaurare il rapporto diretto con il cittadino e con i dipendenti, perché tanto nei piccoli comuni i cittadini vengono a citofonarti a casa, sì. Quindi ecco, questo è il sindaco, purtroppo nei piccoli paesi non svolge solo un ruolo politico, ma anche un ruolo sociale, istituzionale, è il presidio proprio delle istituzioni sul territorio, si fa carico delle esigenze dei cittadini, interpreta i bisogni, le proposte e cerca di tramutarli in azioni concrete.
0: E sì, quello, il confessore, il consolatore,
1: sì.
0: No, bisogna dirlo.
1: Esattamente,
0: perché così.
1: Sì. E quindi ecco, io ho la compagna che a volte ecco, purtroppo devo sacrificare, mi trovo costretto a sacrificare, questo me ne dolgo, perché del tempo alla famiglia, perché
0: è durissima.
1: Sì, è durissima, sì, è durissima, e questo è quello che, insomma, la caratteristica, la peculiarità del piccolo comune, che comunque ha le stesse dinamiche di un grande paese, perché le dinamiche sono sempre gli stessi, ci sono i cittadini che rivendicano i diritti, purtroppo oggi stiamo entrando in una fase in cui i diritti stanno superando i doveri, questo lo devo dire.
0: Giustissima questa
1: ci deve essere sempre una forma di equilibrio tra diritti e doveri. Prima venivamo da una generazione che purtroppo, caro Francesco, i tempi, me lo insegni tu, sono cambiati in pochissimi anni. Vero. Prima avevamo molti doveri come cittadini, avevamo molta più predisposizione al sacrificio, e ora invece abbiamo tutti i diritti, i doveri sono ben pochi, per cui ecco, il dovere di un buon cittadino, i basilari dovrebbero essere comunque sempre rispettati, quindi è una considerazione mia personale. Però
0: voi, cari ascoltatori, penso conoscerete Petriolo, però io voglio sottolineare

0: la caratteristica di questo paese, che sulla riva destra del Chienti, dall'altra parte del Chienti vede Macerata di fronte, e sarà collegato adesso la riva destra, la riva sinistra dal nuovo ponte di Coridone, cioè allargato un ponte di Coridone, ma ci sono tanti altri collegamenti. Ma questo paese, pensate che è a pochissimi chilometri dallo svincolo della superstrada, a pochi minuti al mare, a pochi minuti alla montagna, e immerso in una natura che quella l'ha fatta Dio, e ne siamo grati, di verde, di agricoltura che ha fatto l'uomo, sì. Ma l'ambiente lì è veramente bello. Matteo, ti voglio dire, tra l'altro adesso ci sarà, credo, ormai dovranno partire i lavori, il nuovo collegamento tra Campociano di Coridonia e Fonte Scodella, no? Sì. E quindi pensavo a tutti i paesi tipo Petriolo, Mogliano, ma la stessa Coridonia, un collegamento rapidissimo, cioè praticamente non potrete non passare più per Piediripa,
1: sì. Sì.
0: Perché arrivate, no, nella zona dove Coridonia sta per costruire Lipsia,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: voi
1: sì.
0: Arrivate da Piane Rossi, sì, insomma, sì, scendete, sì, sì. C'è lo svincolo Campociano, sì. Fonte Scodella, e in pochi minuti siete sì. al Palasport di Fonte Scodella, no?
1: Sì.
0: Quindi un collegamento migliore, però Petriolo sì. è già sulla viabilità, come sei messo, sì. insomma, rispetto a altre zone interne penso che siete un po' privilegiati,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, allora la riflessione che hai fatto prima è estremamente corretta, perché noi la nostra collocazione è molto favorevole, siamo abbastanza baricentrici, siamo vicinissimi a Coridonia all'uscita della superstrada, siamo ben collegati, e, ecco, le infrastrutture sono siamo ben collegati alle grandi arterie di comunicazione come la superstrada, il ponte sul Chienti, quindi 5 minuti ci troviamo all'uscita della superstrada di Coridonia, in 10 minuti siamo a Macerata, e quindi in 15-20 minuti ci troviamo con la superstrada a Civitanova. Quindi questo è quello che ha permesso al comune di Petriolo di non soffrire di contrastare la decrescita della popolazione, evento purtroppo che è molto invasivo sul rispetto ad altri comuni, soprattutto della montagna, che soffre molto di questo fenomeno, ecco. Noi sì, per quanto riguarda l'uscita di Campociano, quella potrebbe essere un grandissimo volano anche per la nostra zona industriale, perché purtroppo abbiamo le infrastrutture di moltissimi anni fa, ma le esigenze ovviamente sono cambiate. Le famiglie oggi tutte abbiamo una macchina pro capite, quindi più macchine in famiglia, quindi ecco, il traffico veicolare è incrementato notevolmente, le infrastrutture sono ovviamente quelle di molti anni fa, e bisogna lavorare molto sulle infrastrutture, perché credo sia uno degli elementi fondamentali per sviluppare i nostri paesi, sia a livello economico, sociale, e a livello, ecco, di tutta dell'attrazione turistica. Quindi, perché noi nelle Marche, io lo dico sempre, soprattutto la provincia di Macerata, non siamo secondi a nessuno, forse non riusciamo a venderci come dovremmo.
0: Condivido in pieno, Matteo, questo, guarda, fai bene a lanciare questo messaggio, dico, forse non riusciamo a vendere tutto quello che abbiamo di bellezze, di cultura, però veramente cioè, l'ambiente ci favorisce, adesso bisogna crederci di più. E tu oggi sei un sindaco e viene qui, diciamo, in rappresentanza anche dell'area interne,
1: sì.
0: Con gli ospiti precedenti abbiamo un po' distinto, no? La costa, le aree interne, l'entroterra. Forse qualcuno più gelosamente, i tuoi colleghi della montagna, eccetera, sì. Dico, noi siamo l'entroterra, sì. E chiaramente le zone attorno a Macerata e i comuni attorno a Macerata non sono l'entroterra, sono aree interne. E quindi i tuoi colleghi che sono venuti qui, Coridonia, Treia, Pollenza e poi Serra Petrona, sì. Silvia, cioè, sono venuti orgogliosamente dicendo, noi siamo l'area interna.
1: Sì.
0: Questa scommessa dell'area interna, adesso ti chiedo questo, quanto soffre del problema ricostruzione? Perché chiaramente Petriolo, Coridonia, anche Tolentino, per quanto insomma siamo ancora 2000 sfollati,
1: sì, sì, sì.
0: Però insomma non è una situazione drammatica, forse sì. Mi spiace dirlo, di Camerino, sì, o Visso,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quindi Ecco, ti volevo dire, come stai vivendo la fase della ricostruzione anche in termini di abitazioni, di residenti? Cioè, tu hai ordinato le SAE, ho visto, c'è un villaggetto delle SAE, ottimo.
1: Il mio predecessore,
0: Sì. Però, comunque, Petriolo ha scelto di avere le SAE, poi Tolentino no, ci stanno problemi dei container, ma ne parliamo un'altra volta, non ne parliamo. E, ecco, ti dicevo, ma hai sfollati te? C'è gente che di Petriolo sta fuori?
1: Allora,
0: che uno penserebbe di no, però c'è qualcuno che è dovuto andare fuori paese?
1: Pochissimi, ecco, il mio predecessore ha fatto questa scelta di installare le SAE, di costruire le SAE, però ecco, quando abbiamo un evento catastrofico come il terremoto, il fattore fondamentale è la rapidità. Purtroppo nel 2016 non siamo stati così rapidi, perché la velocità nell'affrontare il problema è un fattore strategico, perché poi passa il tempo, passano gli anni, la gente va verso in altri paesi, in altre città, e poi il paese inevitabilmente di origine soffre moltissimo, e per ricostruire più passa il tempo è sempre più difficile. Io quello che, ecco, che mi premeva dire nella provincia di Macerata non è solo, purtroppo a volte noi soffriamo molto di campanilismi, io credo che la provincia di Macerata, le Marche, debba cambiare paradigma, dovrebbe, come dire, vivere un rapporto più simbiotico, un rapporto di osmosi tra la zona costiera, la fascia collinare e la fascia montana. Perché nessuno può escludere l'altro, ma non è solo un discorso così astratto o di scuola, è un discorso, io credo il mio sia un discorso concreto, perché bisogna veramente cambiare impostazione e rendersi conto che da soli non possiamo andare avanti singolarmente come comuni. E io ho molti amici sindaci, soprattutto anche della fascia montana, la vice sindaca di Visso, altri paesi della montagna, ecco, quindi e mi rendo conto, vado comunque spesso in queste zone e mi rendo conto che c'è ancora moltissimo da lavorare, e il fattore strategico della velocità nella ricostruzione doveva essere, ecco, affrontato molto prima, questo sì.
0: E Matteo, guarda, adesso facciamo una pausa, e mentre tu parlavi pensavo al modo assolutamente costruttivo e anche consapevole e ottimistico che lanci come questo messaggio ai tuoi cittadini, ma anche a tutta una zona. Allora volevo fare uno stacco, perché poi invece nei social le vediamo spesso, per carità, bisogna rispettare tutti quanti, eccetera, però vedo nei social spesso una sfiducia, mi accomunano tutti, e i politici, gli amministratori, i dirigenti, va tutto male, eccetera. Ecco, mi veniva in mente una canzone dei Maneskin, no? Cari cittadini, non siate sempre così pessimisti, aggressivi sui social, eccetera. Allora, che ci direbbero i Maneskin? Zitti e buoni.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare!
2: Eccoci cari ascoltatori, ci rimettiamo in linea e con voi, con il sindaco ipetriolo Matteo Santinelli, oggi il nostro ospite particolare, sindaco riconfermato, l'abbiamo detto, lui dice quasi cinquantenne, la vera maturità, quindi per un'esperienza da consigliere, precedente mandato da sindaco. Abbiamo già affrontato tante cose, un ascoltatore ci ha mandato un WhatsApp, Matteo, e ci chiede, tu che sei qui al centro la zona, questo ti fa una domanda molto particolare che veramente in passato ha riccheggiato un po' questo tema. È Gianni di Corridonia che dice: vi sto ascoltando, voglio chiedere al sindaco ipetriolo, ma lui che ne penserebbe fare un comune unico Corridonia Mogliano Petriolo? E quindi qui la collaborazione con i comuni, i servizi, che ne pensi? Una domanda un po' provocatoria, eh?
3: No, ma è una domanda ben accetta, nel senso che bisogna intendersi a quale fine. Allora, si potrebbe anche essere contemplata un'unica zona. Vede, noi ad esempio stavamo cercando di imbastire un discorso unico tra Mogliano, Orbisaglia, Corridonia e Petriolo per quanto riguarda l'ambito, l'aspetto sociale, sociosanitario, con la condivisione di servizi essenziali come la sanità, come i servizi socioassistenziali. Ecco, questo potrebbe essere un aspetto contemplato nell'unione di questi comuni. Se poi magari vorremmo un'unione di comuni con un unico sindaco per questi tre comuni, semplicemente ai fini di una riduzione dei costi, questo non porterebbe, credo, ad una riduzione dei costi. Se la domanda è finalizzata a questo, lo potrei escludere, perché comunque non ci sarebbe una riduzione, un contenimento dei costi per quanto riguarda i costi amministrativi, perché comunque avremmo sempre delle società in house che costano, che comunque costano il necessario per il decoro urbano, per la pulizia del paese, per quello che riguarda i servizi cimiteriali, socioassistenziali, l'illuminazione pubblica, i dipendenti. Quindi ecco, deve essere sempre prevista la necessità di una figura che si dovrebbe relazionare, avere un rapporto diretto con i cittadini il più prossimo possibile. Quindi se è finalizzato un contenimento dei costi, non raggiungeremo l'obiettivo. Mentre per quanto riguarda altri aspetti, come ad esempio poi adesso ci sono dei temi molto caldi al centro del dibattito, come i rifiuti, come l'acqua, come questi servizi essenziali, anche l'istruzione, questo si potrebbe comunque contemplare, ma bisogna lavorarci molto, bisogna molto lavorare su questa gestione, che dovrà essere una gestione ben corretta e ben svolta. Quindi ecco, ci sono molti aspetti da considerare.
2: Ecco, ascoltatore Gianni, il sindaco ti ha risposto. Volevo chiedere a Matteo, avvicinandoci ormai verso la conclusione, volevo dire a Matteo,
3: anche perché io chiedo scusa, non sono odio i campanilismi, quindi questo
2: ti conosco per
3: rapporto,
2: questo.
3: No. Tra sindaci per me è fondamentale il rapporto.
2: No, questo ti ha caratterizzato, lo so, e questo ti fa onore. Ti volevo dire, le principali sfide della ricostruzione adesso, edifici pubblici, ma anche mi pare il Palazzo dei Nobili,
3: sì,
2: partono i lavori. Palazzo dei Nobili oggi proprietà pubblica o privata?
3: Pubblica e privata, sì, abbiamo fatto comunque per la parte privata un vincolo preordinato all'esproprio, stiamo procedendo all'esproprio per ricostruire quella che era l'antico cuore del centro storico, che lo destineremo ad abitazione, a centri culturali, a centri aggregativi, sale espositive e anche, spero, ad attività commerciali, perché vorremmo, ecco, far ripartire l'attività commerciale, soprattutto ristorative, che abbiamo anche una tradizione che purtroppo è andata un po' persa negli ultimi anni, attività ristorative all'interno del comune, questo sì.
2: E il comune pure, sono i lavori nella sede comunale?
3: Sì, debbono essere...
2: Chiesa riaperta, ho visto.
3: Chiesa riaperta, siamo in fase comunque decisiva nell'avvio proprio di tutta la ricostruzione privata, abbiamo imprese locali che sono in un'avanzata fase di esecuzione dei lavori, la chiesa riaperta, il comune spero, come ho già detto, di avviare i lavori all'inizio del 2027, e ecco, la riqualificazione di tutto il centro storico è stata la priorità assoluta del mio mandato, e cercherò, ecco, comunque di portarla a termine nei prossimi 5.
2: Tra l'altro ricordo, questo sempre lanciando un appello anche ai cittadini a visitare, a vedere Petriolo, quelli che non lo conoscono, ricordo che io, insomma, sono stato segretario negli anni 90, ma poi anche negli anni 2000, sempre pre-terremoto, per carità, ricordo che c'era una domanda abitativa per venire a Petriolo da tante famiglie, magari anche di Macerata, che trovavano prezzi inferiori e qualità della vita particolare, perché sì, parliamoci chiaro, come ho detto prima, un contesto su cui anche far crescere i figli, sì, è diciamo di prim'ordine, perché sì, una dimensione, no? Sì. Qualità della vita, dimensione umana, a misura d'uomo, eccezionale, per l'educazione, per il contesto, eccetera. E questo adesso con la ricostruzione può ripartire anche questo, sì, tipo di domanda, giusto?
3: Sì. Sì, perché poi gestire il piccolo è relativamente più semplice, ma anche lì comunque ti rapporti direttamente con il cittadino. Noi abbiamo una grande richiesta di abitazioni, questo sì, perché come abbiamo già detto in precedenza, la nostra posizione ci favorisce, si vive bene, si sta bene, abbiamo... Tra poco avremo anche 3 scuole completamente nuove, ecco, la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media. E, abbiamo anche un livello, un'offerta di istruzione molto valida, perché poi, ecco, facciamo parte del complesso, come dicevamo prima, dell'Istituto Comprensivo Petriolo e Mogliano, il servizio dell'istruzione, ecco, è la presidenza, la dirigenza è unica tra Petriolo e Mogliano, e gli insegnanti sono veramente veramente validi, e soprattutto abbiamo anche, questo me ne faccio anche una pubblicità, una mensa molto molto valida e molto qualificata di alto livello qualitativo, per cui ecco, molti sono i genitori che scelgono la scuola di Petriolo per i loro figli, questo ne sono orgoglioso e ne sono fiero.
2: E questo è un vanto, naturalmente la scuola al centro della crescita delle nuove generazioni, e ci si punta, è molto, sì, importante. Matteo, voi avete anche una bellissima zona industriale, sì, pianeggiante, ne parlavi prima, quindi ma c'è disoccupazione a Petriolo? No, non mi risulta, com'è la situazione?
3: No.
2: C'è gente che chiede lavoro? Cioè...
3: La situazione è quella normale di tutta, ecco, insomma, di tutta la nazione. Noi stavo leggendo poco tempo fa la graduatoria che era uscita, il reddito pro capite di Petriolo nella fascia medio alta, ci collochiamo, sì, nella fascia, nella metà più alta, e di questo, anche di questo sono veramente veramente fiero, perché effettivamente a Petriolo ci sono, ecco, poche persone, sacche di cittadinanza in difficoltà, ecco, in disagio economico, è piuttosto basso, ma è su quello cercheremo comunque anche di lavorare e di sostenere, perché questo è quello che fa la differenza tra un paese attento al sociale e uno un po' meno, quindi il reddito pro capite è piuttosto alto, è medio alto, e questo mi fa estremamente piacere, quindi le persone lavorano, hanno un impiego, hanno un'occupazione, chiaramente ci sono delle situazioni di difficoltà, abbiamo sostenuto anche queste situazioni di difficoltà e ecco, non faremo mai venir meno l'aiuto a queste persone, soprattutto anche chi si trova in difficoltà, persone straniere. Noi abbiamo siamo molto attenti anche alle persone che vengono a Petriolo, straniere che sono inserite nel tessuto sociale e, ecco, e comunque lavorano da molti anni e da molto tempo a Petriolo, quindi cerchiamo di sostenerle, di aiutarle, perché è evidente che comunque l'Italia ha bisogno di persone che vengono da fuori, quindi e soprattutto la parte buona, quindi cerchiamo di valorizzarle, perché è una fascia, insomma, sono su cui dobbiamo puntare molto, e l'Italia non può fare a meno di questa forza lavoro che viene dall'estero.
2: Quindi vivi un'integrazione, diciamo, sì, anche tra questi lavoratori, sì, e la popolazione.
3: Sì, diciamo che sostanzialmente è il 10% dei cittadini stranieri che vivono a Petriolo, ma sono ben radicati e sono ben inseriti nel tessuto sociale, persone veramente per bene, che stimo molto questo lavoro, devo dire.
2: Questo però veramente è un vanto di una comunità che sa vivere l'integrazione, sì, non con pregiudizio, non con razzismo, diciamo.
3: No, assolutamente.
2: Quindi questo Petriolo, questa dimensione umana si conferma, sì, anche su questo. E Matteo, qui abbiamo parlato di viabilità, e so che tu hai detto partecipi con altri sindaci, anche con le forze dell'ordine per la sicurezza, eccetera, anche delle nostre strade. Ricordiamo che Macerata vive un momento particolare, questa terribile disgrazia che c'è stata sulla superstrada e che ha privato tre famiglie e i propri figli giovanissimi, e quindi siamo un po' tutti, no, coinvolti, un po' scioccati. Ma tu in genere la situazione della sicurezza nelle strade come la vedi? Come la vedi? C'è, non c'è, che tu segui questo problema anche in prefettura, penso, sì, avete avuto incontri, no?
3: Sì, abbiamo avuto ieri un incontro in prefettura con i nuovi sindaci, col prefetto, che ci ha, ecco, comunque ribadito l'importanza della sicurezza sulle strade e della sicurezza in generale, con la videosorveglianza, con sistemi di videosorveglianza e la manutenzione anche delle strade. Diciamo che purtroppo ora non è nemmeno il momento, perché come ho detto nel preambolo, l'importante è stringersi non solo oggi attorno a queste famiglie, fare memoria reale, ad imperitura memoria di quello che è successo, e non dimenticarsene tra un mese, soprattutto ora sulla suggestione del momento. Ma ecco, tenere bene a mente quello che è successo affinché si riduca al massimo il grado di rischio di questi purtroppo eventi, e le strade debbono avere un grado di manutenzione importante, e parimenti ci deve essere un grado di disciplina da parte degli automobilisti. L'attenzione deve essere molto alta, mai deconcentrarsi, soprattutto con i telefoni, con l'uso di sostanze stupefacenti, perché ce lo dobbiamo guardare in faccia la realtà.
2: E alcol, perché?
3: E alcol, sì. E alcol. Quindi, ecco, io tutta la mia stima alle forze dell'ordine, a volte sembrano severe, rigorose troppo, ma non è mai abbastanza, perché veramente non è. Avere un figlio che non torna a casa la mattina è drammatico.
2: E questo, Matteo, la tua commozione la condividiamo, perché veramente siamo scioccati. Poi, peraltro, questo è l'ennesimo incidente, ma ne ricordiamo anche altri in passato. Io ricordo anche in gioventù, tra l'altro non c'era il guardarail, veramente c'era l'invasione, sì, i corsi che hanno distrutto famiglie intere. Sì. E però anche quando c'è il guardarail, cioè, sì, succedono, perché poi non sono segnalate le restrizioni, sì, ho visto che, insomma, se ne è parlato, amministratori, sì, no, probabilmente, però come dici te, se poi c'è un'indisciplina dovuta ad altri fattori, quella, su ogni strada, tanto vediamo che, sì, quando si va col telefonino ti si avvicinano per corsia, sì, veramente, sì, penso veramente è una fortuna, no? Camminare in correre, sì, in sicurezza, sì, correre, percorrere in sicurezza, quindi ti ringrazio Matteo per questa sensibilità e in bocca al lupo per il comune di Petriolo.
3: Grazie.
2: E questa simbiosi cui hai accennato, tu vivi con i cittadini, ci lascia dire ai cittadini, ecco, una burocrazia che funziona, Petriolo, sì, dove il sindaco si fa carico di tante cose, sta lì, lo potete chiamare, sa dove abita, eccetera, sì, veramente, ecco, lo voglio dire,
3: non orario di ricevimento,
2: esatto, cioè è uno sforzo immane, non lo dico naturalmente senza, per non stimare i comuni più grandi, però i comuni più grandi spesso le responsabilità si dividono, no? Più assessori, più dirigenti, più dipendenti, sì, no? Per cui il sindaco ha un ruolo sicuramente fondamentale, però non è quello che c'è nel paese piccolo dove tutti vengono da te, anche tu puoi avere bravissimi assessori, bravissimi, ma vengono, sì, da te, non è così?
3: Sì, sì, sì.
2: Quindi
3: però ecco l'importanza, come dicevamo prima, dell'educazione stradale è fondamentale, quello è importantissimo, e soprattutto il contrasto all'uso delle droghe.
2: Sì,
3: questo è un fattore fondamentale, perché chi spaccia vende morte.
2: E qui sono coinvolte le famiglie, educazione giovani, le scuole e tutte le agenzie educative di cui abbiamo sempre parlato. Grazie Matteo, grazie veramente, è stato un onore ospitarti, in bocca al lupo, auguri per il tuo secondo mandato, per il tuo secondo mandato.
3: Grazie.
2: E poi 5 anni la ricostruzione finale, no? Quindi sì. E cari ascoltatori, per congedarci oggi, pensavo a un pezzo che è stato sempre toccante per noi fin da giovani, era la canzone che Guccini ha dedicato a un'amica morta in un incidente, una famosissima canzone che conoscete, e con questo ci congediamo, e a presto, a presto.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente,

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: dimenticare.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Sabato Sport. Quando lo sport chiama, noi cominciamo a giocare. Con Euno Carini su Radio Nuova in Blu è Sabato Sport.
1: Eccoci qua a Radio Nuova in Blu. Abbiamo una graditissima ospite, Daniela Perroni. Ciao Daniela, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Euno, buongiorno a tutti.
1: Allora, guida turistica, diciamo poi sport e turismo, ecco il collegamento diciamo che volevo fare, però con Daniela vorrei un attimino capire un attimino il suo lavoro, peraltro bellissimo, a Macerata, che lei svolge come guida turistica. Come nasce questa idea?
2: Allora, in realtà, come dico sempre, è stato il lavoro a scegliere me, nel senso che
1: carina questa.
2: Nel senso che io non avevo assolutamente idea di fare questo lavoro, perché
1: bello.
2: Perché un carattere il mio molto molto riservato, molto timido, quindi insomma già l'idea di dover parlare di fronte a delle persone, insomma, ecco, mi creava delle difficoltà. Quindi in realtà, grazie ad un'amica che già faceva questo lavoro, piano piano insomma lei mi ha introdotta, ecco.
1: Certo.
2: Quindi c'è stato il periodo della gavetta delle prove, mi è piaciuto e poi insomma ho continuato.
1: No, perché a Macerata sei già una personalità, io so.
2: Addirittura.
1: Che sì, dai, accompagnatrice turistica dal 1999 addirittura, dai.
2: Ecco, sì, le date magari non le diciamo proprio, dai. Sì,
1: non ho detto l'età perché non la so, quindi va bene così, dai.
2: Sì, guida turistica, diciamo l'abilitazione, perché questa è una professione vera e propria, soggetta ad una legge, quindi l'abilitazione per fare appunto la guida turistica è del 97, poi 2 anni dopo c'è stato l'esame di abilitazione per diventare accompagnatrice, sono 2 professioni diverse.
1: Certo, mancava comunque a Macerata una figura del genere, anche perché siamo ricchi di storia, non abbiamo nulla da invidiare, pochi conoscono, mi confermerai, le Marche.
2: Esatto, purtroppo sì, ancora c'è da lavorare per le Marche, diciamo più questa zona, ecco, le Marche
1: questa
2: sono
1: zona,
2: conosciute.
1: Perché tu sei, no? Tu fai parte delle guide turistiche delle Marche,
2: sì,
1: no? Perché
2: sì,
1: è una specie di associazione, diciamo
2: siamo
1: così.
2: Siamo un,
1: no?
2: Gruppo.
1: Un gruppo,
2: sì. Siamo un gruppo
1: che proponete, no, nelle varie province, quindi
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Quindi quella più gettonata qual è la provincia?
2: Beh, Pesaro Urbino.
1: Ah, addirittura.
2: Sì. Beh,
1: forse
2: sì.
1: Perché siamo vicini alla Romagna.
2: Ma Pesaro Urbino perché in realtà è una provincia che turisticamente parlando si è organizzata molto in anticipo. Sì, probabilmente forse anche l'influenza, non so, della Romagna, però insomma, Urbino con la sua storia, Palazzo Ducale, il personaggio per eccellenza Raffaello Sanzio ha sempre attirato tantissimo.
1: Certo.
2: Il resto della regione insomma deve ancora essere scoperto, ancora insomma apprezzato. Negli ultimi anni c'è stato un boom turistico di Ascoli Piceno, che insomma merita tantissimo. Diciamo che Macerata, la zona del maceratese, ancora deve lavorare.
1: Bene. Senti, tu però hai, intanto ecco, parli perfettamente penso l'inglese, perché ti devi interfacciare con turisti, no, sia inglesi che...
2: Allora,
1: cioè l'inglese diciamo è la lingua, diciamo fra virgolette, per voi.
2: Sì,
1: esatto.
2: Passepartout. Lavoriamo molto con gli stessi italiani, perché sai, gli italiani magari conoscono mete esotiche, ma non conoscono il loro paese, quindi moltissimo
1: purtroppo.
2: Con gli italiani, esatto, c'è in realtà una grande presenza di francofoni, quindi insomma mi è capitato di lavorare molto di più in francese che non in inglese.
1: Ah, addirittura?
2: Sì, e poi sì, certo, anche in inglese, insomma le lingue sono assolutamente fondamentali, poi chi più ne sa meglio è.
1: Certo. Senti, però tu hai collaborato praticamente, adesso stai collaborando con il comune di Macerata, non mi sembra?
2: Allora, adesso no, non troppo. Ho collaborato molto con il comune di Macerata negli anni precedenti, ultimamente no, però insomma, per carità, se c'è l'occasione, io insomma per le collaborazioni sono sempre disponibile.
1: Forse c'è Francesco al telefono.
3: Sì, buongiorno,
1: eccolo,
3: buongiorno,
1: eccolo Francesco. Eccolo. Sentivo un fischio di ritorno.
2: Buongiorno Francesco, ciao.
3: Sono qua. Allora, intanto cominciamo, se possibile, a parlare del turismo sportivo, essendo questa una trasmissione sportiva innanzitutto.
1: Sì, io l'avevo lasciato un attimino nel dimenticatoio, perché era interessante capire un attimino, no, il lavoro di Daniela, preziosissimo peraltro, no?
3: Certamente, però per quanto riguarda il turismo prettamente sportivo, c'è una richiesta percentualmente alta di fare il turismo sportivo da parte di chi viene a visitare le nostre zone in generale?
2: Turismo sportivo inteso, per quanto mi riguarda, è come camminate, come trekking, come percorsi naturalistici, questo sì. Però io, non essendo una guida naturalistica, perché poi insomma qui c'è una distinzione da fare, io faccio dei trekking urbani dove si unisce l'attività fisica, quindi si cura il benessere fisico, e poi chiaramente l'aspetto culturale. Quindi per me è un'attività sportiva in questo senso. Per quanto riguarda invece proprio camminare.
1: Beh, oggi è consigliato, permettimi di oggi è consigliato da medici addirittura il trekking,
2: sì, perché
1: è un'attività, quindi è fantastica quello che stai facendo.
2: Sì, assolutamente. Collaboro con il Nordic Walking, la figura di riferimento qui a Macerata è quella di Danilo Tombesi, che veramente si è speso tantissimo proprio per stimolare, ampliare, no, il discorso della salute in cammino. C'è anche una nuova collaborazione che mi fa piacere menzionare, che è quella con l'Unione Sportiva Acli Marche. Il riferimento è Giulio Luci di Ascoli Piceno, lui fa tantissimo nella zona dell'Ascolano perché è di Ascoli Piceno, però ogni tanto arriva anche nella nostra provincia, e quindi anche lì si abbina la camminata con la scoperta dell'entroterra in particolare, quindi realtà, borghi, paesini meno noti, meno conosciuti, e ha sempre molto successo.
1: Bello. Senti,
3: ma come funziona? Scusa, è una giornata di trekking urbano, di solito come funziona? Come viene organizzata una giornata di trekking urbano?
2: Allora, guarda, per quanto riguarda la, diciamo, collaborazione con le associazioni di Nordic Walking o appunto tipo l'Unione Sportiva Acli Marche, viene indicato un percorso, un itinerario, un itinerario urbano però. Dopodiché, per quanto riguarda il Nordic Walking, per esempio, all'itinerario urbano loro abbinano sempre un percorso che allunga, cioè
1: certo,
2: passa attraverso magari la parte naturalistica di una determinata località, quindi poi loro quello proseguono in autonomia. Ripeto, c'è questo abbinamento, quindi per quanto mi riguarda io mi fermo al trekking urbano, perché poi ci sono delle soste, c'è la spiegazione, c'è la visita, però poi loro proseguono e terminano proprio con una camminata vera e propria, una camminata che risponde poi a dei principi tecnici, perché non è,
1: certo,
2: non è una camminata così come possiamo fare noi,
1: no,
2: una
1: no,
2: passeggiata, quindi insomma è un discorso diciamo articolato, ecco.
1: Bene, senti, fra le tue collaborazioni, no, numerose collaborazioni, intanto sei stata docente di lingue, diciamo.
2: Sì, allora, sì, ho partecipato ad un progetto però, quindi come docente esterna, sì, ho fatto anche delle esperienze di docenze però per studi privati, quindi preparare sempre sul discorso turistico, perché chiaramente quella è la mia materia. e poi di tanto in tanto sono anche nelle graduatorie per le supplenze nella scuola pubblica, quindi diciamo che sì, non sto mai ferma.
1: Senti, ecco. Tu collabori, penso, con il FAI, la delegazione delle Marche, no? Il FAI, ricordiamo che è il Fondo per l'Ambiente Italiano, la Fondazione Senza Scopo di Lucro, eccetera, eccetera.
2: Sì, sì, ho collaborato quando presidente della delegazione di Macerata era la professoressa Scialdone, docente universitaria di lingua tedesca. Con la professoressa Scialdone insomma si è aperta questa collaborazione molto bella, molto interessante, perché insomma anche per me e le colleghe è stata una scoperta di luoghi generalmente
1: fantastici,
2: inarrivabili, insomma sì, chiusi, e il FAI insomma apre, no? apre le porte
1: che, certo.
2: Esatto, generalmente ai più
1: una
2: sono
1: conoscenza
2: chiuse.
1: Corretta divulgazione del patrimonio culturale, sì, e artistico,
2: sì.
1: Ci sono le giornate nazionali, no? Esatto. Dedicate, quindi fantastico.
2: Esatto, questo però è avvenuto anni fa, perché poi insomma le delegazioni cambiano i loro presidenti e
1: ma secondo te potrebbe essere una bella storia per aprire le menti anche dei giovani, no? Oggi, sì, che conoscono secondo me poco,
2: sì,
1: le nostre,
2: sì,
1: zone, no? Potrebbe essere una cosa, perché tu l'hai fatto per gli studenti primo e secondo grado delle,
2: sì,
1: scuole, no?
2: Allora il FAI ha sempre questo progetto, quindi non solo le giornate FAI dove ci sono visitatori eccetera, no, prepara anche le scuole, e ripeto, la professoressa Scialdone, proprio per la sua forma mentis di docente, mandava me e le colleghe nei vari istituti, proprio per preparare gli studenti che poi avrebbero fatto da ciceroni, no? Quindi insomma si alternava la guida professionale,
1: certo,
2: con i ragazzi che per la prima volta affrontavano un pubblico e affrontano un pubblico, però ecco con una preparazione un po' più strutturata alla base. Molto bello,
1: bello,
2: sì,
1: bello. Beh, altronde, senti, voi ai turisti, no, che arrivano un po' a Macerata, cos'è che proponete in genere? Qual è l'oggetto forse migliore che proponete, al di là del, no, dell'ambientazione, il nostro panorama,
2: sì, allora,
1: unico?
2: Macerata non è negli itinerari venduti, no, è fuori, ancora è fuori.
1: Non è brutto da dire, però
2: è la verità, però. Quindi noi da anni e anni, considera che insomma io sono 29 anni che faccio questa professione, compreso l'inizio,
1: certo,
2: l'esame,
1: certo,
2: la gavetta, tutto quanto. Noi proponiamo l'itinerario che chiamiamo classico, ma perché appunto Macerata non è conosciuta, quindi insomma le bellezze della città partendo dallo Sferisterio, che è unico a livello nazionale, e poi via via tutto quello che c'è da vedere, quindi la piccola basilica che insomma fa rimanere sempre a bocca aperta perché nessuno se l'aspetta, ma in realtà nessuno si aspetta
1: di trovare
2: a Macerata,
1: esatto,
2: tanta ricchezza e tanta bellezza.
1: Ma i paesi così non li raccontate voi, i paesi arroccati sulle colline, che poi sono tutti paesi, no, medievali, sì, sì, o comunque, no,
2: facciamo sempre un'introduzione generale della regione, perché è fondamentale, perché altrimenti insomma si visitano cose ma rimangono avulse da un contesto invece più articolato. No, della regione si parla sempre, e una delle caratteristiche è quella proprio di avere questa presenza di piccoli borghi, paesi, cittadine, no? Noi non abbiamo la grande città,
1: sì,
2: abbiamo,
1: sì,
2: proprio,
1: sì,
2: queste piccole realtà che sono insomma il nostro fiore all'occhiello, perché ogni cittadina, ogni paese ha il suo tesoro da scoprire.
1: Ti capita, perché spesso e volentieri, specialmente lo dicevamo un momento fa, nel Sarnanese, le parti dell'entroterra, molti stranieri hanno scelto proprio la nostra provincia proprio per venire ad abitare, portano la loro residenza, una volta andati in pensione addirittura comprano, no?
2: Sì. Allora, a Sarnano, San Ginesio, insomma tutta quella zona, purtroppo prima del terremoto.
1: Adesso un po' meno.
2: Mi è capitato di portare diversi gruppi fino a Visso.
1: Però, pensa te adesso.
2: Fino a Visso, perché insomma sono dei gioielli, veri gioielli.
1: Sei stata più a Visso? Apro e chiudo parentesi, no, io non ci ho avuto più il coraggio.
2: No, impossibile, impossibile adesso, no. Dopo il terremoto purtroppo.
1: Terribile.
2: Sì.
1: Scusa.
3: Ma c'è una richiesta, scusate l'intromissione, c'è una richiesta alta, anche se queste zone sono terremotate, di andarle a visitare da parte dei turisti, perché comunque stanno cercando di rimettersi in piedi attraverso diversi progetti di conoscenza turistica, quindi è importante portarceli, fargliele conoscere, fargli capire quello che sono state e quello che potrebbero essere queste.

0: la voglia di uscire e di fare camminate nella natura, e di natura insomma a Sarnano ce n'è parecchia, quindi sono stati bravi in questo senso a sistemare e a pubblicizzare tantissimo il percorso delle cascate.
1: Ah, giusto,
0: e lì
1: giusto.
0: C'è stato il boom. Lì proprio arrivano persone, visitatori, turisti, ma fanno questa passeggiata immersi nella natura, quindi è una camminata naturalistica attraverso insomma queste cascate, attraverso il bosco, eccetera. Il paese di Sarnano adesso comincia piano piano con delle aperture, per esempio la Pinacoteca è stata riaperta, e allora
1: c'è anche un museo.
0: Sì, comincia ad offrire un po' di più. Però certo, finché non si realizza la ricostruzione e quindi il restauro di diverse cose, rimane un po' più difficile.
1: Perché a Sarnano c'è, te ne parlo perché ecco, lì sono stato organizzatore dal 2005-2006, quando siamo ripartiti con la Sarnano Sassotetto, c'era questo progetto sport e turismo,
0: sì,
1: ecco,
0: certo,
1: il collegamento,
0: certo.
1: E lì hanno avuto anche lì delle positivissime, non positive risposte, perché la gente che veniva a correre dal nord piuttosto che dal sud dice: ma voi avete, sì, queste bellezze, cioè, esatto, rimanevano tutti a bocca aperta. E noi portavamo, mi ricordo, con la nostra gara di campionato italiano, portavamo migliaia e migliaia di persone, quindi famiglie, meccanici e quant'altro, e non c'era tutta questa ricettività come all'epoca. Molti alberghi, come sai, sono chiusi, quindi agriturismi, e poi si andava nel circondario, quindi San Ginesio, Amandola,
0: sì, sì,
1: Gualdo,
0: sì,
1: cioè,
0: sì, sì,
1: la roba, la gente rimaneva, dice: ma no, ma voi avete... Anche se poi dovevano fare la mattina insomma qualche chilometro per raggiungere insomma...
0: Punto critico dolente è la ricettività. Se questa zona non decolla come dovrebbe, come meriterebbe, è perché non c'è una ricettività sufficiente, per cui gli alberghi non ci sono, sono piccoli, gli agriturismo possono ospitare ma sono pochissime persone, no? Perché è proprio la caratteristica.
1: Sarnano, se ti ricordi, aveva tanti di quegli alberghi chiusi, però adesso.
0: Esatto, esatto. Quindi la ricettività, ma questo è un problema ormai, penso che vada avanti da 30 anni e che non si riesce, non so perché, a risolvere, non saprei. Questo è un grosso handicap.
1: Alla regia un attimino di fare una piccola pausa, se me lo consenti, eccola. Francesco, scusa,
2: prego.
1: A fra un po'.
2: Sì.

0: Eccoci, siamo ritornati. Allora Daniela, stavamo parlando, no, di guide turistiche, i problemi che tu incontri a livello regionale, no? Come cerchi di risolverli, no? Perché chiaramente siete sì organizzati, però fino a un certo punto, mi dicevi.
1: Allora, ripeto, l'handicap che condiziona il nostro lavoro e l'arrivo di gruppi è quello delle strutture ricettive. Ed è insomma un handicap abbastanza pesante, perché chiaramente allora io lavoro con il turismo organizzato, ciò significa che c'è un'agenzia o un tour operator alla base, c'è un programma e ci sono delle visite guidate, quindi si forma un gruppo che viaggia in pullman. E chiaramente la prima cosa che l'agenzia cerca prima di confermare il viaggio è l'albergo. È una cosa, questa è fondamentale, perché altrimenti è inutile programmare e organizzare altre cose se non c'è l'alloggio. Quindi si fa fatica nell'entroterra. Lungo la costa chiaramente gli alberghi sono di più, non sempre corrispondono però agli standard. Quindi ecco, questo è un aspetto che dovrebbe, secondo me, insomma, essere migliorato.
0: Chi può, diciamo, a potervi aiutare in questo? L'assessorato, diciamo, a livello regionale sono attenti a queste problematiche? Perché
1: allora,
0: alcune province sono abbastanza organizzate e si promuovono, no? Esatto. Quando c'è la fiera del turismo, mi sembra che
1: sì,
0: ci sia, no?
1: Sì, sì. La BIT di la Milano, BIT, ecco, ma esatto, anche la fiera di Rimini. La BIT di Milano è più, diciamo, ormai una vetrina molto bella.
0: Perché è internazionale, mi sembra,
1: sì,
0: no? Il BIT,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: Milano.
1: La fiera invece di Rimini è più produttiva, è più pratica, più insomma, per gli operatori, insomma, certo, ha un riscontro.
0: Senti,
1: diverso.
0: Una volta c'era anche Bari, mi sembra.
1: Bari, la fiera del Levante, qualcosa
0: del genere.
1: Tantissimi anni fa, poi non l'ho più sentita.
0: No, mi ricordo che ne parlava sempre un proprietario d'albergo che poi ha chiuso a Sarnano, guarda caso, quindi ecco perché ti dico questa cosa. Lui andava a Bari e faceva sempre il pieno, mi ricordo che diceva, poi chiuse per altri problemi.
1: Sì, non l'ho più sentita onestamente a Bari.
0: Infatti non l'ho sentita, non so, più, è vero?
1: Non so, sì.
0: Quindi BIT e la fiera
1: di Rimini adesso sono insomma i due appuntamenti, quelli più importanti.
0: Ecco, lì si propongono nuovi, siete presenti voi?
1: No. Nel senso che io l'ho fatto, ma tanti anni fa, di mia iniziativa.
0: Quando facevi, sì, apprendistato?
1: Neanche, io sono una partita IVA, quindi libera professionista, e come libera professionista io mi devo ricavare la mia fetta di mercato, per cui queste fiere le ho bazzicate ormai diversi anni fa, quando appunto era il momento di seminare, e quindi insomma andavo per poter prendere dei contatti, avere anche un'idea di come le marche venivano vendute, se erano vendute, quali zone erano vendute, quale percezione si aveva delle marche, ma io parlo ormai di parecchi anni fa.
0: Ora come sono inquadrate secondo te?
1: Le Marche stanno crescendo assolutamente.
0: Anche perché mi sembra che la regione Marche stia investendo molto su questo.
1: Sì, spot pubblicitari eccetera, quindi
0: utilizzando anche qualche personaggio di spicco,
1: ha sempre utilizzato personaggi importanti e conosciuti. Io ho sempre visto questo, fortunatamente, una crescita sempre, da quando insomma tanti anni fa ho iniziato ad oggi c'è stata sempre una crescita continua. Poi per carità, al netto delle parentesi che purtroppo abbiamo conosciuto, terremoti e Covid, ma quello è stato insomma eventi straordinari, però comunque...
0: Quindi c'è stato un mercato che chiaramente è andato, no? Ora è ripresa, mi sembra, no?
1: Sì,
0: ecco, questo
1: sì,
0: dici.
1: Sì. Cioè,
0: cos'è
1: sempre
0: che ti chiedono, però, la curiosità, cos'è che ti chiedono principalmente, al di là delle province, no? Poi dopo parleremo delle province, no? Per dare un po' anche enfasi alla nostra zona. Cos'è che ti chiedono in genere di andare a vedere?
1: Le località?
0: Sì, località, e poi soprattutto
1: più gettonate,
0: esatto.
1: Mi chiedono Recanati chiaramente per il discorso di Leopardi, Loreto, perché insomma sappiamo.
0: Quindi è turismo religioso?
1: Non necessariamente, perché
0: però.
1: Loreto viene sempre vista solo dal punto di vista religioso, in realtà è un gioiello d'arte, ma nessuno lo sa. Nessuno
0: bella
1: lo sa,
0: anche questo, sì, come sempre.
1: È un punto di vista completamente diverso, e anche chi già c'è stato a Loreto varie volte per vari, non so, pellegrinaggi, insomma, per altri motivi, la scopre sempre, perché nessuno sa che dal punto di vista artistico ci hanno lavorato dei grandi nomi. Chiedono Ancona, per esempio, quando chiedono Macerata, perché questa è una richiesta che invece rimane un po' un po' il fanalino di coda, quando chiedono Macerata chiaramente la chiedono perché c'è lo Sferisterio.
0: Senti, vorrei fare un piccolo collegamento con lo sport. Sta,
1: sì,
0: a sentire, c'è l'associazione per esempio di vetture d'epoca, che invece ripropone ogni anno, forse lo sai, fanno una specie di tour, Francesco probabilmente se lo ricorda, credo che sia il CAEM o la Scuderia Scarfiotti, qualcosa del genere, fanno una 3 giorni che è premiata dall'ASI, quindi l'associazione sport, diciamo, per vetture d'epoca, ogni anno è premiata come la migliore manifestazione italiana, ma loro fanno il giro delle Marche.
1: Sì.
0: Non so se lo sapevi questo.
1: No, perché rimane per noi una cosa.
0: Invece
1: distante.
0: Bisogna che un attimino.
1: Sì, non siamo stati.
0: Quando arrivano
1: coinvolte. Ecco.
0: Hanno sì, poi c'è sempre la puntata, la serata, diciamo, del sabato sera, che è una serata, diciamo, particolare, l'hanno sempre fatta allo Sferisterio, e questi
2: come
0: rimangono.
2: Come riferisce alla Scuderia Marche?
0: Ecco, la Scuderia Marche, bravo, ecco. Ma hai corretto.
2: Sì, scusa se t'ho corretto, ma t'ho corretto
0: alla mia età, la mia veneranda età, sai.
2: Non è questo, t'ho corretto perché ti volevo dare una notizia che non so quanti sanno. Recentemente Massimo Serra
0: è lui, ecco, forse lo conosci, Daniela. Massimo Serra,
1: no,
0: che è questo organizzatore.
2: Il Deus
0: è un peccato, è un peccato perché lui fa questa manifestazione mostruosa. 3 giorni va in giro per le Marche, poi non è provincia di Macerata, capito?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ecco, io ho letto qualche giorno fa che Massimo è stato premiato con un premio speciale per la sua per il suo lavoro, la sua militanza al Lions Club.
0: Sì, giusto, l'ho letto.
2: E anche per l'organizzazione che ogni anno attira parecchi appassionati di auto d'epoca e turisti nel nostro territorio. Questa era una cosa che ci tenevo a sottolineare, perché Massimo è un amico e perché io ci ho collaborato con lui un anno alla manifestazione, quindi so quando lui, la sua famiglia e i collaboratori dell'associazione lavorano, quindi ci tenevo a mettere in evidenza.
0: Giusto. Beh, ma qui abbiamo un'altra grande manifestazione che passa nelle Marche, è la Mille Miglia, forse ne hai sentito parlare.
1: Sì,
0: Daniela,
1: sì,
0: no?
1: La Mille Miglia
0: quando arrivano, anche quando sono venuti nel centro storico, no? Facendo il percorso all'epoca, non so se sai, via Garibaldi, in senso contrario, addirittura,
1: sì,
0: no? Corso Cavour,
1: sì,
0: hanno fatto una specie
1: di prova. Hanno attraversato la piazza, io mi ricordo,
0: bravissima.
1: Poi via...
0: Quello attira, guarda, permettimi, attira, ma non migliaia di persone, di più, perché lì c'erano gli americani, quando arrivavano rimanevano a bocca aperta, sì, come sempre, cioè quando arrivano da noi, va bene. Quindi abbiamo fatto questa introduzione, vedi, abbiamo abbinato, grazie Francesco.
2: Io infatti volevo ancora abbinare sport e turismo.
0: Ci sto provando con Daniela, in quel senso, ci sto provando.
2: Fai bene a fare questi abbinamenti. Io ne volevo fare un altro, perché quando i turisti vi chiedono di visitare località montane, no? Spesso magari vi chiedono di provare a fare anche sport che si fanno tipicamente in montagna, come lo sci sulla neve d'inverno o la versione estiva dello sci o i rafting.
0: Ah, con le biciclette sono... anche, no? Perché va di moda questa cosa, Daniela. No, no, oddio. No, vedo Daniela.
1: Sì,
0: vai.
1: Sì, no. Allora, chiaramente queste sono richieste che non vengono fatte a me o ai miei colleghi. Che qui siamo proprio in un altro campo, noi non, assolutamente non siamo maestri di sci, né tantomeno insomma abilitati nell'allenamento, nel fare cose insomma così. Sì, adesso va tanto di moda i bike tour e anche lì so che ci sono dei colleghi che hanno preso però la specializzazione, perché chiaramente bisogna certo. sapere quali percorsi fare e comunque si ha sempre una certa responsabilità, certo. no? Quindi certo. Insomma, noi siamo una categoria professionale che insomma dobbiamo rispettare una legge nazionale e dobbiamo rispettare anche determinate regole nello specifico nel momento in cui vogliamo ampliare il nostro raggio d'azione. Quindi so che ci sono dei colleghi che fanno tour anche in bicicletta, ne sono pochissimi, perché insomma è una cosa abbastanza particolare, non tutti hanno l'allenamento, non tutti hanno la passione per la bicicletta, però insomma ci sono, so che adesso va molto molto di moda. Per il resto, Francesco, cose tipo rafting, tipo non so, canoa, tipo ecco.
0: Perché abbiamo il lago di Fiastra, però, ma soprattutto il lago di Cacamo.
1: Però lì ci sono poi, vabbè, insomma, riferimenti specializzati, non siamo noi, no. No.
0: Io pensavo che invece prima passassero da voi e poi voi andavate.
1: No, sono dei percorsi diversi, nel senso che chi è amante di queste cose, appassionato, ha già tutti i contatti, ma tutto fatto in sicurezza, è ovvio, sì.
0: Certo. No, un peccato che non passino da voi, perché la cultura che penso abbia di voi non hanno invece questa associazione, perché io conosco l'associazione Canottaggio che abbiamo intervistato in diverse occasioni, ti ricordi Francesco qui alla radio? Di Fiastra, ma soprattutto il lago di Cacamo, che poi il lago di Serra Petrona e l'isola. Però loro non hanno questa preparazione, cioè loro ti danno, come dici te, sono specialistici, no, sulle però non hanno, cioè la panoramica intorno, sì, la vernaccia di Serra Petrona, però fermati lì, insomma,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, beh, certo, a ciascuno il suo, no?
0: Sì, però con la vostra, secondo me, con la vostra partecipazione, secondo me, però.
1: No, ma perché hai ragione, infatti la collaborazione è sempre un elemento, secondo me, importante, cioè fare rete, si parla sempre di fare rete, però rimane tutto molto teorico. In realtà sarebbe proprio il percorso da fare, da attraversare, da costruire.
0: Potrebbe essere proposto, diciamo, dalla regione.
1: Ma io credo che adesso non si abbia proprio idea, cioè i nostri amministratori magari sono adesso, per carità, impegnati in tante altre cose, per cui non hanno forse il tempo di approfondire quello che è il discorso turistico a 360 gradi. E quindi si parla tante volte di turismo, insomma io ho assistito a tanti convegni dove la parola turismo è una parola altisonante, bellissima, dove teoricamente vengono snocciolate tante cose da fare. Però, ma poi a livello pratico non si riesce ad avere la collaborazione.
0: Non riusciamo a prendere l'esempio dal Trentino, per esempio, perché no, credo che siano più avanti di noi.
1: È una questione culturale, ecco. Purtroppo, di mentalità, dove c'è questa frammentazione e dove ciascuno bada al proprio orticello senza capire che il proprio orticello prima o poi secca. Prima o poi, se non ha una buona irrigazione.
0: Posso farti un esempio, insomma, che mi capita di avere questa opportunità, occasione, diciamo, no? Quando c'è la riapertura, diciamo, della stagione invernale, ex sciatore, vabbè, da ragazzo, insomma, ecco, quindi ogni anno faccio questa apertura, ma sono 3 giorni e poi finisce lì, insomma. E, per esempio, c'è un'associazione che si chiama Yes Alp. Allora, lì è quello che dici te, portato all'ennesima potenza, sono aperti a 360 gradi, lì fanno turismo, non rete, di più. Tu trovi in questa applicazione che io ho scaricata nel telefonino una roba finta, dalle strutture agli istruttori.
1: Ma questo dove?
0: In Trentino.
1: Ah beh, in Trentino. Ah beh,
0: e infatti no, ti dicevo prima, te l'avevo, prima te l'avevo detto, è quello che mi piacerebbe a livello locale, che non c'è, non esiste.
1: Non esiste,
0: cioè lì fanno rete,
1: non c'è la cultura, è una questione culturale.
0: Cioè lì ti appoggi a qualsiasi, cioè lì qualsiasi cosa, vai lì, tac.
1: Non sì.
0: Di ogni località poi.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, sì. No, ma beh, il Trentino, insomma, docet. Non c'è, si fa fatica a capire che se si condivide. No? Un territorio e lo si guarda, lo si vive da diversi punti di vista, è un beneficio che a ricaduta coinvolge principalmente la comunità che abita,
0: certo,
1: quel territorio,
0: certo.
1: E poi le attività economiche, se c'è economia quel territorio non verrà mai abbandonato, non
0: ma
1: si riesce a capire.
0: Nel tuo percorso, diciamo, di formazione, no? Piano piano avrei conosciuto sindaci piuttosto che assessori. Ecco,
1: sì, sì.
0: Com'è questo rapporto?
1: È un rapporto difficile.
0: Ah, ecco, non conflittuale, però rapporto
1: conflittuale
0: difficile.
1: Conflittuale no, per carità, no, no. È un rapporto difficile perché, diciamo...
0: Diciamo l'assessore, punto... diciamo lì che c'è l'assessore al turismo che
1: non
0: lo
1: sempre...
0: trovi competente?
1: No.
0: Ecco.
1: No, devo essere sincera, no, no. No, i paesi, soprattutto i piccoli paesi dell'entroterra, fanno fatica a trovare personale che mantenga le aperture, che mantenga un piccolo info point, fanno proprio fatica, no, non ci sono mai i soldi, o forse quando ci sono non vengono spesi bene o investiti nel giusto modo. Io questo non lo so.
0: C'era un info point a Sarnano. Esiste ancora? No, finito.
1: C'è un ufficio informazioni, però non so se è aperto tutti i giorni, questo non lo so, c'è un ufficio informazioni, però ecco, gli amministratori fanno fatica perché spesso è una questione economica, non ci sono i soldi, non c'è il personale, non c'è il personale tra l'altro preparato e informato e che deve a sua volta accogliere, fare insomma promozione, dare le informazioni. Si fa tanta difficoltà, io adesso non sono un'esperta, non sono una politica in questo
0: non
1: senso.
0: Non lo siamo, quindi, nessuno.
1: Quindi, ma è sempre stato così, cioè da quando ho iniziato, ripeto, sono 29 anni, non vedo, sì, ci sono stati dei miglioramenti, passi avanti, per carità, però ancora arranchiamo.
0: Senti, io faccio dei piccoli esempi così tanto per fare un piccolo dibattito, no? Bolognola, per esempio, è una stagione sempre invernale ma anche estiva, è gestita in questo momento da, io lo chiamo così, imprenditore illuminato, che ha investito sulla montagna Bolognola, che non c'è niente. Sarnano, che era avanti, si è fermata, ma ho letto in questi giorni sui giornali, non so se l'hai letto, lì c'è stato un imprenditore che aveva in esclusiva lo sfruttamento della montagna in inverno, ha fatto poco, diciamo, molto poco, tant'è che si sono lamentati maestri di sci, strutture, Sarnano praticamente non lavorava più, ha lavorato per assurdo il comune di Bolognola. Però sempre per questo illuminato, sai che cosa si è inventato? Praticamente con lo Z da Chalet, non so se ne hai sentito mai parlare, facevano la musica all'aperto d'inverno con sotto zero, temperature sotto zero, venivano dal mare migliaia di persone sui campi da sci. Io li ho visti, li ho toccata con mano questa realtà, dico ma non è possibile. Questi vengono su, bloccano le strade, però per sentire un po' di musica, questo è aperto un mondo. Sì. E lo stesso lo sta facendo d'estate.
1: Sì, a volte quindi Bolognola... basta poco, basta un po' di creatività, una visione un po' più lungimirante, no? Non servono magari grandi investimenti, cose insomma così astronomiche, inarrivabili per chiaramente questi piccoli comuni. A volte basta semplicemente così, una
0: con i
1: una
0: social
1: novità.
0: Poi loro, ecco, certo. Sono social, fortissimi, sì, con i social, certo, poi certo, la musica diciamo giovanile,
1: certo.
0: Senti, io però ti vorrei vai Francesco,
2: mi fa venire in mente un altro discorso. Voi avevate detto, Daniela, che lavorate spesso con i tour operator, ma quando i tour operator fanno i pacchetti turistici e poi vi affidano i turisti, nei pacchetti turistici ci mettono spesso anche lo sport come attività centrale, soprattutto per famiglie che hanno bambini piccoli o molto piccoli, che sai, con lo sport è facile avvicinarli all'attività sportiva o distrarli?
1: No, a noi non chiedono cose specifiche nello sport. E considera, Francesco, anche cosa, che il turismo per cui io lavoro è un segmento, non è il turismo a 360 gradi, il turismo ha tante sfaccettature. Quindi io e i colleghi sostanzialmente lavoriamo per un turismo senior. Quindi gente che chiaramente è in pensione, che ha tempo per viaggiare, può permettersi di viaggiare, ecco, altro aspetto che adesso è molto molto d'attualità, no? L'aspetto economico. E quindi il mio standard è quello, il mio target, anzi no, standard, il mio target è quello senior. Quindi siamo intorno ai 60-65, ecco, in avanti. Quindi quando fanno sport tipo trekking, quindi camminate, a volte nordic walking, quindi camminata assistita con le racchette, altre volte camminate, però sport un po' più impegnativi, no. No, di famiglie ne abbiamo poche. Le famiglie le abbiamo quando veniamo contattati da piccoli gruppi, dai singoli che magari vogliono dedicare una giornata, una mezza giornata alla visita di, non so, Macerata, alla visita di Recanati, all'abbazia di Fiastra. Però ecco, che a noi vengano richiesti degli sport, delle attività sportive, no.
2: Ecco, un altro concetto che volevo mettere in evidenza è questo. Avete parlato del Nordic Walking, che il Nordic Walking spesso viene usato anche per persone che si devono riprendere da guai avuti con la salute, oppure da gente che è uscita da brutte malattie. Mi capita spesso che magari mentre queste persone praticano il Nordic Walking e vi raccontano quello che gli è successo, magari se sono usciti da brutte malattie di recente, queste cose qua.
1: In linea generale i turisti, quando hanno a che fare con una guida per diversi giorni, poi insomma si crea quell'empatia, quel rapporto anche di confidenza, per cui a prescindere dal Nordic Walking c'è chi parla, chi racconta, chi si confida, e questo è bellissimo, perché significa che la guida dall'altra parte è riuscita ad imbroccare, diciamo così, il canale, certo, comunicativo migliore, che non è quello della maestrina che sale in cattedra e sciorina date, eventi che poi alla fin fine nessuno ricorda, diventa anche insomma, noioso.
0: Sì.
1: Significa che è riuscita invece a comunicare altro, a comunicare insomma una vicinanza, anche un aspetto umano che è importante, che lascia, ecco, lascia il ricordo, lascia un'impronta che poi insomma il turista quando ritorna a casa magari non ricorda la data precisa e pazienza, però ricorda che a Macerata ha incontrato quella guida che ha saputo comunicare, che l'ha accolto, che l'ha fatto sentire bene. Ecco, a prescindere, ripeto, dal Nordic Walking è una attività sportiva meravigliosa che poi io ho imparato un po' a conoscere, appunto, grazie a Danilo Tombesi, ma anche a Simonetta Barucca, che recentemente ha organizzato un evento sportivo proprio qui a Macerata, per cui ho accompagnato in visita persone provenienti un po' dal centro Italia e che il giorno dopo dovevano fare la gara sì, all'Abbazia di Fiastra, quindi lì pure è stato una bellissima esperienza.
0: Sì, sì, noi ci alleniamo in giorni dispari, siamo con il Green North Walking,
1: esatto,
0: di Danilo,
1: sì,
0: sì, sì, io sono con loro. Senti, un'ultima domanda: sogno nel cassetto di Daniela?
1: A me piacerebbe tanto poter creare una, non so come definirla, una struttura di riferimento dove attraverso la quale poter proporre, organizzare tantissime attività per promuovere il territorio e dare lavoro a giovani preparati, competenti, a colleghi che so essere molto validi, e questo è il mio sogno nel cassetto: creare qualcosa che possa dare lavoro, gestire magari le realtà museali del luogo senza per forza darle in appalto a società che vengono da fuori, società cooperative che vengono da fuori.
0: Bello.
2: Ecco, ma questo voi mi ha fatto venire in mente un'altra domanda, soprattutto per chi vuole avvicinarsi a questo vostro mestiere e farlo. Ma voi siete, per quanto riguarda diciamo la protezione di questo vostro mestiere, per quanto riguarda diciamo la tutela del mestiere, avete un vostro sindacato che ci pensa, avete un'associazione che vi assume e controlla il vostro lavoro, anche delle cosiddette partite IVA autonome, come dicevi tu?
1: Allora, Francesco, sì, intanto c'è una legge. La legge non ammette ignoranza, la legge deve essere rispettata e applicata dalle amministrazioni comunali, dalla regione, dalle amministrazioni comunali, e questa, diciamo, è la base che vale poi per tutto, tantissime altre categorie, non dico niente di nuovo. Noi siamo all'interno di Confesercenti e Confesercenti ha sviluppato proprio un settore specifico per la tutela, sindacato, diciamo, per le guide turistiche, che è Federagit, quindi siamo presenti a livello nazionale, regionale e provinciale, e tentiamo, e non a caso uso questo termine, tentiamo di far rispettare la legge, che purtroppo non è troppo conosciuta, ma quando è conosciuta viene ignorata per interessi. Parliamoci chiaro, interessi, perché il turismo è economia, sono soldi che girano, che circolano. Quindi noi abbiamo la grossa piaga dell'abusivismo, che è talmente radicato che addirittura ci troviamo sindaci che fanno le guide turistiche. In realtà sì,
0: è terribile.
1: Sì, amministratori, sindaci, così, insomma, personaggi vari che non hanno nessun titolo, ma che si permettono di, ecco, vestire i panni della guida turistica. E capisci bene, Francesco, che tutto questo rientra nell'attività abusiva, tutto questo è evasione fiscale.
2: Qual è il prossimo evento che si vede?
0: Poi chiudiamo, perché siamo arrivati alla fine, Francesco, perdonami.
2: Sì, sì, certamente.
1: Prossimo evento?
2: Prossimo evento che ti vedrà protagonista nel tuo lavoro.
1: Beh, al momento no, non abbiamo eventi in programma, però il prossimo evento sarà il trekking urbano nazionale, ma non a Macerata, perché purtroppo Macerata ha scelto di togliersi dal circuito nazionale. Lo so, è stata per me una scelta, io non la condivido per niente, però sarò a Sant'Elpidio a Mare, perché l'amministrazione comunale di Sant'Elpidio ha chiesto la mia collaborazione, quindi non Macerata, da maceratese non lavorerò a Macerata, ma a Sant'Elpidio a Mare. Ecco, queste sono quelle contraddizioni che poi si formano per, non so, vari motivi, ma bisognerebbe chiederlo a chi ha pensato di togliere Macerata dal circuito nazionale.
0: Mamma mia, terribile. Grazie Francesco, buona giornata agli ascoltatori, buona giornata Daniela, grazie del tuo intervento. Radio Nuova in Blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: E benvenuti, eccoci a Radio Nuova Macerata in Blu. Questo è Dolce Far Niente. Siamo qui prontissimi per una mattinata ricca di ospiti, ricca di sorprese, ma soprattutto abbiamo questa mattina degli ospiti in studio. Li abbiamo già conosciuti l'anno scorso con grandissimo piacere, in quanto io mi ero incuriosita molto di un personaggio storico che veniva in qualche modo rilanciato da una personalità un po' geniale che abbiamo qui sul nostro territorio. Ve l'ho presentato l'anno scorso, sto parlando di Giorgio Buongarzoni, che è qui con noi. Adesso ve lo mostro, ve lo presento per bene, ma abbiamo anche la sua dolce consorte Federica Marziali qua di fronte a me nella postazione di Nazareno, quindi tu, cioè, c'hai un trono, uno scranno di un certo rilievo questa mattina. Abbiamo usurpato la postazione di Nazareno, ma sarà d'accordissimo anche lui. Di che cosa parleremo con il bentornato Giorgio Buongarzoni e Federica Marziali? Parleremo anche quest'anno di Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo. E parleremo di Jacopo Alpoleio anche in riferimento al festival che intorno alla sua figura ha preso il via l'anno scorso in maniera forse un po' più timida rispetto a quest'anno, no? Perché doveva essere una sorta di battesimo e di tentativo di rilanciare la figura di questo grande letterato e poeta del Medioevo, che ovviamente non era nuovo alle cronache della cittadinanza né di chi governa Urbisaglia, del sindaco e della giunta, ma c'è questo nuovo tentativo ricollocare la figura storica di Alpoleio e costruire intorno al suo lascito un nuovo punto di riferimento culturale e soprattutto aggregativo per la cittadinanza, per ovviamente i paesi limitrofi. Io non voglio anticiparvi troppo di quanto accadrà a Urbisaglia, perché preferisco che siano i diretti interessati, il diretto interessato, perché Giorgio è, come dire, il motore che ha dato impulso e deflagrazione a questa nuova storia d'amore che Urbisaglia si appresta ad avere con la figura di Jacopo Alpoleio. Anche quest'anno ci sarà dunque il Borgo dello Stupore, l'edizione del 2026. Per quanto riguarda il programma della manifestazione, che inizia il 26 di giugno e finisce il 28, lascerò la parola al nostro Giorgio, ma non solo per quanto riguarda il programma della manifestazione, vorrei insieme a lui ripercorrere un po' la genesi e tutto il percorso che ha condotto sia Giorgio ad appassionarsi così incredibilmente, quasi ossessivamente ormai, a Jacopo. Credo che Federica cominci a percepirlo come una sorta di amante, figura incomprante in questo ménage à trois. Un ménage à trois che si è stabilito con Jacopo Alpoleio, che in mezzo alla coppia Buongarzoni Marziali è distratto e niente, sta pensando a Jacopo.
1: Sì, sì. E spesso dice: esci da quel corpo, esci da quel corpo,
0: Jacopo. Bene, io vi ho fatto questa introduzione come al solito molto pittoresca. Adesso diamo la parola ai diretti interessati, perché abbiamo qui di fronte a me, ve la presento prima naturalmente le signore sempre, sì, Federica. Buongiorno e qua di lato il nostro Giorgio, eccolo qua.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Giorgio, ci risiamo anche quest'anno. Ci risiamo, diciamo. E anche quest'anno io sono a bordo di questo meraviglioso carrozzone, chiamiamolo così, che si appresta a rimettere in moto gli ingranaggi. La parte sottostante organizzativa è partita da un bel pezzo, e quello che si rivelerà al pubblico la prossima settimana.
1: Esatto, cioè è partita già da un anno, già, diciamo che con l'edizione precedente già si pensava proprio all'evoluzione di quest'anno. Infatti l'anno scorso siamo partiti con il punto esclamativo, però proprio per evolvere tutto all'osteria dell'anima, quindi al abbiamo visto che il punto esclamativo era una cosa indirizzata verso un discorso di solo di cultura, no? E via dicendo.
0: Invece volevate allargare il discorso.
1: Il discorso già avevamo intenzione con Andrea, quando è nata questa idea, Andrea Tombolini, che è fare un piccolo passo addietro con Andrea. Già eravamo partiti nel 2006 a presentare questa figura di Jacopo Alpoleio, organizzando la lunga tela dell'amore, cioè una tela di 50 metri, aiutati da un bellissimo personaggio che ora non c'è più, era Ugo Gaggiano, e dove tutti i pittori arrivavano, potevano mettere la loro arte su questa tela. Poi abbiamo dato tutto in beneficenza il ricavato, perché è stata fatta tutta un'asta, e venne il ricavato dato a, mi sembra, il Filodono, qualcosa del genere. E quindi già voglio dire con questo, dal 2006 già con Andrea eravamo partiti su questo filone, che poi dopo si è fermato e l'abbiamo ripreso l'anno scorso. Quindi quest'anno abbiamo, cioè facciamo, nasce il Borgo dello Stupore. Borgo dello Stupore è l'osteria dell'anima, cioè l'osteria dell'anima noi abbiamo visto che è come uno spazio, è uno spazio libero dove l'arte e la creatività possono prendere il sopravvento, un luogo di incontro e di dialogo per gli artisti studiosi e appassionati, in cui far fiorire tutto ciò che l'universo della creatività racchiude, generando nuove forme di meraviglia. Questo è quello che abbiamo messo proprio sul sito, come vediamo il discorso dell'osteria dell'anima.
0: Avete spostato un po' il focus dalla figura di Jacopo Alpoleio a tutta la città di Urbisaglia, e chiaramente messo sotto il cappello la cittadinanza e tutto quello che comporta.
1: Sì,
0: poi
1: anche perché come associazione il primo obiettivo è proprio far innamorare una comunità, perché Jacopo Alpoleio è di una comunità, è di un'associazione.
0: Esatto.
1: Noi siamo partiti con questo concetto e ci vorrà un po' del tempo, però già con il lavoro che stiamo facendo con le scuole, progetti che sono nati con le scuole, tutto il resto ci vorrà il suo tempo, però siamo convinti di riuscire a raggiungere questo obiettivo.
0: Mi sembra che siete partiti con uno slancio notevole, eh? Già i risultati secondo me si stanno vedendo, ma soprattutto vedo anche l'effetto che venire a contatto con questa realtà ha avuto su di me. Già appena presa la figura di Jacopo Alpoleio, che io non conoscevo, ho avuto un'attrazione immediata. Poi tu hai questo dono di renderlo così contemporaneo attraverso, no, le tue illustrazioni.
1: Come dice Federica, Jacopo si è impossessato di me. Quindi io non so, ogni tanto c'ho questa bipolarità.
2: No, comunque io,
0: Federica,
2: ho visto in anteprima il cortometraggio e complimenti, è bellissimo.
0: È vero, ho avuto anch'io modo quel giorno insieme a voi di vedere alcune parti, e devo dire che già Giorgio aveva dato prova della sua abilità con l'intelligenza artificiale, con le illustrazioni con cui aveva, come dire, abbellito questo bel libro che anno scorso mi aveva attratta, Jacopo Alpoleio, l'Urbisalviense che inventò il punto esclamativo, un libro che può essere, credo, ancora richiesto presso.
1: Già abbiamo fatto la seconda ristampa. Abbiamo finito la prima e abbiamo fatto la seconda ristampa.
0: Per chi volesse, a chi deve chiedere questa copia?
1: Questo qui sempre tramite WhatsApp. Tramite il sito, o può trovare sul sito il borgodellostupore.it, oppure direttamente un WhatsApp a me.
0: Noi
1: lo spediamo, anche perché ancora diciamo su commercialmente non c'è, sulle librerie e roba del genere.
0: Vi invito a procurarvelo se siete dei curiosi circa queste figure storiche di letterati, poeti, oppure anche ricercatori di curiosità antiche, medievali.
1: Diciamo che il libro è stato fatto un po' in fantasy, perché...
0: Però dentro passano concetti e ricostruzioni, voglio dire, abbastanza esatte, no?
1: Sì. Molto esatti, solo poi sono stato un po' campanilista, nel senso che il punto esclamativo realmente è nato per lo studium di Padova nel 1660,
0: sì.
1: E io invece l'ho fatto nascere alla Badia di Fiastra sul monastero, quindi
0: c'è della, della licenza poetica, dai,
1: ci ho messo un po' di fantasia, anche perché di notizie di Jacopo Arpoleio le abbiamo, però le abbiamo molto ma molto poche, perché questo è tutto dietro lo studio che a suo tempo ha fatto Pino Ferrandi, che poi ci avrai il piacere, questa è stata una grande conquista, averti nel nostro staff di questa manifestazione è sinceramente stato un bel acquisto.
0: Grazie
1: veramente,
0: ragazzi,
1: veramente
0: troppo
1: perché...
0: gentili. No, quest'anno avete invece dato alle stampe Urbisaglia, la città che non piegò mai lo spirito. In questo libro avete voluto in qualche modo fare una ricostruzione storica di quello che è stato il passato della città, tra alti e bassi, conquiste vari.
1: Sì, lì c'è proprio la storia di Urbisaglia dall'anno 1000 fino al 1569, quando Pio V liberò Urbisaglia dalla sottomissione di Tolentino. Perché bene o male Tolentino è sempre stato un punto diciamo, come si può dire, un tallone d'Achille per il paese. Ha sempre cercato di conquistarla, ma dietro a questo, diciamo, sempre una piccola parte di libertà l'ha sempre tenuta il paese sotto quel periodo. E quindi qui c'è tutta questa storia, anche per non farla andare persa, perché Pino, purtroppo il nostro storico, aveva tutto sul computer, non aveva salvato nulla.
0: E gran parte delle informazioni sono andate
1: perse. E questo grazie al suo tempo, che avevamo creato un sito urbisaglia.com, lui ci aveva dato questa storia, e da lì siamo riusciti a riallacciare tutto questo discorso. Abbiamo portato un po' in narrativa, anche perché lo presentiamo sempre per le scuole. Il nostro obiettivo con Andrea e con l'associazione tutta è quello di proprio sensibilizzare già le scuole, dai più piccoli, farli innamorare sia del paese sia del nostro personaggio.
0: Come stanno recependo i bambini questa vostra iniziativa di appassionarli alla storia, ma soprattutto alla storia di un loro compaesano e del loro paese stesso?
1: Questo sinceramente non so risponderti, Morena, ancora. Ancora no, perché
2: quel libricino, ti ricordi quando è stato fatto quel laboratorio?
0: Dici tu, Federica, che hai qualche notizia,
2: no,
0: in più?
2: Noi abbiamo dato un libricino in occasione di un laboratorio che è stato fatto.
0: Ma avvicinati al microfono.
2: Quest'inverno ai bambini con proprio tutto un fumetto con un personaggio che ha inventato lui. Sul punto esclamativo di cui Giorgio.
0: Quindi siete comunque alle prime battute in questo approccio dei ragazzi tutta questa realtà che state mettendo insieme.
1: È un bel lavoro che stiamo facendo sempre con l'associazione, e infatti anche il cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea, perché è stato un 3 mesi di lavoro io e Andrea Tombolini per fare questo cortometraggio di 20 minuti sulla vita di Jacopo Arpoleio. Lì infatti poi dopo, se si mette a confronto con il libro, me ne prendo tanti di insulti, perché si dice ma il libro è questo e invece la storia è questa.
0: Vabbè, però se nel libro è stato fatto presente che c'è una visione un pochino più romanzata
1: E questo è proprio perché per un progetto che c'è in futuro, proprio di coinvolgere le scuole, perché come associazione abbiamo preparato sia il cortometraggio e sia un audio guida per il borgo di Urbisaglia, dove ci sono 7 tappe che portano in giro per il borgo e raccontano un po' la storia di Jacopo insieme alla storia del periodo medievale. Quindi il progetto è questo: coinvolgere la scuola con un cortometraggio, un laboratorio. Adesso ci stiamo lavorando con Federica, lei ci può dare un consiglio tipo di laboratorio poter fare sulla scrittura, su non so che, perché non è questo compito mio sinceramente, no?
0: Io certo, non poi non ovviamente nei vari aspetti,
1: esatto,
0: no, di un progetto.
1: E concludere tutto poi con questo tour di sarà una ventina, 25 minuti in giro per il borgo del paese.
0: Io vorrei, visto che abbiamo tempo e ce la possiamo prendere fortunatamente abbastanza calma, leggervi qualche notizia, una breve biografia di Alpoleio, in maniera che anche le persone comprendano lo spessore del personaggio di cui stiamo parlando. E lo voglio trarre proprio da questo, diciamo, volantino che voi mi avevate lasciato, credo, l'anno scorso, dove in maniera sintetica ma molto chiara ed efficace raccontate la storia di Jacopo Alpoleio, che nacque ad Urbisaglia intorno al 1300, in un tempo in cui le ombre del Medioevo si allungavano sulle colline marchigiane. Il giorno e l'anno esatti della sua nascita si perdono tra le pagine consunte della storia, ma di lui si tramandano le vicende con un velo di leggenda, la stessa che vi piace mantenere, sì, all'interno della narrativa del libro su Jacopo Alpoleio, ma proprio nel sapore, nel mood delle vostre manifestazioni. Jacopo era il figlio di una donna umile, assunta come bidella dal comune di Urbisaglia. Dagli archivi storici risulta pure che fu il comune a pagargli gli studi. Compì i primi 3 anni di istruzione nella sua città natale. Cosa vuoi aggiungere?
1: Sì, che poi lì c'è stato un errore, che poi con lo storico Pino, perché Cupino ogni tanto gli apro che cassettino, inizialmente lui si ricordava 3, poi c'è avuto questo pallume, non erano 3 anni a Macerata ma 5.
0: 5, perfetto. Poi si trasferì appunto a Macerata, dove completò gli ultimi 2 anni ottenendo la preparazione necessaria per diventare maestro delle elementari. Conseguito il titolo di maestro, fece ritorno a Urbisaglia, dove fu assunto come insegnante dei bambini della città e del vicino borgo di Colmurano. Gli anni trascorsero tra Pergamene e Calamai. La sua sete di conoscenza e ambizione, tuttavia, lo spinsero oltre quei confini. Si trasferì a Macerata, una città più grande, più ricca di stimoli. Proprio in questo periodo fu colpito da un dolore lacerante, la perdita della madre, unico suo punto fermo nella vita. Il lutto lo spinse a partire di nuovo, come se il dolore potesse dissolversi nella distanza. Da Macerata si spostò a Civitanova Marche, poi a Senigallia, città di mare che lo avvolse con il suo vento salmastro e le voci dei mercanti. La sua ambizione tuttavia rimaneva inappagata. Scrisse una supplica al duca di Urbino, sperando in una raccomandazione che gli aprisse le porte del potere come segretario. La risposta fu un rifiuto secco, un colpo che lo lasciò amareggiato. Ma non si arrese, fece le valigie e si diresse a Padova, dove l'università brillava come un faro per gli studiosi. Qui, nel fervore accademico, intorno al 1300, compose la sua opera più audace. Tu, Federica, parli latino? Forse meglio di me, allora è il caso che dica tu la pronuncia adatta del...
2: Direzione puntandi secondo un magistrum Jacopo Alpoleium de Urbisaglia in forma epistule a doctore in quendam salutatum.
0: Bene, io non parlo latino e lo ammetto, quindi non vorrei dire castronerie. In questo trattato Alpoleio classificò 8 segni di punteggiatura, tra cui il punctus admirativus, qui ce la posso fare, che oggi conosciamo come punto esclamativo. Rivendicò l'invenzione di questo segno, nato per conferire forza ed espressività alla scrittura, rendendolo uno strumento essenziale per il linguaggio scritto. Scrisse l'opera con l'intento di presentarla all'università, nella speranza che questa gli spalancasse le porte per fargli ottenere un incarico da segretario. Ancora una volta però il destino gli voltò le spalle. La sua richiesta fu respinta. Disilluso e stanco, prese la via di Venezia, città di commerci e di misteri. Qui trascorse i suoi ultimi anni. Ma la sua fine resta avvolta nel dubbio. Morì solo, forse per stenti, forse per malattia, dissolvendosi nell'ombra di una città che non ne lasciò traccia. Non si sa dove fu sepolto. Alcuni dicono che le sue ossa riposino in una fossa comune a Urbisaglia, all'interno di una chiesa ormai dimenticata. Altri sostengono che il mare veneziano ne abbia inghiottito la memoria come un'onda che cancella le impronte sulla sabbia. Così svanì Jacopo Alpoleio, il maestro errante, il poeta della punteggiatura, l'uomo che tentò di dare ordine al mondo con un semplice segno di inchiostro. E intorno a questo mistero l'associazione culturale Comitato Festa del Punto Esclamativo sta svolgendo tutta la sua attività di, come dire, trasmissione di questo mistero e dell'incanto che si può trovare sotto, approfondendo appunto la figura di Jacopo Alpoleio. Caro Giorgio, ci vuoi un po' illustrare il programma del Borgo dello Stupore di quest'anno?
1: Sì, allora, il Borgo dello Stupore quest'anno è grazie a delle realtà locali che è nato, perché nascono degli spazi ben predisposti e ogni spazio ha del suo da raccontare. E è stata una bella conquista anche perché chi si è messo in gioco ha creduto in questo progetto e ha creduto anche alla bellezza del borgo, del Borgo dello Stupore. Quindi tutto si basa proprio nel cercare di stupire. Infatti quello che noi diciamo come associazione, cioè non stiamo costruendo una festa della birra, non stiamo costruendo una sagra e non stiamo costruendo neanche una rievocazione. Quindi è
0: una suggestione,
1: è proprio,
0: questa
1: noi la chiamiamo apposta l'osteria dell'anima, delle anime, cioè dove le persone si possono incontrare, può nascere qualcosa fra le persone,
0: uno scambio profondo,
1: possono nascere delle idee che poi si possono sviluppare nel tempo. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere varie attività, tra cui la prima che ci ho lavorato molto e mi ha fatto molto piacere che hanno creduto a questo progetto, è il percorso della mente e il corpo incontrano lo stupore. Cioè, quindi ho questi amici, uno è Ivan Pisani insieme a Silvia Berluti, che è la sua compagna, che hanno creato un percorso di yoga e ortobionomi. Quindi cioè, le persone potranno avere questa piacevole esperienza sia del massaggio ortobionomi, della sua filosofia e dello yoga. Quindi cioè, proprio mente e corpo, loro hanno dato questa titolazione a questo spazio benessere, lo stupore del qui ed ora. E questo è un primo spazio. Il secondo spazio l'abbiamo dedicato al fumetto, e questo grazie al Mega Comics e a Maurizio, che è piaciuto il progetto e mettono su uno spazio proprio sul fumetto, cioè non come, come mercatino del fumetto, perché non è che ci interessa questo, ma far vedere come può nascere l'idea, come
0: funziona.
1: Esatto, quindi Maurizio porterà su dei personaggi, tre o quattro illustratori che con le loro tavole porteranno il pubblico a entrare nella logica della nascita di un fumetto, di un'idea, di una
0: che
1: tavola.
0: Che cosa presuppone la creazione di un fumetto?
1: E dietro a questo hanno anche creato, insieme a mio nipote Alessandro, hanno creato due giorni dedicati anche ai giochi di carte da collezionismo.
0: Quindi giochi di ruolo con le carte.
1: Sì, sono proprio dei giochi specifici, uno sul manga che farà Maurizio il sabato mattina, inizierà il sabato mattina, che è One Piece TCG, dovrebbe essere ispirato al manga.
0: Sì, One Piece.
1: Poi il sabato invece Alessandro è riuscito a portare anche una prima tappa nazionale di qualificazione a livello nazionale sul torneo Magic. E dietro a Magic ci sarà il Pokémon. Quindi fumetto, gioco, il gioco è attinente proprio anche al fumetto, quindi sono riusciti a creare questa coordinazione
0: molto molto suggestivo, molto affascinante, soprattutto anche rispetto, no, alla concezione di stupore che ci pervade sempre
1: e
0: in
1: noi
0: queste.
1: Noi stiamo cercando proprio questo, di portare degli spazi che crei stupore. Non è facile adesso, però questo come primo anno
0: ci si lavora e si vedrà poi come reagiscono le persone.
1: Poi un altro spazio siamo riusciti a creare è sul teatro. Questo grazie a due personaggi, uno il maestro Francesco Faccioli, mm-hmm, che aprirà proprio il Festival del Borgo dello Stupore all'anfiteatro con il suo spettacolo Senza paura di urlare pace, da Aristofane. Questo è lo spettacolo finale del suo laboratorio teatrale classico di Urbs Salvia. E quindi partirà lui il 26 alle 21:15 all'Anfiteatro Romano con il suo spettacolo Senza paura di urlare pace. Poi si è messa in gioco anche Cecilia, si chiama allora io perché adesso con i nomi
2: Cecilia Menghini.
1: Cecilia Menghini, che lei con il suo laboratorio teatrale insieme a Kevin Pizzi. I loro laboratori sono Improvviso Stupore, quindi è un laboratorio che inizierà nel pomeriggio del sabato per concludersi la domenica al mattino, e il tutto verrà fatto uno spettacolo nella domenica pomeriggio proprio con i partecipanti di questo laboratorio, e faranno questo spettacolo la domenica. Dirò questo poi, questo grazie anche a te che ti sei messa in gioco, quindi dedichiamo lo spazio a Jacopo Alpoleio, e quindi ci sarà il primo, secondo concorso, però chiamiamolo proprio il primo, perché
0: il primo
1: concorso del Genius Loci, quindi questo sei tu l'organizzatrice, sei tu quella che puoi parlare meglio di questo progetto.
0: Diciamo che io vi ringrazio perché mi avete coinvolto innanzitutto in questa manifestazione che mi ha subito conquistata nel suo intento e nella sua portata già dall'anno scorso. E io quest'anno infatti vi ho proposto quest'idea di un concorso perché la poesia quasi che chiama in maniera automatica, no, un confronto con la persona, a mettersi in gioco e a capire qual è il proprio sguardo poetico. Quindi mi piacerebbe veramente moltissimo che questa iniziativa che abbiamo lanciato, cioè del Genius Loci in Urbisaglia, venga raccolta anche dalla persona, diciamo, comune, quella che non si reputa né un grande scrittore né un poeta, ma che magari ama leggere, ama come dire, nutrirsi con i versi, può in questa occasione sperimentarsi, stupirsi di se stessa e mettersi in gioco provando a scrivere qualcosa di sentito, di evocativo, osservando un angolo di Urbisaglia, perché dobbiamo dire che l'idea che vi ho lanciato è stata quella di proporre non un concorso canonico dove le opere arrivano, no, con un mese magari di tempo in anticipo, ma come si fa nella pittura estemporanea, mettersi di fronte ai panorami, ai palazzi, alle opere d'arte, ma di fronte alla figura stessa che uno si costruisce nella mente di Jacopo Alpoleio, e provare a scrivere qualcosa sul momento. Una poesia, come diciamo, estemporanea, quindi istantanea, una polaroid di parole, chiamiamola così. E dunque credo che mi confermiate che l'iscrizione è alle 10 a partire dalle 10 del sabato.
1: Già abbiamo delle iscrizioni tramite...
0: Si può fare online naturalmente, sì, attraverso il sito, sì.
1: Sono cominciate arrivare le prime iscrizioni.
0: Diciamo www.ilborgodellostupore.it è l'indirizzo dove potete trovare tutte le informazioni e il modulo per iscrivervi anticipatamente. Se no si può fare tranquillamente in loco il... sabato mattina, ma anche uno arrivasse il pomeriggio, non è che deve essere presente lì alle 10, uno si può iscrivere appena arriva, quando vuole.
1: Hanno tempo fino, mi sembra, la domenica
0: a mezzogiorno
1: a consegnare le proprie opere, no?
0: Esatto.
1: Quindi
0: la consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il mezzogiorno della domenica. Uno, se fa l'iscrizione il sabato mattina, dopo un'ora o due o tre ha l'elaborato, lo può tranquillamente riconsegnare in segreteria. E quindi ecco, c'è una giornata di tempo per elaborare queste opere. Poi nel pomeriggio ci sarà una giuria che si riunirà e decreterà quelli che sono i primi tre. e una menzione speciale credo sia prevista.
1: Sì.
0: E questo è, diciamo, un esperimento, sì, una nuova formula, no, che ci piacerebbe lanciare.
1: Ci è piaciuta moltissimo, anche perché ci andiamo sempre a riallacciare Jacopo Apuleio.
0: Sì.
1: Quindi, cioè, la figura sarà sempre
0: certo,
1: presente tramite
0: certo,
1: la poesia.
0: Certo, certo.
1: Anche se siamo andati a espandere tutto quanto, ogni tipo di forma d'arte che...
0: Ovviamente, naturalmente il tema, ricordiamolo, non è una poesia estemporanea, facoltativa, deve essere una poesia elaborata rispetto a un angolo di Urbisaglia, un aspetto particolare della città, al genius loci, cioè lo spirito che abita Urbisaglia. Ma naturalmente, se qualcuno preferisce scrivere un poema, una poesia dedicata esclusivamente alla figura di Jacopo Apuleio, anche quello è contemplato nel regolamento.
1: Poi continuando sempre sul progetto del borgo, l'associazione, no, grazie sia a Federica sia a Namelia e sia a Giusi, loro si occupano sul settore della pittura. Quindi quest'anno hanno creato Tra colori e meraviglia, è un'area dove metteranno su tutte le tavolette 20x20 a mosaico, dove ogni persona può lasciare la sua opera d'arte e potrà andare in futuro anche a servire come scenografia e via dicendo.
0: Federica, di che cosa ti sei occupata tu? E di che cosa ti occuperai all'interno del Borgo dello Stupore?
2: Allora, io sono un po' un aiuto.
0: Un tuttofare?
2: Un tuttofare, principalmente, ecco, sarò insieme alle ragazze per il discorso della pittura estemporanea su tavoletta, in cui ciascuno potrà imprimere la meraviglia, lo stupore estemporaneo di quel giorno, come i poeti faranno con
0: la poesia, certo.
2: E poi mi sono anche interessata a questo discorso della poesia estemporanea e l'ho trovata un'idea molto interessante, perché, ecco, come dice Giorgio, questa non vuole essere una festa del cibo, cioè del cibo
0: è
2: del
0: un cibo diverso,
2: un cibo diverso,
0: un cibo per l'anima,
2: un
0: per
2: cibo
0: lo spirito,
2: per sì, è proprio un'osteria dell'anima. Sì.
0: È bella questa metafora, questa similitudine che avete trovato. Siete dei poeti, comunque, anche voi.
2: E anche lo spirito ha bisogno di essere rinfrancato.
0: Assolutamente.
2: E coltivato.
0: Assolutamente. Io sono dell'idea che il corpo si ammala prevalentemente perché lo spirito non è nutrito adeguatamente.
2: Sì.
0: E quindi il corpo sviluppa tutta una serie di patologie, chiamiamole così.
1: Poi abbiamo creato anche dei momenti particolari, Morena. E il sabato intorno alle 7 daremo proprio vita all'osteria dell'anima, cioè dove sarà un momento di incontro dove ogni personaggio che ha creato il suo spazio si metterà a disposizione del pubblico. Quindi parleranno delle... sarà un, come se trovarsi all'interno di un'osteria.
0: Di un'osteria.
1: Adesso, molto probabilmente ci metterò anche un tavolo con un fiasco di vino con dei bicchieri e dove si possono fare quattro chiacchiere sane e da lì potrebbe nascere tantissime cose.
0: Assolutamente, perché in questi flussi di coscienza tra persone rilassate che hanno voglia di comunicare e di mettersi a confronto, poi
1: cominciamo a dare questo input dell'osteria delle anime. Poi arriviamo al dopo cena e qui sei sempre te la protagonista, che questa è una cosa stupenda. Sei te che andrai
2: bella,
1: a intervistare a Pino Ferranti, al nostro storico, colui che ha inventato, che ha scoperto Jacopo Apuleio
0: e che ha studiato tanti anni
1: la storia su Urbisaglia. E lì andremo a presentare il suo libro, che è proprio Urbisaglia, la città che non piegò mai lo spirito. E all'interno di questo momento è lì che presenteremo in anteprima il nostro cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea.
0: Questo libro che abbiamo fatto vedere prima, La città che non piegò mai lo spirito, si rifà comunque agli studi.
1: Sì, proprio studi che lui ha fatto all'interno di biblioteche, di archivi storici. Infatti lì all'inizio spiego pure dove lui ha preso queste fonti, perché poi anche gli storici, se dicono dove sono state prese, purtroppo non abbiamo più il materiale che Pino aveva, perché aveva nel computer, il computer si è fuso, lui non aveva salvato nulla, e quindi
0: questa è una sorta di riepilogo dei suoi studi e del suo libro.
1: Esatto, all'interno proprio è stato fatto un appunto per gli storici dove sono state prese queste notizie, quali erano gli archivi dove lui è andato a prendere queste fondi. Queste sono fondi veritiere proprio della storia di Urbisaglia.
0: E quindi quella sera presenteremo il libro ufficiale di Pino Ferranti.
1: E andremo a concludere sulle magiche note di Andrea Janex Gasparini. È un musicista del nostro borgo, ma è conosciuto a livello, a grossi livelli, ha una chitarra che poi questo faremo scoprire alle persone che parteciperanno.
0: Il brano che abbiamo già consegnato alla nostra regia da far ascoltare ai nostri ascoltatori, adesso io direi di farlo ascoltare ormai in chiusura di questo blocco come sigla finale, è stato arrangiato da questo musicista.
1: Allora, questo l'ho fatto io sempre con l'intelligenza artificiale. E poi l'arrangiamento sulla chitarra ci ha avuto Alessandro Crispini, il nostro amico Alex, che ci ha messo un po' di calore, perché meno male l'intelligenza artificiale
0: naturalmente è molto, però naturalmente quelle,
1: poi volevo concludere con un paio di cose
0: assolutamente perché, abbiamo ancora perché, tempo
1: perché sono molto importanti. Uno, che il sabato e la domenica sera avremo anche un mago a livello internazionale, Giacomo Seri. Lui è stato a Hollywood, è stato ultimamente viene da una tournée fatta in Spagna, è molto richiesto tutto quanto, essendo proprio cugino di Andrea Tombolini, siamo riusciti
0: un trattamento d'eccezione.
1: Ci è venuto, diciamo. E un'altra cosa bella che questo è riuscito a fare il nostro comune, come chiusura di tutta la manifestazione, il comune è riuscito a portare dopo 22 anni ad Urbisaglia, questo verrà fatto dietro i giardini della Rocca, il premio internazionale Massimo Urbani. Quindi la serata di chiusura verrà fatta proprio con il premio nazionale Massimo Urbani. Questo è una cosa bellissima, perché il festival mancava da 22 anni e nel paese è nato proprio nel paese grazie a degli appassionati.
0: Un concerto jazz,
1: sì.
0: Specifichiamolo, perché magari non tutti sono a conoscenza del nome di questo un grandissimo musicista, ma
1: sì,
0: magari
1: questo festival è nato ad Urbisaglia perché Massimo Urbani incise un album proprio al teatro di Urbisaglia, quindi i nostri appassionati jazzisti del paese,
0: ecco.
1: Che sono parecchi, e lì insieme a Piangiarelli, mi sembra, sì, Piangiarelli, hanno dato vita al festival Massimo Urbani. Ma da qui sono nati, è uscito fuori un Bollani, è uscito fuori un Freso da questo festival, che ora sta a grossi livelli, quindi
0: chiudete proprio con il botto.
1: Questo è stata una bella conquista fatta dal nostro comune.
0: Meraviglioso. Poi direi anche di ricordare che ci sarà la premiazione del concorso di poesia Genius Loci in Urbisaglia.
1: La domenica sera faremo
0: la premiazione.
1: Faremo la premiazione, poi arriveremo al concerto del Massimo Urbani. Partito il concerto, perché giustamente la fascia che piace già sta là a sentirselo, noi partiamo invece con il mago internazionale alle 9:30. Il nostro, quest'anno abbiamo fatto il nostro palcoscenico naturale, sarà proprio sotto la torre dell'orologio d'Urbisaglia. Poi in quell'occasione il comune aprirà anche ai visitatori per poter andare sopra a visitare e a godersi il bellissimo panorama.
0: Diciamo che tutta la città, allora, con varie installazioni, vari luoghi predisposti, viene resa protagonista della manifestazione, e quindi come culla che abbraccia il pubblico, che noi speriamo interverrà numerosissimo.
1: Questa è la nostra intenzione. Adesso vediamo, come ho detto prima, ci vorrà il suo tempo. Però noi
0: un passo
1: alla volta, e il nostro obiettivo è quello proprio, fare rinnamorare un attimo una comunità, un paese al suo personaggio, anche perché Jacopo è di tutta una comunità, quindi non è di una sola associazione.
0: Questa vostra spinta così forte, così imperativa, nasce da una percezione che la città di Urbisaglia andasse un pochino, come dire, è una domanda non provocatoria, solo sì, riflessiva, perché a volte succede, no, che le comunità un pochino vadano spegnendosi, o che gli input e gli stimoli calino, che diciamo lo stile di vita cambia, i giovani si appassionano ad altre cose, la tecnologia ha un po', no, il sopravvento, e quindi le mura della città cominciano ad essere più deserte, più solitarie.
1: Purtroppo questa è una realtà di tutti i paesi, non è solo del paese d'Urbisaglia.
0: Esatto, esatto.
1: Di tutti quanti i paesi. E noi abbiamo visto che questo personaggio, cioè, tutto è partito intorno agli anni 90, quando Pino ha scoperto questo personaggio e ce ne ha parlato. Lì c'è stata una promessa, prima o poi lo faremo conoscere, solo che non era ancora il momento, perché il punto esclamativo non c'aveva tutta questa importanza che ci abbiamo oggi. L'importanza del punto esclamativo è nata con i social.
0: Esatto, esatto.
1: C'è cominciato a starci questo continuo,
0: questa spinta del un uso anche spropositato oggi,
1: esatto,
0: no? Forse anche troppo.
1: Ci stanno anche dei dibattiti,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: poterlo
0: sì,
1: usare,
0: sì,
1: come non poterlo usare.
0: E quindi, regolamentarlo un po' meglio.
1: Quindi noi, come ti avevo detto prima, Morena, siamo partiti nel 2006 a presentare Jacopo al Poleio con La lunga tela dell'amore, però abbiamo visto che non era ancora.
0: Non era il momento propizio.
1: E adesso abbiamo visto che il momento propizio è mantenere questa promessa che abbiamo fatto a Pino. Quindi è stato il momento di poter partire. Ma il comune sempre ci ha creduto
0: anche sempre.
1: Anche le altre
0: amministrazioni.
1: No, sempre. Ce l'hanno sempre avuto. Un po' come pallino, solo non era ancora il momento, poi ecco, con l'input dell'associazione siamo partiti a testa bassa con Mitori e
0: poi l'universo si predispone nell'angolazione giusta, e quando è il momento tutto sembra dipanarsi naturalmente.
1: Cioè il nostro sindaco, che gli piace il progetto, che ci crede, quindi ha appoggiato questa idea e andiamo avanti, vediamo quello che
0: a proposito di questo, noi non ci salutiamo definitivamente e non ci congediamo da Giorgio e Federica, perché li ritroviamo dopo lo stacchetto. Ma dopo lo stacchetto abbiamo anche un momento importante, perché avremo qui con noi al telefono il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, che ci parlerà ovviamente dal punto di vista istituzionale dell'amministrazione comunale, e ci piacerà sapere

0: ci hai passato, che hai composto con l'ausilio ormai dell'intelligenza artificiale. Sì, c'è un titolo in questo brano?
1: No, ancora titolo, però senza titolo. Però è dedicato a Jacopo Alpleio, perché poi lo metteremo sempre nel contesto del Borgo dello Stupore, lì vedremo chi...
0: Possiamo lanciare anche un altro contest per trovare il titolo della canzone. Intanto noi ce l'ascoltiamo.

0: pronti, prontissimi per la seconda parte, perché Morena e tanti qua hanno già detto tante belle cose, vero Morena?
1: Benvenuti, benvenuti, ben ritrovati, bentornati se ci avete seguito nella prima parte, ma chi se la fosse persa non disperate, perché adesso abbiamo la fase punto 2, quella o lo step più elevato, non perché la prima non lo fosse, ma perché nella seconda parte avremo l'intervento del sindaco di Urbisaglia, dove si svolgerà dal 26 al 28 giugno il Borgo dello Stupore, l'Osteria dell'Anima, che fa naturalmente capo alla figura storica di Jacopo Alpoleio, che da questo microfono abbiamo, come dire, promosso e ci siamo appassionati attraverso la passione che ci ha trasmesso e che ha fatto scaturire, diciamo, come dire, con il suo estro, con la sua irrefrenabilità, Giorgio Buongarzoni. Ha coinvolto sua moglie, che in qualche modo si è lasciata spiaggiare.
0: Capito,
1: è stata travolta suo malgrado.
0: Ma che bello.
1: Federica Marziali, che ormai procede con "esci da questo corpo".
0: Oh, la.
1: Jacopo, esci da questo corpo. Io non so, credo che nel letto coniugale ormai siano in tre. Lei percepisce questa figura, questo fantasma di Jacopo Alpoleio, che devo dire però tu, Giorgio, hai ricostruito con l'intelligenza artificiale un po' troppo affascinante. Io sarei preoccupato, perché nella mia mente già ci sono delle fantasie su Jacopo Alpoleio.
2: Abbiamo fatto un mix tra Dylan Dog e Aragorn del Signore degli Anelli.
1: È molto affascinante. Tra l'altro, non l'abbiamo ricordato prima, ma speriamo di avere modo dopo

0: intervento del sindaco di farne accenno. Avete sviluppato questo video su Jacopo Arpoleio che immagino sarà proiettato durante il Borgo dello Stupore, mi sembra tu abbia detto, vero?
1: Sì.
0: Quindi ci sarà anche l'anteprima di questo video che ha già un titolo.
2: Ecco il titolo.
0: Il video, cioè,
1: sì, Jacopo Arpoleio, l'inventore del punto esclamativo.
0: Perfetto, io ho già visto, diciamo, un trailer, non quasi tutto, e merita veramente. Solo per questo io vi invito a venire al Borgo dello Stupore. Ma adesso abbiamo la parte, come dire, istituzionale. Io non ho preparato i microfoni come al solito, qua è tutto in divenire.
2: Il Borgo dello Stupore.
0: Vediamo. Ecco qua, il microfono, la cuffia è pronta, dovrebbe esserci già in linea il signor sindaco di Urbisaglia.
2: Buongiorno.
3: Eccolo qua.
0: Allora, aspettate un minutino che mi devo anch'io cuffiare, se no non riesco a raffrontarmi con il nostro ospite. Qua ho il tavolo pieno di cose e vado un attimino in confusione. Pronto, sindaco Riccardo Natalini.
3: Buongiorno.
0: Qui siamo molto allegri e molto poco istituzionali, quindi io le chiedo scusa se non avrò i toni necessari.
2: Ma anche lui è allegro, no?
3: Sennò... Ascolto il tono.
0: Benvenuto.
3: Grazie.
0: Qui abbiamo i suoi concittadini che immagino lei conoscerà. Giorgio Bongarzoni, Milena, Federica Barziani, vabbè, Milena, ti ho ribattezzato anche questa mattina.
2: Siamo tanti qui.
0: Abbiamo già fatto un'introduzione del programma, del festival, ma ci piacerebbe da lei avere, come dire, il tono giusto, il tono istituzionale, quello formale e serio che più si confà a un evento che... Eh sì, il luogo dell'anima, lo scenario della ricerca artistica e ripropositiva della figura di Arpoleio, ma è anche il terreno sul quale un'amministrazione comunale fa le sue scommesse e cerca di dimostrare quanto questa figura e questa scommessa è poi importante anche per quello che un'amministrazione, no, si presuppone di fare.
3: Assolutamente. Buongiorno di nuovo a tutti.
2: Buongiorno.
3: Quest'anno, infatti, ecco, hai parlato di scommessa, io parlo di sfida, ma è un po' la stessa cosa.
0: Più o meno, sì.
3: La sfida, diciamo, è bellissima. La sfida che ci siamo dati, è davvero affascinante. Trasformare il nostro centro storico in una grande osteria di idee, di incontri, di relazioni. Un luogo aperto, dunque, dove le persone possono fermarsi, ascoltare, confrontarsi e lasciarsi sorprendere.
2: Bello.
3: Per questo, per alcuni giorni il borgo diventerà quindi uno spazio vivo di contaminazione culturale, dove la figura di Jacopo Arpoleio dialogherà con il fumetto, con la magia, con la musica, con tutte quelle forme espressive che poi riescono a parlare a pubblici diversi e generazioni anche diverse. Quindi è un progetto che racconta bene la nostra identità, che è quella un po' di custodire la tradizione senza rinunciare alla curiosità, e quindi mettere in relazione linguaggi differenti e creare occasioni veramente autentiche di incontro qui ad Urbisaglia. In fondo, diciamo, la cultura nasce anche proprio un po' così, no? Quando mondi anche lontani si incontrano, si incrociano e generano qualcosa di nuovo. Questo è quello che l'associazione, diciamo, sta facendo per Urbisaglia, e noi siamo al loro fianco per portare avanti questo progetto veramente importante e molto più grande negli anni.
2: Veniamo a Urbisaglia, no? Poi a sentire.
0: Diciamo che la nota di merito, in maniera molto pragmatica da un osservatore, potrebbe scaturire dal fatto che è molto coraggioso per un'amministrazione comunale che in qualche modo, no, deve far sempre quadrare un po' i bilanci. Usiamo questo riferimento che purtroppo è a volte necessario, scommettere proprio su una formula che non preveda, come dire, le solite sagre, evolvere o l'attirare un pubblico attraverso, che ne so, le tradizioni culinarie, no? Quelle che qui nelle Marche, che si dice ci piace magnà, uno ci punta sempre a occhi chiusi, ma l'anima, quella a volte viene un pochino trascurata, ha bisogno di un contesto e di una, come dire, sensibilità molto più complessa e variegata. E quindi, ecco, per quanto mi riguarda, lo stupore e l'ammirazione va proprio a un'amministrazione comunale che ha deciso in maniera così importante e con questo slancio appassionato di sposare un disegno così astratto, così poetico, così
2: bello,
0: importante.
3: Assolutamente, è proprio questo, poi, perché c'è ancora tutta una storia da scrivere, quella, diciamo, la scommessa.
0: Come amministrazione in futuro, come avete già programmato di sostenere tutti quegli studi, quelle proposte, o cosa c'è da fare secondo voi per andare in quella direzione?
3: Da una grande idea, diciamo, di Giorgio Bonzardoni, dobbiamo mettere in moto, ma stiamo mettendo in moto altre situazioni che portano, che elevano, diciamo, questa figura così importante per il paese, e questi studi che dovranno esserci per questo paese. Io penso che la ricerca scientifica, la ricerca accademica, la ricerca in generale debba accompagnare, no, questo percorso, quindi sempre tutelando, sempre mettendo in prima fila chi ha generato questo, sempre mettendo davanti i nostri concittadini che hanno fatto questa scommessa, che hanno lanciato i dadi a questa amministrazione, dobbiamo riuscire a metterli nelle condizioni ideali per poter sviluppare qualcosa di più grande, quindi una storia da narrare, quindi una comunicazione ancora più efficace, per quanto, cioè, nel senso, ecco, la comunicazione deve restare un pochettino misteriosa, perché poi parliamo sempre di stupore, quindi
0: non dobbiamo
3: diciamo, ecco, raccontare fatti di storia, dobbiamo effettivamente scrivere qualcosa che susciti effettivamente entusiasmo, meraviglia,
2: e sempre meglio.
3: C'è anche, diciamo, un'emozione ancora più speciale, perché chiudiamo un cerchio importante. Dopo 22 anni riportiamo a casa il premio Massimo Urbani, che chiuderà questi 3 giorni di festa, quindi per noi non sarà soltanto un ritorno di una manifestazione prestigiosa, ma è il ritorno, diciamo, anche alla nostra storia, quindi vedere questa grande tradizione del jazz tornare a suonare ad Urbisaglia in queste mura, nei luoghi dove è tutto iniziato, rappresenta un motivo di grande orgoglio profondo per l'intera comunità, che chiude un cerchio e una 3 giorni effettivamente di legami costruiti sulla meraviglia, sullo stupore, che nel tempo possiamo continuare, diciamo, a generare valore per il nostro paese. E per questo, diciamo, ecco, desidero ringraziare di cuore Giorgio Bongarzoni, tutta l'associazione del Punto Esclamativo, tutti i volontari, tutti gli artisti e comunque tutti i loro partner che in questi giorni creeranno questi 3 giorni veramente di festa.
0: Ma per un'amministrazione comunale, questa potrebbe essere una domanda generica che uno può rivolgere a qualsiasi amministrazione comunale, quanto è importante avere sul territorio dei manipoli di cittadini che riescono a creare delle associazioni, dei substrati propositivi così fervidi, così ribollenti di contenuto e soprattutto di potenzialità, perché a volte magari ci sono le idee, ma sono idee con poco potenziale, invece in questo caso c'è il manipolo di appassionati e il potenziale. Quanto è importante per una amministrazione poter far riferimento ad una cittadinanza così partecipe?
3: Ma guarda, per il nostro paese e per i nostri borghi è davvero, diciamo, fondamentale. Accanto a questa geniale idea e questa cosa veramente grande, nel senso, nata con Giorgio, sono nate anche tante altre piccole associazioni che che si spostano, diciamo, in ambiti sportivi, che si spostano in altri ambiti comunque, comunque culturali. Queste sono energie che non vanno assolutamente sprecate. Questa amministrazione tiene aperta, diciamo, la porta per ogni cittadino, perché e per ogni associazione, perché poi crediamo, diciamo, tantissimo nel, nell'associazionismo e nel volontariato, e a volte, diciamo, fare associazionismo e volontariato in questo periodo storico, diciamo, non basta, quindi l'amministrazione deve sempre mettere del suo,
0: dare un sostegno
3: e lo farà volentieri per dare sostegno a queste iniziative. Poi
0: abbiamo perso il collegamento.
2: Stava dicendo cose belle.
0: Abbiamo un attimo avuto l'interruzione del collegamento. Diceva:
3: questa iniziativa, diciamo, nata da Giorgio, ebbe a mente chi crede che la meraviglia sia ancora una cosa seria. E dobbiamo, diciamo, riportare le persone a, a vedere il bello, dobbiamo riportare le persone a ragionare più con un sorriso, dobbiamo riportare le persone a credere che la meraviglia non sia più qualcosa di superficiale o effimero, ma una cosa che è un serio, una cosa capace di creare comunità e dare senso ai luoghi che abbiamo. Tantissimi Urbisaia, dico, da, dalla storia, diciamo, romana, fino passando per il medievale, fino a, a grandissimi personaggi che hanno corrispondenza storica della prima e della seconda guerra mondiale. Quindi, ecco.
2: Poi ci dirà di tutto.
0: Una osservazione collaterale che vorrei muovere, anche riallacciandomi a un'osservazione che faceva prima il nostro Giorgio. Il tessuto della cittadinanza va rinverdito, va spronato e va data questa scossa, no, affinché si ricrei questa ragnatela di collaborazione e di riconoscimento in una comunità. I borghi marchigiani sono tantissimi, sono meravigliosi, ognuno è custode di una storia personale, originale, fatta di personaggi alla stregua di Jacopo Arpoleio. E prima Giorgio ci parlava anche, diciamo, dell'inimicizia che in passato c'è stata, ad esempio, tra Urbisaglia e Tolentino. Ma oggi, secondo lei, quanto è importante, attraverso queste manifestazioni, queste ricostruzioni, questo riappropriarsi della storia, riuscire anche a ricollegarsi in maniera discorsiva, collaborativa con gli altri borghi, costruire una ragnatela non solo fra i concittadini, ma anche con tutti i paesi limitrofi che possono essere chiamati a partecipare a queste grandi manifestazioni e esperienze?
3: Sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Quello che dico io è che bisogna andare un pochettino tutti dalla stessa parte. E bisogna avere degli obiettivi, secondo me, alti, sia all'interno, diciamo, delle associazioni che poi guardano al nostro paese e quindi sono del paese di Urbisaia, ma anche a quelle, diciamo, che vengono diciamo da fuori, e quindi nei rapporti
0: esterne,
3: più istituzioni.
2: Aiai, è partito un'altra volta, adesso lo sentiamo, vediamo. Pensa.
3: Sentite?
0: Ecco, sì, adesso l'abbiamo ritrovata, sì.
3: E quindi diciamo, tra sindaci, in tante situazioni si creano purtroppo delle scatole che poi funzionano. Quindi
0: ci vuole una comunità di intenti, no?
3: Da questa parte ho trovato un sindaco che ragiona molto semplicemente in questo modo: se devo partecipare a un bando per creare una scatola, per prendere un contributo, poi dopo quel bando che termina dopo un anno abbiamo buttato, diciamo, tutto quanto nel secchio e non c'è nulla di duraturo o di concreto che poi è tangibile per tutta quanta la comunità, ecco, abbiamo fatto, diciamo, un cattivo servizio, secondo me, ai cittadini, abbiamo fatto un cattivo servizio alle comunità. Bisogna scrivere delle storie alte, dove ovviamente, cioè, nel senso, bisogna ognuno mettersi a disposizione l'uno dell'altro per quello che magari uno si può fare, diciamo, ecco.
0: Diciamo, una visione politica anche nel futuro che preveda una continuità, no, di questi progetti, e questo credo che sia il punto di partenza basilare.
3: Il punto di partenza basilare deve essere questo. Poi Urbisaia sta recuperando del tempo perduto, Urbisaia sta recuperando tantissime situazioni, secondo me, anche turistiche, che sono state un pochettino oriti, un pochettino diciamo lasciate così.
2: Complimenti, complimenti, così si fa bene.
3: Deve effettivamente, diciamo, venire fuori quello che Urbisaia è.
0: In un futuro magari si può anche, no, così sognare che Jacopo Alpuleio possa rappresentare per Urbisaia quello che Giacomo Leopardi rappresenta per Recanati.
2: Assolutamente.
0: Ma perché
2: questa?
0: Sognare in piccolo, voglio dire.
2: No, questa è forte.
3: Se guardiamo ad altre nazioni, se guardiamo, diciamo, fuori dall'Italia, già avevano creato e brand o punti esclamativi per tutto il paese. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e scrivere, diciamo, una storia solida. Dobbiamo scrivere effettivamente la nostra storia, la nostra visione, di che poi, diciamo, è anche un po' quella di Jacopo, ecco.
0: Perfetto, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità e per, diciamo, sostenere con questa partecipazione, questa convinzione, la visione del nostro Giorgio e di Federica, e quindi immaginiamo insieme che ci sarà una continuità per questo progetto legato ad Jacopo Alpuleio e alle manifestazioni annuali che daranno, come dire, un impulso alla città di Urbisaia.
2: Bello, bello.
3: Assolutamente, assolutamente. Nel frattempo, nel mezzo, siamo pronti ad accogliere cittadini e visitatori sicuramente con moltissimo entusiasmo, e quindi l'invito è molto semplice. Venite ad Urbisaia a perdervi tra le vie del borgo per conoscere Jacopo, e lasciatevi guidare sicuramente dalla musica, dalle parole e dalle immagini e dalle sorprese che poi l'associazione insieme a Giorgio ha preparato. Quindi l'invito è quello di venire nel borgo nel prossimo weekend.
0: Io vorrei semplicemente ricordare che per godere della poesia di un luogo, delle suggestioni di un evento culturale, non è necessario essere poeti. Quindi non è che questa cosa è dedicata solo ai poeti, a chi ha queste...
2: Siamo tutti un po' poetici.
0: Tutti siamo in grado di recepire il potere, come dire, salvifico, curativo, nutriente, riqualificante dell'impulso poetico, e magari uno scopre anche di trarne piacere, perché prima non lo sapeva, ma c'è sempre una prima volta per un incontro importante, anche, e un incontro importante può essere anche quello con la poesia, l'arte, la cultura e l'ispirazione. Io voglio così salutare il sindaco in questa maniera, perché offre a tutti quanti l'opportunità di godere innanzitutto della città e di un'organizzazione come dire, accurata, pensata e logisticamente giusta, e poi le associazioni che ruotano intorno a Giorgio, che da lui sono partite, che fanno poi capo anche alle amministrazioni e che riescono a dare all'esperienza, come dire, un respiro ancora più ampio. Quindi salutiamo il sindaco Riccardo Natalini.
2: Poi ci dirà, però
3: grazie mille a voi.
2: E noi dopo ci dirà però come va, dopo un po' di tempo tu te lo richiami, Morena?
0: Certo.
2: Così ci dice come sta andando.
0: Lo richiameremo per avere il feedback poi successivo alla manifestazione, se il sindaco si presta.
3: assolutamente, perché poi, esatto, il borgo vive quando riesce a raccontarsi, ma anche a rinnovarsi senza perdere effettivamente la propria anima, e quindi vogliamo continuare a custodire quest'anima, aprendola al futuro.
0: Grazie mille, sindaco, la dobbiamo mille. Salutare, buon lavoro
3: a voi, buon lavoro
0: e buon tutto.
2: Ciao,
0: grazie,
2: buon lavoro.
0: Grazie mille.
2: Allora
0: Giorgio, io devo salutarmi e accomiatarvi da voi. Vorrei che la vostra bambina ci facesse un saluto, perché è stata qui. Dai, che cosa fate voi bambini in questo borgo dello stupore? Che cosa farai tu? Com'è che ti chiami, che non mi ricordo? Dai, fammi sentire la tua voce. Niente, fa la timida. Fa, adesso, però, adesso però ti faccio vedere a tutto il nostro pubblico, guarda, guarda, guarda.
2: tutti ti vogliono vedere e sentire.
0: Niente, non ci vuol far sentire la sua voce questa mattina, fa la timida, fa la timida. Però ricordiamo, prendiamo impulso dalla bimba che è qui con loro, per ricordarvi che ad Urbisaglia ci saranno anche molte iniziative destinate ai bambini in questo festival, giusto?
1: Sì, sì, abbiamo organizzato per quest'anno, il progetto è stato con il mago, quindi il mago è proprio dedicato per i bambini e per le famiglie. Poi già stiamo pensando di poter costruire in futuro anche uno spazio dedicato sia alle famiglie che ai bambini, proprio uno spazio dello stupore.
0: Perfetto,
1: uno stupore, già determinate situazioni che... No. Come dice Trapattoni, non si dice mai gatto se non,
0: se non ce l'hai nel sacco. Quindi per scaramanzia manteniamo.
1: Ci sono delle belle cose per il prossimo anno. Sì.
0: Giorgio, che dire, rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori per partecipare al Borgo dello Stupore. Sì. Vi ricordiamo che c'è il contest poetico al quale potete aderire e tutto il resto lo trovate sul sito.
1: Sul sito www.ilborgodellostupore.it e lì ci sono tutte le informazioni, il programma e da lì,
0: è quello che volete.
1: Da lì si apre un mondo.
2: Complimenti, complimenti.
0: Federica, tu cosa ci vuoi dire in chiusura?
4: Io voglio dire che vi ringrazio immensamente per l'accoglienza fantastica di voi due.
0: Grazie,
4: tutti
0: grazie.
4: Voi
2: bello, bravo,
0: grazie, grazie.
2: Bravissimi.
0: Ti troveremo naturalmente impegnata nelle varie situazioni del borgo e quindi se volete vedere il bel sorriso di Federica in diretta dovete andare ad Urbisaglia tra il 26 e il 28 di giugno. È anche bionda, è una bella donna, caro Giorgio, devi cominciare a dormire male anche tu qui,
1: È vero. Faremo uscire questo Jacopo dal corso.
0: Allora,
1: grazie pure.
5: Radio Nuova in rete, www

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

per sé, come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, non ti facesse incazzare mai.

ti va? Eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto?

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

E 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: E benvenuti, eccoci a Radio Nuova Macerata in Blu. Questo è Dolce Far Niente. Siamo qui prontissimi per una mattinata ricca di ospiti, ricca di sorprese, ma soprattutto abbiamo questa mattina degli ospiti in studio. Li abbiamo già conosciuti l'anno scorso con grandissimo piacere, in quanto io mi ero incuriosita molto di un personaggio storico che veniva in qualche modo rilanciato da una personalità un po' geniale che abbiamo qui sul nostro territorio. Ve l'ho presentato l'anno scorso, sto parlando di Giorgio Buongarzoni, che è qui con noi. Adesso ve lo mostro, ve lo presento per bene, ma abbiamo anche la sua dolce consorte Federica Marziali qua di fronte a me nella postazione di Nazareno, quindi tu cioè c'hai un trono, uno scranno di un certo rilievo questa mattina. Abbiamo usurpato la postazione di Nazareno, ma sarà d'accordissimo anche lui. Di che cosa parleremo con il bentornato Giorgio Buongarzoni e Federica Marziali? Parleremo anche quest'anno di Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo. E parleremo di Jacopo Alpoleio anche in riferimento al festival che intorno alla sua figura ha preso il via l'anno scorso in maniera forse un po' più timida rispetto a quest'anno, no? Perché doveva essere una sorta di battesimo e di tentativo di rilanciare la figura di questo grande letterato e poeta del Medioevo, che ovviamente non era nuovo alle cronache della cittadinanza né di chi governa Urbisaglia, del sindaco e della giunta, ma c'è questo nuovo tentativo ricollocare la figura storica di Alpoleio e costruire intorno al suo lascito un nuovo punto di riferimento culturale e soprattutto aggregativo per la cittadinanza, per ovviamente i paesi limitrofi. Io non voglio anticiparvi troppo di quanto accadrà a Urbisaglia, perché preferisco che siano i diretti interessati, il diretto interessato, perché Giorgio è il motore che ha dato impulso e deflagrazione a questa nuova storia d'amore che Urbisaglia si appresta ad avere con la figura di Jacopo Alpoleio. Anche quest'anno ci sarà dunque il Borgo dello Stupore, l'edizione del 2026. Per quanto riguarda il programma della manifestazione, che inizia il 26 di giugno e finisce il 28, lascerò la parola al nostro Giorgio, ma non solo per quanto riguarda il programma della manifestazione, vorrei insieme a lui ripercorrere un po' la genesi e tutto il percorso che ha condotto sia Giorgio ad appassionarsi così incredibilmente, quasi ossessivamente ormai, a Jacopo. Credo che Federica cominci a percepirlo come una sorta di amante, figura incomprante in questo ménage à trois. Un ménage à trois che si è stabilito con Jacopo Alpoleio, che in mezzo alla coppia Buongarzoni Marziali è distratto e niente, sta pensando a Jacopo.
1: Sì. E spesso dice: esci da quel corpo, esci da Jacopo.
0: Bene, io vi ho fatto questa introduzione come al solito molto pittoresca. Adesso diamo la parola ai diretti interessati, perché abbiamo qui di fronte a me, ve la presento prima naturalmente le signore sempre, sì. Federica. Buongiorno e qua di lato il nostro Giorgio, eccolo qua.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Giorgio, ci risiamo anche quest'anno. Ci risiamo, diciamo. E anche quest'anno io sono a bordo di questo meraviglioso carrozzone, chiamiamolo così, che si appresta a rimettere in moto gli ingranaggi, la parte sottostante organizzativa è partita da un bel pezzo e quello che sì. si rivelerà al pubblico la prossima settimana.
1: Esatto, cioè è partita già da un anno, già, diciamo che con l'edizione precedente già si pensava proprio all'evoluzione di quest'anno. Infatti l'anno scorso siamo partiti con il punto esclamativo, però proprio per evolvere tutto all'osteria dell'anima, quindi del abbiamo visto che il punto esclamativo era una cosa indirizzata verso un discorso di solo di cultura, no? E via dicendo.
0: Invece volevate allargare il discorso.
1: Il discorso già avevamo intenzione con Andrea, quando è nata questa idea, Andrea Tombolini, che è fare un piccolo passo addietro con Andrea. Già eravamo partiti nel 2006 a presentare questa figura di Jacopo Arpoleio, organizzando la lunga tela dell'amore, cioè una tela di 50 metri, aiutati da un bellissimo personaggio che ora non c'è più, era Ugo Caggiano, e dove tutti i pittori arrivavano, potevano mettere la loro arte su questa tela. Poi abbiamo dato tutto in beneficenza il ricavato, perché è stata fatta tutta un'asta, e venne il ricavato dato a, mi sembra, il filo d'oro, qualcosa del genere. E quindi già voglio dire con questo, dal 2006 già con Andrea eravamo partiti su questo filone, che poi dopo si è fermato e l'abbiamo ripreso da anno scorso. Quindi quest'anno abbiamo, cioè facciamo, nasce il Borgo dello Stupore. Borgo dello Stupore è l'osteria dell'anima, cioè l'osteria dell'anima noi abbiamo visto che è come uno spazio, è uno spazio libero dove l'arte e la creatività possono prendere il sopravvento, un luogo di incontro e di dialogo per gli artisti studiosi e appassionati, in cui far fiorire tutto ciò che l'universo della creatività racchiude, generando nuove forme di meraviglia. Questo è quello che abbiamo messo proprio sul sito, come vediamo il discorso dell'osteria dell'anima.
0: Avete spostato un po' il focus dalla figura di Jacopo Arpoleio a tutta la città di Urbisaglia e chiaramente messo sotto il cappello la cittadinanza e tutto quello che comporta.
1: Sì, anche
0: poi,
1: perché come associazione il primo obiettivo è proprio far innamorare una comunità, perché Jacopo Arpoleio è di una comunità, è di un'associazione.
0: Sì. Esatto.
1: Noi siamo partiti con questo concetto e ci vorrà un po' del tempo, però già con il lavoro che stiamo facendo con le scuole, progetti che sono nati con le scuole, tutto il resto ci vorrà il suo tempo, però siamo convinti di riuscire a raggiungere questo obiettivo.
0: Mi sembra che siete partiti con uno slancio notevole, già i risultati secondo me si stanno vedendo, ma soprattutto vedo anche l'effetto che venire a contatto con questa realtà ha avuto su di me. Già appena presa la figura di Jacopo Arpoleio, che io non conoscevo, ho avuto un'attrazione immediata. Poi tu hai questo dono di renderlo così contemporaneo attraverso, no, le tue illustrazioni.
1: Come dice Federica, Jacopo si è impossessato di me. Io non so, ogni tanto c'ho questa bipolarità.
2: No, comunque io,
0: Federica,
2: ho visto in anteprima il cortometraggio e complimenti, è bellissimo.
0: È vero, ho avuto anch'io modo quel giorno insieme a voi di vedere alcune parti e devo dire che già Giorgio aveva dato prova della sua abilità con l'intelligenza artificiale, con le illustrazioni con cui aveva, come dire, abbellito questo bel libro che l'anno scorso mi aveva attratta, Jacopo Arpoleio, l'Urbisalviense che inventò il punto esclamativo, un libro che può essere, credo, ancora richiesto presso.
1: Sì. Già abbiamo fatto la seconda ristampa. Abbiamo finito la prima e abbiamo fatto la seconda ristampa.
0: Per chi volesse, a chi deve chiedere questa copia?
1: Questo qui sempre tramite WhatsApp. Tramite il sito, o può trovare sul sito il borgodellostupore.it oppure direttamente un WhatsApp a me.
0: Noi
1: lo spediamo, anche perché ancora diciamo su commercialmente non c'è, sulle librerie e roba del genere.
0: Vi invito a procurarvelo se siete dei curiosi circa queste figure storiche di letterati, poeti, oppure anche ricercatori di curiosità antiche, medievali.
1: Diciamo che il libro è stato fatto un po' in fantasy, perché...
0: Però dentro passano concetti e ricostruzioni, voglio dire, abbastanza esatte, no?
1: Sì. Molto esatte, solo poi sono stato un po' campanilista, nel senso che il punto esclamativo realmente è nato per lo studium di Padova nel 1660,
0: sì.
1: E io invece l'ho fatto nascere alla Badia di Fiastra sul monastero, quindi
0: c'è della, cioè, della licenza poetica, dai,
1: ci ho messo un po' di fantasia, anche perché di notizie di Jacopo Arpoleio le abbiamo, però le abbiamo molto ma molto poche, perché questo è tutto dietro lo studio che a suo tempo ha fatto Pino Ferranti, che poi ci avrai il piacere, questo è stata una grande conquista averti nel nostro staff di questa manifestazione. È sinceramente è stato un bel acquisto.
0: Grazie, grazie ragazzi, veramente troppo gentili. No, quest'anno avete invece dato alle stampe Urbisaglia, la città che non piegò mai lo spirito. In questo libro avete voluto in qualche modo fare una ricostruzione storica di quello che è stato il passato della, della città, tra alti e bassi, conquiste vari.
1: Sì, lì c'è proprio la storia di Urbisaglia dall'anno 1000 fino al 1569, quando Pio V liberò Urbisaglia dalla sottomissione di Tolentino. Perché bene o male Tolentino è sempre stato un punto diciamo, come si vuole, un tallone d'Achille per il paese. Ha sempre cercato di conquistarla, ma dietro a questo, diciamo, sempre una piccola parte di libertà l'ha sempre tenuta il paese sotto quel periodo. E quindi qui c'è tutta questa storia, anche per non farla andare persa, perché Pino, purtroppo il nostro storico, aveva tutto sul computer, non aveva salvato nulla.
0: E gran parte delle informazioni sono andate
1: perse. E questo grazie a suo tempo, che avevamo creato un sito urbisaglia.com, lui ci aveva dato sta storia e da lì siamo riusciti a riallacciare tutto questo discorso. Abbiamo portato un po' in narrativa, anche perché lo presentiamo sempre per le scuole. Il nostro obiettivo con Andrea e con l'associazione tutta è quello di proprio sensibilizzare già da le scuole, dai più piccoli, farli innamorare sia del paese sia del nostro personaggio.
0: Come stanno recependo i bambini questa vostra iniziativa di appassionarli alla storia, ma soprattutto alla storia di un loro compaesano e del loro paese stesso?
1: Questo sinceramente non so risponderti, Morena, ancora. Ancora no, perché
2: quel libricino, ti ricordi quando è stato fatto quel laboratorio?
0: Dici tu, Federica, che hai qualche notizia,
2: no,
0: in più?
2: Noi abbiamo dato un libricino in occasione di un laboratorio che è stato fatto.
0: Avvicinati al microfono.
2: Quest'inverno ai bambini. Con proprio tutto un fumetto con un personaggio che ha inventato lui. Sul punto esclamativo di cui Giorgio.
0: Quindi siete comunque alle prime battute in questo approccio dei ragazzi con tutta questa realtà che state mettendo insieme.
1: È un bel lavoro che stiamo facendo sempre con l'associazione, e infatti anche il cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea, perché è stato un 3 mesi di lavoro io e Andrea Tombolini per fare questo cortometraggio di 20 minuti sulla vita di Jacopo Arpoleio. Lì infatti poi dopo, se si mette a confronto con il libro, me ne prendo tanti di insulti, perché si dice ma il libro è questo e invece la storia è quest'altra.
0: Vabbè, però se nel libro è stato fatto presente che c'è una visione un pochino più romanzata
1: E questo è proprio perché per un progetto che c'è in futuro, proprio di coinvolgere le scuole, perché come associazione abbiamo preparato sia il cortometraggio e sia un audioguida per il borgo di Urbisaglia, dove ci sono 7 tappe che portano in giro per il borgo e raccontano un po' la storia di Jacopo insieme alla storia del periodo medievale. Quindi il progetto è questo: coinvolgere la scuola con un cortometraggio, un laboratorio. Adesso ci stiamo lavorando con Federica, lei ci può dare un consiglio tipo di laboratorio poter fare sulla scrittura, su non so che, perché non è questo compito mio, sinceramente. No,
0: io certo, non poi non ovviamente nei vari aspetti,
1: esatto,
0: no, di un progetto.
1: E concludere tutto poi con questo tour di sarà una ventina, 25 minuti in giro per il borgo del paese.
0: Io vorrei...

0: nell'anno esatti della sua nascita si perdono tra le pagine consunte della storia, ma di lui si tramandano le vicende con un velo di leggenda, la stessa che vi piace mantenere all'interno della narrativa del libro su Jacopo Alpoleio, ma proprio nel sapore, nel mood delle vostre manifestazioni. Jacopo era il figlio di una donna umile, assunta come bidella dal comune di Urbisaglia. Dagli archivi storici risulta pure che fu il comune a pagargli gli studi. Compì i primi 3 anni di istruzione nella sua città natale. Cosa vuoi aggiungere?
1: Sì, che poi lì c'è stato un errore che poi con lo storico Pino, perché Coppino ogni tanto gli apro che cassettino, inizialmente lui si ricordava 3, poi c'è avuto questo pallume, non erano 3 anni a Macerata ma 5.
0: 5, perfetto. Poi si trasferì appunto a Macerata, dove completò gli ultimi 2 anni ottenendo la preparazione necessaria per diventare maestro delle elementari. Conseguito il titolo di maestro, fece ritorno a Urbisaglia, dove fu assunto come insegnante dei bambini della città e del vicino borgo di Colmurano. Gli anni trascorsero tra Pergamene e Calamai. La sua sete di conoscenza e ambizione, tuttavia, lo spinsero oltre quei confini. Si trasferì a Macerata, una città più grande, più ricca di stimoli. Proprio in questo periodo fu colpito da un dolore lacerante, la perdita della madre, unico suo punto fermo nella vita. Il lutto lo spinse a partire di nuovo, come se il dolore potesse dissolversi nella distanza. Da Macerata si spostò a Civitanova Marche, poi a Senigallia, città di mare che lo avvolse con il suo vento salmastro e le voci dei mercanti. La sua ambizione tuttavia rimaneva inappagata. Scrisse una supplica al duca di Urbino, sperando in una raccomandazione che gli aprisse le porte del potere come segretario. La risposta fu un rifiuto secco, un colpo che lo lasciò amareggiato. Ma non si arrese, fece le valigie e si diresse a Padova, dove l'università brillava come un faro per gli studiosi. Qui, nel fervore accademico, intorno al 1300, compose la sua opera più audace. Tu, Federica, parli latino? Forse meglio di me, allora è il caso che dica tu la pronuncia adatta del...
2: Direzione puntandi secondo un magistrum Jacopo Alpoleium de Urbesalia in forma epistule a doctore in quendam salutatum.
0: Bene, io non parlo latino e lo ammetto, quindi non vorrei dire castronerie. In questo trattato Alpoleio classificò 8 segni di punteggiatura, tra cui il punctus admirativus, qui ce la posso fare, che oggi conosciamo come punto esclamativo. Rivendicò l'invenzione di questo segno, nato per conferire forza ed espressività alla scrittura, rendendolo uno strumento essenziale per il linguaggio scritto. Scrisse l'opera con l'intento di presentarla all'università, nella speranza che questa gli spalancasse le porte per fargli ottenere un incarico da segretario. Ancora una volta però il destino gli voltò le spalle. La sua richiesta fu respinta. Disilluso e stanco, prese la via di Venezia, città di commerci e di misteri. Qui trascorse i suoi ultimi anni. Ma la sua fine resta avvolta nel dubbio. Morì solo, forse per stenti, forse per malattia, dissolvendosi nell'ombra di una città che non ne lasciò traccia. Non si sa dove fu sepolto. Alcuni dicono che le sue ossa riposino in una fossa comune a Urbisaglia, all'interno di una chiesa ormai dimenticata. Altri sostengono che il mare veneziano ne abbia inghiottito la memoria come un'onda che cancella le impronte sulla sabbia. Così svanì Jacopo Alpoleio, il maestro errante, il poeta della punteggiatura, l'uomo che tentò di dare ordine al mondo con un semplice segno di inchiostro. E intorno a questo mistero l'associazione culturale Comitato Festa del Punto Esclamativo sta svolgendo tutta la sua attività di, come dire, trasmissione di questo mistero e dell'incanto che si può trovare sotto, approfondendo appunto la figura di Jacopo Alpoleio. Caro Giorgio, ci vuoi un po' illustrare il programma del Borgo dello Stupore di quest'anno?
1: Sì, allora, il Borgo dello Stupore di quest'anno è grazie a delle realtà locali che è nato.

0: perché nascono degli spazi ben predisposti e ogni spazio ha del suo da raccontare. E è stata una bella conquista anche perché chi si è messo in gioco ha creduto in questo progetto e ha creduto anche alla bellezza del borgo, del borgo dello stupore. Quindi tutto si basa proprio nel cercare di stupire. Infatti quello che noi diciamo come associazione, cioè non stiamo costruendo una festa della birra, non stiamo costruendo una sagra e non stiamo costruendo neanche una rievocazione. Quindi è
1: una suggestione, è proprio, questa
0: noi la chiamiamo apposta l'osteria dell'anima, delle anime, cioè dove le persone si possono incontrare, può nascere qualcosa fra le persone,
1: uno scambio profondo,
0: possono nascere delle idee che poi si possono sviluppare nel tempo. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere varie attività, tra cui la prima che ci ho lavorato molto e mi ha fatto molto piacere che hanno creduto a questo progetto, è il percorso della mente e il corpo incontrano lo stupore. Cioè, quindi ho questi amici, uno è Ivan Pisani insieme a Silvia Berluti, che è la sua compagna, che hanno creato un percorso di yoga e ortobionomi. Quindi cioè, le persone potranno avere questa piacevole esperienza sia del massaggio ortobionomi, della sua filosofia e dello yoga. Quindi cioè, proprio mente e corpo, loro hanno dato questa titolazione a questo spazio benessere, lo stupore del qui ed ora. E questo è un primo spazio. Il secondo spazio l'abbiamo dedicato al fumetto, e questo grazie al Mega Comics e a Maurizio, che è piaciuto il progetto e mettono su uno spazio proprio sul fumetto, cioè non è come mercatino del fumetto, perché non è che ci interessa questo, ma far vedere come può nascere l'idea, come
1: funziona.
0: Esatto, quindi Maurizio porterà su dei personaggi, 3 o 4 illustratori che con le loro tavole porteranno il pubblico a entrare nella logica della nascita di un fumetto, di un'idea, di una
1: che
0: tavola.
1: Che cosa presuppone la creazione di un fumetto?
0: E dietro a questo hanno anche creato, insieme a mio nipote Alessandro, hanno creato 2 giorni dedicati anche ai giochi di carte da collezionismo.
1: Quindi giochi di ruolo con le carte.
0: Sì, sono proprio dei giochi specifici, uno sul manga che farà Maurizio il sabato mattina, inizierà il sabato mattina, che è One Piece TCG, dovrebbe essere ispirato al manga. Quindi.
1: Sì, One Piece.
0: Poi il sabato invece Alessandro è riuscito a portare anche una prima tappa nazionale di qualificazione a livello nazionale sul torneo Magic. E dietro al Magic ci sarà il Pokémon. Quindi fumetto, gioco, perché il gioco è attinente proprio anche al fumetto, quindi sono riusciti a creare questa coordinazione
1: molto molto suggestivo, molto affascinante, soprattutto anche rispetto alla concezione di stupore che ci pervade sempre in queste.
0: Noi stiamo cercando proprio questo, di portare degli spazi che crei stupore. Non è facile adesso, però questo come primo anno
1: ci si lavora e si vedrà poi come reagiscono le persone.
0: Poi abbiamo un altro spazio che siamo riusciti a creare, è sul teatro. Questo grazie a 2 personaggi, uno è il maestro Francesco Faccioli, che aprirà proprio il Festival del Borgo dello Stupore all'anfiteatro con un suo spettacolo, Senza paura di urlare pace, da Aristofane. Questo è lo spettacolo finale del suo laboratorio teatrale classico di Urbs Salvia. E quindi partirà lui il 26 alle 21:15 all'Anfiteatro Romano con il suo spettacolo Senza paura di urlare pace. Poi si è messa in gioco anche Cecilia, si chiama adesso con i nomi.
2: Cecilia Menghini.
0: Cecilia Menghini, che lei con il suo laboratorio teatrale, insieme a Kevin Pizzi, i loro laboratori sono Improvviso Stupore, quindi è un laboratorio che inizierà nel pomeriggio del sabato per concludersi la domenica al mattino, e il tutto verrà fatto uno spettacolo nella domenica pomeriggio proprio con i partecipanti di questo laboratorio. E faranno questo spettacolo la domenica. dirò questo, poi questo grazie anche a te che ti sei messa in gioco, quindi dedichiamo lo spazio a Jacopo Alpoleio, e quindi ci sarà il primo, secondo concorso, però chiamiamolo proprio il primo,
1: perché il primo
0: concorso del Genius Loci. Quindi questo sei tu l'organizzatrice, sei tu quella che puoi parlare meglio di questo progetto.
1: Diciamo che io vi ringrazio perché mi avete coinvolto innanzitutto in questa manifestazione che mi ha subito conquistata nel suo intento e nella sua portata già dall'anno scorso. E io quest'anno infatti vi ho proposto quest'idea di un concorso perché la poesia quasi che chiama in maniera automatica, no, un confronto con la persona, a mettersi in gioco e a capire qual è il proprio sguardo poetico. Quindi mi piacerebbe veramente moltissimo che questa iniziativa che abbiamo lanciato, cioè del Genius Loci in Urbisaglia, venga raccolta anche dalla persona, diciamo, comune, quella che non si reputa né un grande scrittore né un poeta, ma che magari ama leggere, ama come dire, nutrirsi con i versi, può in questa occasione sperimentarsi, stupirsi di se stessa e mettersi in gioco provando a scrivere qualcosa di sentito, di evocativo, osservando un angolo di Urbisaglia, perché dobbiamo dire che l'idea che vi ho lanciato è stata quella di proporre non un concorso canonico dove le opere arrivano, no, con un mese magari di tempo in anticipo, ma come si fa nella pittura estemporanea, mettersi di fronte ai panorami, ai palazzi, alle opere d'arte, ma di fronte alla figura stessa che uno si costruisce nella mente di Jacopo Alpoleio, e provare a scrivere qualcosa sul momento. Una poesia, come diciamo, estemporanea, quindi istantanea, una polaroid di parole, chiamiamola così. E dunque credo che mi confermiate che l'iscrizione è alle 10, a partire dalle 10 del sabato.
0: Già abbiamo delle iscrizioni tramite...
1: Si può fare online, naturalmente, sì, attraverso il sito, sì.
0: Sono cominciate arrivare le prime iscrizioni.
1: Diciamo www.ilborgodellostupore.it è l'indirizzo dove potete trovare tutte le informazioni e il modulo per iscrivervi anticipatamente. Se no si può fare tranquillamente in loco il... sabato mattina, ma anche uno arrivasse il pomeriggio, non è che deve essere presente lì alle 10, uno si può iscrivere appena arriva, quando vuole.
0: Hanno tempo fino, mi sembra, la domenica
1: a mezzogiorno
0: a consegnare le proprie opere, no?
1: Esatto, quindi la consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il mezzogiorno della domenica. Uno se fa l'iscrizione il sabato mattina, dopo un'ora o due o tre ha l'elaborato, lo può tranquillamente riconsegnare in segreteria, e quindi ecco, c'è una giornata di tempo per elaborare queste opere. Poi nel pomeriggio ci sarà una giuria che si riunirà e decreterà quelli che sono i primi tre. E una menzione speciale credo sia prevista.
0: Sì.
1: E questo è, diciamo, un esperimento, una nuova formula ci piacerebbe lanciare.
0: Ci è piaciuta moltissimo, anche perché ci andiamo sempre a riallacciare Jacopo Alpoleio.
1: Sì.
0: Quindi la figura sarà sempre presente tramite la poesia.
1: Certo.
0: Anche se siamo andati a espandere tutto quanto, ogni tipo di forma d'arte che...
1: Ovviamente, naturalmente il tema, ricordiamolo, non è una poesia estemporanea, facoltativa, deve essere una poesia elaborata rispetto a un angolo di Urbisaglia, un aspetto particolare della città, al Genius Loci, cioè lo spirito che abita Urbisaglia. Ma naturalmente se qualcuno preferisce scrivere un poema, una poesia dedicata esclusivamente alla figura di Jacopo Alpoleio, anche quello è contemplato nel regolamento.
0: Poi continuando sempre sul progetto del borgo, l'associazione, no, grazie sia a Federica sia a Anna Amelia e sia a Giusi, loro si occupano sul settore della pittura. Uh-huh. Quindi quest'anno hanno creato Tra colori e meraviglia, è un'area dove metteranno su tutte le tavolette 20x20 a mosaico, dove ogni persona può lasciare la sua opera d'arte, mm-hmm, e potrà andare in futuro anche a servire come scenografia e via dicendo.
1: Federica, di che cosa ti sei occupata tu? E di che cosa ti occuperai all'interno del Borgo dello Stupore?
2: Io sono un po' un aiuto.
1: Un tuttofare?
2: Un tuttofare, principalmente, ecco, sarò insieme alle ragazze per il discorso della pittura estemporanea su tavoletta, in cui ciascuno potrà imprimere la meraviglia, lo stupore estemporaneo di quel giorno, come i poeti faranno con
1: la poesia, certo.
2: E poi mi sono anche interessata a questo discorso della poesia estemporanea e l'ho trovata un'idea molto interessante, perché, ecco, come dice Giorgio, questa non vuole essere una festa del cibo, cioè del cibo,
1: è
2: del
1: un cibo diverso,
2: un cibo diverso,
1: un cibo per l'anima,
2: un
1: per
2: cibo
1: lo spirito,
2: per sì, è proprio un'osteria dell'anima. Sì.
1: È bella questa metafora, questa similitudine che avete trovato. Siete dei poeti, comunque, anche voi.
2: E anche lo spirito ha bisogno di essere rinfrancato.
1: Assolutamente.
2: E coltivato.
1: Assolutamente. Io sono dell'idea che il corpo si ammala prevalentemente perché lo spirito non è nutrito adeguatamente.
2: Sì.
1: E quindi il corpo sviluppa tutta una serie di patologie, chiamiamole così.
0: Poi abbiamo creato anche dei momenti particolari, Morena. E il sabato intorno alle 7 daremo proprio vita all'osteria dell'anima, cioè dove sarà un momento di incontro dove ogni personaggio che ha creato il suo spazio si metterà a disposizione del pubblico. Quindi parleranno delle... sarà un, come se trovarsi all'interno di un'osteria.
1: Di un'osteria.
0: Adesso, molto probabilmente ci metterò anche un tavolo con un fiasco di vino con dei bicchieri e dove si possono fare quattro chiacchiere sane e da lì potrebbe nascere tantissime cose.
1: Assolutamente, perché in questi flussi di coscienza tra persone rilassate che hanno voglia di comunicare e di mettersi a confronto, poi
0: cominciamo a dare questo input dell'osteria delle anime. Poi arriviamo al dopo cena e qui sei sempre te la protagonista, che questa è una cosa stupenda. Sei te che andrai a intervistare a Pino Ferranti, al nostro storico, colui che ha inventato, che ha scoperto Jacopo Arpoleio
1: e che ha studiato tanti anni
0: la storia su Urbisaia, e lì andremo a presentare il suo libro, che è proprio Urbisaia, la città che non piegò mai lo spirito, e all'interno di questo momento è lì che presenteremo in anteprima il nostro cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea.
1: Questo libro che abbiamo fatto vedere prima, La città che non piegò mai lo spirito, si rifà comunque agli studi.
0: Sì, proprio studi che lui ha fatto all'interno di biblioteche, di archivi storici. Infatti lì all'inizio spiego pure dove lui ha preso queste fonti, perché poi anche gli storici, se dicono dove sono state prese, purtroppo non abbiamo più il materiale che Pino aveva, perché aveva nel computer, e il computer si è fuso, lui non aveva salvato nulla. E quindi
1: questa è una sorta di riepilogo dei suoi studi e del suo libro.
0: All'interno proprio è stato fatto un appunto per gli storici dove sono state prese queste notizie, quali erano gli archivi dove lui è andato a prendere queste fonti. Queste sono fonti veritiere proprio della storia di Urbisaia.
1: E quindi quella sera presenteremo il libro ufficiale di Pino Ferranti.
0: E andremo a concludere sulle magiche note di Andrea Janex Gasparini. È un musicista nostro borgo, ma è conosciuto a grossi livelli, ha una chitarra che poi questo faremo scoprire alle persone che parteciperanno.
1: Il brano che abbiamo già consegnato alla nostra regia da far ascoltare ai nostri ascoltatori, adesso io direi di farlo ascoltare ormai in chiusura di questo blocco come sigla finale, è stato arrangiato da questo musicista.
0: Allora, questo l'ho fatto io sempre con l'intelligenza artificiale. E poi l'arrangiamento sulla chitarra ci ho avuto Alessandro Crispini, il nostro amico Alex, che ci ha messo un po' di calore, meno male l'intelligenza artificiale
1: naturalmente,
0: molto, però naturalmente. Poi volevo concludere con un paio di cose.
1: Assolutamente, perché, abbiamo ancora tempo.
0: Perché sono molto importanti. Uno, che il sabato e la domenica sera avremo anche un mago a livello internazionale, Giacomo Seri. Lui è stato a Hollywood, è stato ultimamente viene da una tournée fatta in Spagna, è molto richiesto e tutto quanto, essendo una mente, proprio cugino di Andrea Tombolini, siamo riusciti un pochino
1: ad avere un trattamento d'eccezione.
0: Sì, c'è venuto, diciamo. E un'altra cosa bella che questo è riuscito a fare il nostro comune, come chiusura di tutta la manifestazione, il comune è riuscito a portare dopo 22 anni ad Urbisaglia, questo verrà fatto dietro i giardini della Rocca, il premio internazionale Massimo Urbani. Quindi la serata di chiusura verrà fatta proprio con il premio nazionale Massimo Urbani. Questo è una cosa bellissima, perché il festival mancava da 22 anni e nel paese è nato proprio nel paese grazie a degli appassionati.
1: Un concerto jazz.
0: Sì.
1: Specifichiamolo, perché magari non tutti sono a conoscenza del nome di questo un grandissimo musicista, ma
0: sì,
1: magari
0: questo festival è nato ad Urbisaglia perché Massimo Urbani incise un album proprio al teatro di Urbisaglia, quindi i nostri appassionati jazzisti del paese,
1: ecco.
0: Che sono parecchi, e lì insieme a Piangiarelli, mi sembra, sì, Piangiarelli, hanno dato vita al festival Massimo Urbani. Ma da qui ci sono nati, è uscito fuori un Bollani, è uscito fuori un Freso da questo festival, che ora sta a grossi livelli, quindi non...
1: Quindi chiudete proprio con il botto. Chiudete con il botto.
0: Questo è stata una bella conquista fatta dal nostro comune.
1: Meraviglioso. Poi direi anche di ricordare che ci sarà la premiazione del concorso di poesia Genius Loci in Urbisaglia.
0: La domenica sera faremo questo. Faremo la premiazione, poi arriveremo al concerto del Massimo Urbani. Partito il concerto, perché giustamente la fascia che piace già sta là a sentirselo, noi partiamo invece con il mago internazionale 9:30. Quest'anno abbiamo fatto il nostro palcoscenico naturale, sarà proprio sotto la torre dell'orologio d'Urbisaglia. Poi in
1: bellissima.
0: Quell'occasione il comune aprirà anche ai visitatori per poter andare sopra a visitare e a godersi il bellissimo panorama.
1: Diciamo che tutta la città, allora, con varie installazioni, vari luoghi predisposti, viene resa protagonista della manifestazione, e quindi come culla che abbraccia il pubblico, che noi speriamo interverrà numerosissimo.
0: Questa è la nostra intenzione. Adesso vediamo, come ho detto prima, ci vorrà il suo tempo, però noi
1: un passo
0: alla volta, e il nostro obiettivo è quello proprio, fare rinnamorare un attimo una comunità, un paese al suo personaggio, anche perché Jacopo è di tutta una comunità, quindi non è di una sola associazione.
1: Questa vostra spinta così forte, così imperativa, nasce da una percezione che la città di Urbisaglia andasse un pochino, è una domanda non provocatoria, solo riflessiva, perché a volte succede, no, che le comunità un pochino vadano spegnendosi, o che gli input e gli stimoli calino, che lo stile di vita cambia, i giovani si appassionano ad altre cose, la tecnologia ha un po', no, il sopravvento, e quindi le mura della città cominciano ad essere più deserte, più solitarie.
0: Sì, purtroppo questa è una realtà di tutti i paesi, non è solo del paese d'Urbisaglia.
1: Esatto.
0: Di tutti quanti i paesi. E noi abbiamo visto che questo personaggio, tutto è partito intorno agli anni 90, quando Pino ha scoperto questo personaggio e ce n'ha parlato. Lì c'è stata una promessa, prima o poi lo faremo conoscere, solo che non era ancora il momento, perché il punto esclamativo non c'aveva tutta questa importanza che abbiamo oggi. L'importanza del punto esclamativo è nata con i social,
1: Esatto, esatto,
0: social,
1: esatto, esatto.
0: Cioè, è cominciato a starci questo continuo,
1: questa spinta del un uso anche spropositato oggi,
0: esatto,
1: no? Forse anche troppo.
0: Ci stanno anche dei dibattiti,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: poterlo
1: sì,
0: usare,
1: sì.
0: Come non poterlo usare.
1: E quindi, regolamentarlo un po' meglio.
0: Quindi noi, come ti avevo detto prima, Morena, siamo partiti nel 2006 a presentare Jacopo al Poleio con La lunga tela dell'amore, però abbiamo visto che non era ancora.
1: Non era il momento propizio.
0: E adesso abbiamo visto che il momento propizio è mantenere questa promessa che abbiamo fatto a Pino. Quindi è stato il momento di poter partire. Ma il comune sempre ci ha creduto
1: anche sempre.
0: Anche le altre
1: amministrazioni.
0: No, sempre, ce l'hanno sempre avuto. Un po' come pallino, solo non era ancora il momento. Poi ecco, con l'input dell'associazione siamo partiti a testa bassa come i tori e
1: poi l'universo si predispone nell'angolazione giusta, sì. E quando è il momento tutto sembra dipanarsi naturalmente.
0: Cioè il nostro sindaco, che gli piace il progetto, che ci crede, quindi ha appoggiato questa idea e andiamo avanti, vediamo quello che è.
1: A proposito di questo, noi non ci salutiamo definitivamente e non ci congediamo da Giorgio e Federica, perché li ritroviamo dopo lo stacchetto. Ma dopo lo stacchetto abbiamo anche un momento importante, perché avremo qui con noi al telefono il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, che ci parlerà ovviamente dal punto di vista istituzionale dell'amministrazione comunale, e ci piacerà sapere innanzitutto il sindaco che cosa ne pensa di tutta questa mobilitazione e quale fascino esercita su di lui personalmente la figura di Jacopo al Poleio, ma soprattutto come l'amministrazione comunale intende muoversi e puntare sulla promozione culturale di tutto questo materiale straordinario che Giorgio ha rinfrescato, ma che era ovviamente nel substrato culturale della città e che era un po' così giacenza e indormienza. Per chiudere questo blocco io direi di ascoltarci il brano, Giorgio, che tu ci hai passato, che hai composto con l'ausilio ormai dell'intelligenza artificiale. C'è un titolo in questo brano?
0: No, ancora titolo, però
1: senza titolo.
0: A Jacopo al Poleio, perché poi lo metteremo sempre nel contesto del Borgo dello Stupore, lì vedremo chi.
1: Possiamo lanciare anche un altro contest per trovare il titolo della canzone. Intanto noi ce l'ascoltiamo.

0: pronti, prontissimi per la seconda parte, perché Morena e tanti qua hanno già detto tante belle cose, vero Morena?
1: Benvenuti, benvenuti, ben ritrovati, bentornati se ci avete seguito nella prima parte, ma chi se la fosse persa non disperate, perché adesso abbiamo la fase punto 2, quella o lo step più elevato, non perché la prima non lo fosse, ma perché nella seconda parte avremo l'intervento del sindaco di Urbisaglia, dove si svolgerà dal 26 al 28 giugno il Borgo dello Stupore, l'Osteria dell'Anima, che fa naturalmente capo alla figura storica di Jacopo Alpoleio, che da questo microfono abbiamo, come dire, promosso e ci siamo appassionati attraverso la passione che ci ha trasmesso e che ha fatto scaturire, diciamo, come dire, con il suo estro, con la sua irrefrenabilità, Giorgio Buongarzoni. Ha coinvolto sua moglie, che in qualche modo si è lasciata spiaggiare.
0: Capito,
1: è stata travolta, suo malgrado.
0: Ma che bello, ma che bello.
1: Federica Marziali, che ormai procede con "esci da questo corpo".
0: No.
1: Jacopo, esci da questo corpo. Io non so, credo che nel letto coniugale ormai siano in tre. Lei percepisce questa figura, questo fantasma di Jacopo Alpoleio, che devo dire però tu, Giorgio, hai ricostruito con l'intelligenza artificiale un po' troppo affascinante. Io sarei preoccupato, perché nella mia mente già ci sono delle fantasie su Jacopo Alpoleio.
2: Abbiamo fatto un mix tra Dylan Dog e Aragorn del Signore degli Anelli.
1: È molto affascinante. Tra l'altro, non l'abbiamo ricordato prima, ma speriamo di avere modo, dopo l'intervento del sindaco, di farne accenno. Avete sviluppato questo video su Jacopo Alpoleio, che immagino sarà proiettato durante il Borgo dello Stupore, mi sembra tu abbia detto, vero?
2: Sì.
1: Quindi ci sarà anche l'anteprima di questo video, che ha già un titolo.
0: Ecco il titolo.
1: Il video, cioè,
2: sì, Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo.
1: Perfetto, io ho già visto, diciamo, un trailer, quasi tutto, e merita veramente. Solo per questo io vi invito a venire al Borgo dello Stupore. Ma adesso abbiamo la parte, come dire, istituzionale. Io non ho preparato i microfoni come al solito, qua è tutto in divenire.
0: Il Borgo dello Stupore.
1: Vediamo. Ecco qua, il microfono, la cuffia è pronta, dovrebbe esserci già in linea il signor sindaco di Urbisaglia.
0: Buongiorno.
3: Eccolo qua.
1: Allora,
3: buongiorno,
1: aspettate un minutino, che mi devo anch'io cuffiare, se no non riesco a raffrontarmi con il nostro ospite. Qua ho il tavolo pieno di cose e vado un attimino in confusione. Pronto, sindaco Riccardo Natalini.
3: Buongiorno.
1: Qui siamo molto allegri e molto poco istituzionali, quindi io le chiedo scusa se non avrò i toni necessari.
0: Ma anche lui è allegro,
3: sennò... Ascolto il tono.
1: Benvenuto.
3: Grazie.
1: Qui abbiamo i suoi concittadini, che immagino lei conoscerà: Giorgio Buongarzoni, Milena, Federica Marziali. Vabbè, Milena, ti ho ribattezzato anche questa mattina.
0: Siamo tanti qui.
1: Abbiamo già fatto un'introduzione del programma, del festival, ma ci piacerebbe da lei avere, come dire, il tono giusto, il tono istituzionale, quello formale e serio, che più si confà a un evento che è sì il luogo dell'anima, lo scenario della ricerca artistica e ripropositiva della figura di Alpoleio, ma è anche il terreno sul quale un'amministrazione comunale fa le sue scommesse e cerca di dimostrare quanto questa figura e questa scommessa è poi importante anche per quello che un'amministrazione, no, si presuppone di fare.
3: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno di nuovo a tutti.
0: Buongiorno.
3: Quest'anno, infatti, ecco, hai parlato di scommessa, io parlo di sfida, ma è un po' la stessa cosa.
1: Più o meno, sì.
3: La sfida, diciamo, è bellissima. La sfida che si sono dati, che ci siamo dati, è davvero affascinante. Trasformare il nostro centro storico in una grande osteria di idee, di incontri, di relazioni. Un luogo aperto dunque, dove, mm-hmm. dove le persone possono fermarsi, ascoltare, confrontarsi e lasciarsi sorprendere.
0: Bello, bello.
3: Per questo, per alcuni giorni il borgo diventerà quindi uno spazio vivo di contaminazione culturale, dove la figura di Jacopo Alpoleio dialogherà con il fumetto, con la magia, con la musica, con tutte quelle forme espressive che poi riescono a parlare a pubblici diversi e generazioni anche diverse. Quindi è un progetto che racconta bene la nostra identità, che è quella un po' di custodire la tradizione senza rinunciare alla curiosità, e quindi mettere in relazione linguaggi differenti e creare occasioni veramente autentiche di incontro qui ad Urbisaglia. In fondo, diciamo, la cultura nasce anche proprio un po' così, no? Quando mondi anche lontani si incontrano, si incrociano e generano qualcosa di nuovo. Questo è quello che l'associazione, diciamo, sta facendo per Urbisaglia, e noi siamo al loro fianco per portare avanti questo progetto veramente importante e molto più grande negli anni.
0: Veniamo a Urbisaglia, lo puoi sentire.
1: Diciamo che la nota di merito, in maniera molto pragmatica, da un osservatore potrebbe scaturire dal fatto che è molto coraggioso per un'amministrazione comunale che in qualche modo, no, deve far sempre quadrare un po' i bilanci. Usiamo questo riferimento che purtroppo è a volte necessario. Scommettere proprio su una formula che non preveda, come dire, le solite saghe o l'attirare un pubblico attraverso, che ne so, le tradizioni culinarie, no? Quelle che qui nelle Marche, che si dice ci piace magnà, uno ci punta sempre a occhi chiusi, ma l'anima, quella a volte viene un pochino trascurata, ha bisogno di un contesto e di una, come dire, sensibilità molto più complessa e variegata. E quindi, ecco, per quanto mi riguarda, lo stupore e l'ammirazione va proprio a un'amministrazione comunale che ha deciso in maniera così importante e con questo slancio appassionato di sposare un disegno così astratto, così poetico, così
0: bello,
1: importante.
3: Assolutamente, è proprio questo. Questo poi, perché c'è ancora tutta una storia da scrivere, quella, diciamo, la scommessa.
1: Come amministrazione in futuro, come avete già programmato di sostenere tutti quegli studi, quelle proposte, o cosa c'è da fare secondo voi per andare in quella direzione?
3: Da una grande idea, diciamo, di Giorgio Bonzardoni. Dobbiamo mettere in moto, ma stiamo mettendo in moto altre situazioni che portano, che elevano, diciamo, questa figura così importante per il paese, e questi studi che dovranno esserci per questo paese. Io penso che la ricerca scientifica, la ricerca accademica, la ricerca in generale debba accompagnare, no, questo percorso, quindi sempre tutelando, sempre mettendo in prima fila chi ha generato questo, sempre mettendo davanti i nostri concittadini che hanno fatto questa scommessa, che hanno lanciato i dadi a questa amministrazione. Dobbiamo riuscire a metterli nelle condizioni ideali per poter sviluppare qualcosa di più grande, quindi una storia da narrare, quindi una comunicazione ancora più efficace, per quanto, cioè, nel senso, ecco, la comunicazione deve restare un pochettino misteriosa, perché poi parliamo sempre di stupore, quindi
1: non dobbiamo
3: diciamo, ecco, raccontare fatti di storia, dobbiamo effettivamente scrivere qualcosa che susciti effettivamente entusiasmo, meraviglia.
0: Sempre meglio.
3: C'è anche, diciamo, un'emozione ancora più speciale, perché chiudiamo un cerchio importante. Dopo 22 anni riportiamo a casa il premio Massimo Urbani, che chiuderà questi tre giorni di festa. Quindi per noi non sarà soltanto un ritorno di una manifestazione prestigiosa, ma è il ritorno, diciamo, anche alla nostra storia. Quindi vedere questa grande tradizione del jazz tornare a suonare ad Urbisaia in queste mura, nei luoghi dove tutto è iniziato, rappresenta un motivo di grande orgoglio profondo per l'intera comunità, che chiude un cerchio e una tre giorni effettivamente di legami costruiti sulla meraviglia, sullo stupore, che nel tempo possiamo continuare, diciamo, a generare valore per il nostro paese. E per questo, diciamo, ecco, desidero ringraziare di cuore Giorgio Bongarzoni e tutta l'associazione del Punto Esclamativo, tutti i volontari, tutti gli artisti e comunque tutti i loro partner che in questi giorni creeranno questi tre giorni veramente di festa.
1: Ma per un'amministrazione comunale, questa potrebbe essere una domanda generica che uno può rivolgere a qualsiasi amministrazione comunale, quanto è importante avere sul territorio dei manipoli di cittadini che riescono a creare delle associazioni, dei substrati propositivi così fervidi, così ribollenti di contenuto e soprattutto di potenzialità, perché a volte magari ci sono le idee, ma sono idee con poco potenziale. Invece in questo caso c'è il manipolo di appassionati e il potenziale. Quanto è importante per una amministrazione poter far riferimento ad una cittadinanza così partecipe?
3: Ma guarda, per il nostro paese e per i nostri borghi è davvero, diciamo, fondamentale. Accanto a questa geniale idea e questa cosa veramente grande, nel senso, nata con Giorgio, sono nate anche tante altre piccole associazioni che si spostano, diciamo, in ambiti sportivi, che si spostano in altri ambiti comunque culturali. Queste sono energie che non vanno assolutamente sprecate. Questa amministrazione tiene aperta, diciamo, la porta per ogni cittadino, perché per ogni associazione, perché poi crediamo, diciamo, tantissimo nell'associazionismo e nel volontariato. E a volte, diciamo, fare associazionismo e volontariato in questo periodo storico, diciamo, non basta. Quindi l'amministrazione deve sempre mettere del suo,
1: dare un sostegno,
3: e lo farà volentieri per dare sostegno a queste iniziative. Poi
1: abbiamo perso il collegamento.
0: Stava dicendo cose belle.
1: Abbiamo un attimo avuto l'interruzione del collegamento. Diceva,
3: ecco, questa iniziativa, diciamo, nata da Giorgio, è veramente, chi crede che la meraviglia sia ancora una cosa seria, e dobbiamo, diciamo, riportare le persone a vedere il bello, dobbiamo riportare le persone a ragionare più con un sorriso, dobbiamo riportare le persone a credere che la meraviglia non sia più qualcosa di superficiale o effimero, ma una cosa una cosa capace di creare comunità e dare senso ai luoghi che abbiamo. Tantissimi Urbisaia, dico, dalla storia, diciamo, romana, fino, passando per il medievale, fino a grandissimi personaggi che hanno corrispondenza storica della prima e della seconda guerra mondiale. Quindi, ecco,
0: poi ci dirà di tutto.
1: Una osservazione collaterale che vorrei muovere, anche riallacciandomi a un'osservazione che faceva prima il nostro Giorgio. Il tessuto della cittadinanza va rinverdito, va spronato e va data questa scossa, no, affinché si ricrei questa ragnatela di collaborazione e di riconoscimento in una comunità. I borghi marchigiani sono tantissimi, sono meravigliosi, ognuno è custode di una storia personale, originale, fatta di personaggi alla stregua di Jacopo Arpoleio. E prima Giorgio ci parlava anche, diciamo, dell'inimicizia che in passato c'è stata, ad esempio, tra Urbisaglia e Tolentino. Ma oggi, secondo lei, quanto è importante, attraverso queste manifestazioni, queste ricostruzioni, questo riappropriarsi della storia, riuscire anche a ricollegarsi in maniera discorsiva, collaborativa con gli altri borghi, costruire una ragnatela non solo fra i concittadini ma anche con tutti i paesi limitrofi che possono essere chiamati a partecipare a queste grandi manifestazioni e esperienze.
3: Sì, assolutamente. Quello che dico io è che bisogna andare